Controller Project. Magic Sound Radio Show.

0: Controller Project.
1: Magic Sound Radio Show.

Controller Project. Magic Sound Radio Show.

Controller Project. Magic Sound Remix.

0: Controller Project.
1: Magic Sound Radio Show.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo te.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continuo

0: siamo baciati, io e te.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

fuori il sole è alto, ma per noi è lo stesso. 300 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.
1: Stazione centrale, fratello. Ora resta a capo parte.

0: Goodbye now. Lazio.
1: Ciao a tutti, sono DJ Lobo. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, The Deep.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yes.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua.

0: siamo baciati per ore. Ci siamo baciati, io e te.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao a tutti, io sono Hot Ice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

fantozzi, figure intere fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie, ma dalla vita non lo sono mai.

domenica 19 luglio 2026. La chiesa ricorda Sant'Arsenio il Grande e Santa Aurea. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: non adoperare altro profumo che il fascino dei tuoi pensieri. Insomma, un invito a valorizzare la propria interiorità più che l'apparenza. E ora con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1374 moriva ad Arcua il poeta e scrittore Francesco Petrarca. Avrebbe compiuto 70 anni il giorno seguente. Nel 1900 entrava in servizio la metropolitana di Parigi. Nel 1925, dopo essere stato il primo italiano a conquistare la gara francese, il ciclista Ottavio Bottecchia trionfava per la seconda volta consecutiva al Tour de France, che sempre oggi, ma nel 1952, veniva vinta da Fausto Coppi, fresco vincitore anche del Giro d'Italia. E nel 1969, alle 17:21 ora di Greenwich, l'Apollo 11 entrava nell'orbita lunare. Nel 1975 a Castelnuovo del Garda si inaugurava il parco divertimenti Gardaland, il primo in Italia ad orientamento ludico. Nel 1985 il cedimento di un bacino fangoso nel comune di Tesero, in Val di Stava, provocava una delle più gravi catastrofi italiane, in cui perdevano la vita 268 persone. Nel 1992, in via D'Amelio a Palermo, un'autobomba vicino alla casa della madre uccideva il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta. 30 anni fa, nel 1996, i Giochi Olimpici di Atlanta alla cerimonia inaugurale avevano un ultimo tedoforo d'eccezione, il pugile Mohamed Ali. Nel 2001, nel deserto del Chad, veniva ritrovato il teschio di un ominide databile a 6 milioni di anni prima dell'Homo sapiens. E nel 2017, Despacito, di Luis Fonsi e Daddy Yankee, conquistava il primato di ascolti in rete con 4 miliardi e 380 milioni di riproduzioni in soli 6 mesi. Sono nati il 19 luglio, nel 1834 il pittore Edgar Degas. Nel 1924 l'imprenditore simbolo della lotta alla mafia Libero Grassi. Nel 1945 il dirigente sportivo Gianni Petrucci. Nel 1947 il chitarrista e compositore Brian May. Nel 1949 il ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi. Nel 1950 l'attrice Fioretta Mari. E nel 1951 il regista Abel Ferrara. Nascevano oggi anche gli attori Lucrezia Lante della Rovere nel 1966, quindi oggi sessantenne, Roberto Farnesi nel 1969 e Luigi Esposito del duo Gigi e Ross nel 1978, il politico e sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel 1966, quindi sessantenne, e per chiudere il rapper Rancore, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 19 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Ossessione. Il mio cervello è assediato da un'ossessione che sembra voler distruggere la mia tranquillità. Il pensiero fisso, ossessivo, è l'incapacità di accettare tutte le violenze che mi circondano. Come sia possibile che questa mia idea fissa non vuole lasciare la mia mente? Sì, sono ossessionato dal comportamento di governanti senza scrupoli che incitano all'odio, alla discriminazione, alla guerra. Sono ossessionato dalle immagini di quei bambini innocenti che muoiono senza sapere il perché. Il mio pallino fisso, rivolto alla cattiveria umana che spinge l'uno contro l'altro per futili motivi. Basta, voglio urlare, buttare fuori le mie ossessioni, riprendere il controllo della mente. Sento il bisogno di tranquillità, calma, pace interiore e riprendere il controllo del mio io. Finalmente l'ossessione è svanita, lasciando dentro di me un senso d'amarezza, ma rafforzando il mio equilibrio interiore.

Sette giorni in una campagna rovente degli anni 70. Sette parole per raccontare quello che succede quando un bambino scopre che il mondo non è quello che credeva. Oggi svegliamo tutto, grazie a tutti voi che avete giocato anche questa settimana con noi.

Il libro segreto di questa settimana, e alcuni di voi l'hanno già indovinato, era Io non ho paura di Niccolò Ammaniti, pubblicato nel 2001 e il romanzo che ha consacrato Ammaniti come uno dei più importanti scrittori italiani della sua generazione. Ha vinto il premio Viareggio e il premio Palazzo al Bosco. Nel 2003 è diventato un film di Gabriele Salvatore. Bellissimo. Voglio lasciare

0: International Party Radio Show. Questo mese l'abbiamo detto, siamo formazione completa, tutti insieme appassionatamente.
1: Visto,
0: c'è con noi
1: visto.
0: Anche
1: applausi.
0: il malefico DJ Erwin.
1: E ci sto, quindi ovviamente do fastidio.
0: E le taglio quelle mani prima o poi.
2: Perché i nostri ascoltatori non possono vedere il mio viso così entusiasmo.
1: Sì, proprio vedere. Sì, perché sono molto contento.
0: Perché il maledetto ce l'ha detto all'ultimo che veniva tutto il mese, quindi non siamo riusciti ad organizzarci per la per le riprese. Ci stiamo organizzando per la prossima stagione.
1: È giusto,
0: ne vedrete delle belle.
1: Sì, piano.
2: Vedrete anche qualche occhio nero.
1: Vabbè, quindi sono dettagli, dai.
0: Succede.
1: Succede
0: al DJR, succede
1: ogni tanto.
2: Se tu non la smetti con sto succede, prima o poi fai la fine del DJR e voli dal balcone.
0: No,
1: ma perché lui è partito, lui dice però le canzoni saremmo poi alla fine ci siamo entrate dentro, capito?
0: Ma che cazzo,
2: questa non era manco di Sanremo,
0: appunto.
1: No, come no, qual era, no, qual era?
2: Qual
1: era?
2: C'è l'Annalisa.
1: Ah, è vero, era prima quella giusta, c'era già, va bene uguale. E aspetta, stava stacca tutto.
0: Ci è mancato poco.
2: Siamo arrivati alla puntata
0: quella bella, storica. La nostra puntata fissa.
2: Però prima di spoilerare,
1: guarda, su questo ho anche un aneddoto, poi dopo ve lo dico.
2: Allora spoileriamo tutto dopo, andiamoci a sentire
1: dopo.
2: Un po' di canzoni.
0: Sì.
2: Con che iniziamo?
0: Con Body Talk di René Miller e Alle Farben. Waka Waka Stay Alive.
1: Coso, giustamente.
3: Stai ascoltando International Party.

0: This is International Party.
1: Neptunica, Umbrella, I Got a Feeling, che non c'entra nulla con la vecchia I Got a Feeling.
2: No, ma vedo che nel frattempo sta cambiando, no. Cioè sta scrivendo qualcosa.
3: Sì, lo fanno, non vi preoccupate, voi andate avanti, non fate caso a me.
2: Vedo lettere che vanno via, lettere
1: che tornano.
2: È lui che muove,
3: avanti, non fate caso a me.
2: Sta cambiando qualcosa.
3: Fate finta che io non ci sono.
1: Sì, e non potremmo, capito? Visto che siamo arrivati al tema della puntata.
3: Stai dicendo che sono grande?
1: Certo.
3: Sono grosso. Ti ricordo che sto a dieta, quindi sono più irascibile del solito.
2: Come direbbe Matti, alto e pelato, sicuro.
1: Così io faccio così, guarda, No, mi ha bloccato.
2: Bimbi, statevi fermi. Bambini, statevi fermi.
1: Mi ha bloccato. Quindi, perché stiamo vicini, capito? Quindi,
2: visto che oggi è la puntata del C'era una
1: giusto,
2: volta.
1: Giusto. Qual è? Dicci il tema. Vai, dici.
2: Tanta roba, cose che tanti dei nostri giovani ascoltatori non possono capire. Il mondo prima dello smartphone.
1: È vero. E io vi dicevo prima che ho un aneddoto. Adesso con gli smartphone ti faccio che ci
3: Momento. L'aneddoto del DJR.
1: Bravissimo. Perché diciamo adesso con gli smartphone siamo super connessi, quindi ogni cosa si sa nel momento stesso che accade. Io mi ricordo addirittura che ero il mio primo smartphone, il primo cellulare ce l'ho avuto in terza media, quindi quando con la crisi, ma no, erano i regali che si facevano all'epoca, quindi vi parlo del 2003, quindi insomma i primi telefoni
3: con la crisi, ma si iniziano a regalare
2: perché io sto pensando alla differenza d'età tra me e DJR.
1: Ma io ero il 2003 e ebbi il mio primo telefono, però nel 2000 io andai alle colonie, quindi i miei genitori mi mandarono alle colonie estive che organizzavano
2: dal comune.
1: Perché
2: si volevano liberare di te, ma
1: anche,
2: ci sono riusciti.
1: Bravissima. In sostanza, quell'estate nacque mio cugino. E mio cugino, io seppi che nacque mio cugino dalla chiamata che feci a casa dalla cabina telefonica. Cioè, avevo messo i soldi, telefonai a casa e mi dissero: è nato Federico, capito? Cioè, pensate che roba. Adesso col telefono ogni 3 secondi WhatsApp, pure
2: sì,
1: mentre siamo sulla tazza.
3: A noi poco fa è nato, qualche mese fa, è nato un nipote, subito istantaneo. Fa foto direttamente dalla sala
2: parto. Dall'ospedale proprio, sì, appena nato subito.
1: E adesso, perché mio padre, mi ricordo che già aveva i primi telefoni, aveva un Motorola di quelli tipo
3: 2007 con la batteria potenziata.
2: Il mattone, sì.
1: Però
2: sì,
1: a noi bambini ovviamente non ci potevano dare il cellulare, anche perché
3: perché le chiamate si pagavano
1: a peso d'oro, quando toccavi quel famigerato tastino
3: ma
1: internet.
3: Quello già più avanti, l'8007 non ce l'avevo.
2: Quello era dopo.
3: Già con lo start hack, c'era il pulsantino internet.
1: Ce l'avevo anche io quando mi fece questo telefono
3: con le colonie.
1: Samsung
3: mi hai fatto rivenire in mente un film che anche quello ormai passa col c'era una volta, perché i giovani d'oggi non lo capirebbero. American Pie, quella volta il capo della banda
1: quello. American Pie, ma non so nemmeno se lo conoscono, perché poi sono usciti vari, però i primi diciamo che erano un po'...
2: i primi sono imbattibili,
1: che non potrebbero nemmeno vederlo i bambini.
3: Noi ma guarda, col mondo di me del politicamente corretto di oggi
1: ma la metà dei film non potrebbero uscire con il politicamente corretto di oggi, anche quelli degli anni 80, quelli di Banfi, capito?
2: No, ormai per una battuta fatta dal mitico Massimo Boldi quando fu all'inizio delle Olimpiadi, no, che dovevano scegliere il
1: teodoforo,
3: scelto come teodoforo,
2: esatto, per una battuta lui ci ha campato anni con quelle battute, è stato escluso.
1: Lo so.
2: Di che cosa stiamo parlando?
3: Vabbè, quello, il tanto caro e amato Sanremo del DJR, non scordiamoci quello che hanno fatto su Pucci.
1: Sì, è
2: anche,
1: vero, è vero, è vero.
2: Anche, perciò... Sì. Altro che
1: sì, purtroppo adesso nel politico.
2: Però diciamo
1: corretto,
2: che il mondo prima dello smartphone in qualche modo forse
1: era migliore. Secondo me, per un semplice fatto, è che non avevamo. Cioè, adesso siamo tutti quanti, abbiamo fatto anche una puntata sui numeri, su quello che è. Quindi tutti quanti vediamo dei numeri di riferimento, sempre a capire se non condivido questa cosa, non esisto nel mondo. Sì. Invece lì c'era proprio spensieratezza, cioè c'era proprio non si guardava, cosa che manca adesso.
3: I problemi erano i problemi reali, non i problemi finti che si creano oggi.
1: Anche perché
2: purtroppo, ecco, con l'arrivo poi dei smartphone sono subentrate tante cose negative,
1: è vero.
2: Oltre a quelle positive, perché per carità adesso è bello, ecco, condividere foto, momenti, non so, chi ha magari i parenti lontani, vuol vedere il nipotino, vuol vedere con lo smartphone le videochiamate.
1: È vero, è
2: WhatsApp,
1: un secondo.
2: Insomma,
1: si sono anche un po' avvicinati ovviamente.
2: Quindi,
1: gli spazi.
2: Mentre,
1: questo, magari,
2: mentre
1: già.
2: Ecco, quelli sono i lati positivi, ci sono tanti purtroppo lati negativi, come il cyberbullismo, come appunto le sfide idiote che si fanno, che
1: sì, sui
2: dove
1: social.
2: Perdono la vita purtroppo.
3: Allora, lì
2: i
3: anche
2: giovani.
3: Giusto, lì potremmo farci una puntata a parte, secondo me, perché è molto molto tecnico e molto particolare come argomento, perché lì sì, gli smartphone, ma secondo me lì andiamo a ricollegare, si può ricollegare alla deficienza del giovane di oggi, la deficienza del genitore.
1: È vero, è vero.
3: Che magari
2: sì, sì, sì, per
3: sa
2: carità.
3: Benissimo quello che sono i tempi, cioè prima c'era l'ignoranza.
2: Sì.
3: Oggi si sa quelli che sono i tempi.
2: Ma c'è ancora tanta ignoranza.
1: Sì, sì, sì.
2: Solo
3: però
2: che
3: diversa.
2: Prima non era così
1: sì,
2: diffusa.
1: Non c'era in
3: ma
1: giro.
3: È un'ignoranza diversa. Cioè, prima erano ignoranti perché si era nel mondo del non sapere. Cioè, parliamo semplicemente livello di istruzione. Prima la persona colta era terza media. Sapevi il diploma, eri proprio il non plus ultra.
1: Sì, però prima anche parlavamo dei social. Quello che c'è, che nei social, se tu dicevi una stupidaggine al bar, finiva lì.
2: Rimaneva lì.
1: Adesso la stupidaggine
2: adesso
1: diventa
2: sì,
1: notizia.
2: Esatto.
1: E,
2: ho sentito, ho fatto il video.
1: E quindi andrebbero presi a testate. Senza ma.
3: Oggi l'espressione massima di quello che hai appena detto è la politica. Cioè, se sei coglione a livello esponenziale,
1: dice,
3: fai notizia, vai a far politico.
1: Anche è vero. Anche quello
3: non
1: è vero.
3: Dimentichiamo che Roma si è candidato il brasiliano. Cioè.
1: Infatti, quindi vabbè, tutto dire.
2: Sorvoliamo.
1: E quindi, visto che sorvoliamo, siamo arrivati. Guarda, pure questo lo sai che potrebbe essere una cosa che sa di antico, capito? Dai.
2: Sì.
3: Un lo sai che sa di polvere.
1: No, che sa di ciccia.
2: No, questo sa di cibo.
3: Ciccia.
2: Questo sa di cibo.
3: Inizia il lo sai che culinario del DJR.
1: Lo sai che esiste un banchetto in Abruzzo dove è letteralmente vietato alzarsi da tavola prima dell'alba?
3: Andiamo!
1: Ecco. Si chiama Panarda ed è una tradizione della Marsica che risale almeno al 1600. Non immaginate ovviamente una cena normale, parliamo di 50 portate servite in sequenza una dopo l'altra tra la notte del 16 e il 17 gennaio di ogni anno. Non è solo una questione di fame. Rifiutare un piatto o tentare di andare via prima della fine era considerato un insulto gravissimo a tutta la comunità. Quindi per assicurarsi che nessuno si arrendesse esisteva una figura quasi leggendaria chiamata il guardiano della panarda. Il suo compito era quello di vigilare sui commensali e si dice addirittura minacciare con le armi chiunque provasse ad alzarsi e a smettere di mangiare addirittura.
3: Voglio fare il guardiano.
1: Quindi oggi la panarda si celebra ancora. La panarda si celebra ancora.
3: Che capito? Grande tubero.
1: Specialmente a Villa Vallelonga, quindi una ridente località abruzzese. E il menù è lo stesso, le portate sono sempre 50, però la regola non è cambiata. Non ci si alza fino al mattino. Il guardiano oggi non è più armato, ovviamente.
3: Uffa.
1: Ma la pressione sociale dei vicini di tavola, quindi quella è rimasta. Quindi ti obbligano a non alzarti prima della 50esima portata.
2: Io spero che siano tipo monoporzioni, come quando vai a mangiare
1: no,
2: gourmet.
1: No,
2: cioè
1: no,
2: che
1: no.
2: Ti danno la cagatina,
1: no,
2: allora
1: no,
2: sì, ne puoi mangiare anche 50.
1: C'è proprio una tavolata che devi morire lì proprio. È vero, proprio.
3: Io sto già pensando a 7-8 persone con cui andare.
1: Capito?
2: Per farle fuori.
3: Cioè, giusto. Peggio dello you can eat.
1: Ci potrebbe
3: no,
1: essere,
3: perché mangiano.
1: Ci potrebbe essere anche Mauro.
3: Come fai a capirlo?
1: È stato proprio telepatia.
3: Lui cuba per due.
1: Telepatia.
2: Quindi potrei sedermi vicino a lui e passare le mie pietanze
3: esatto.
2: A lui e far finta
3: ovviamente,
2: che mangio io. Insomma.
3: Io a destra, tu a sinistra, quello che non mangiamo noi, Mauro.
1: Mauro
2: passa a lui, perfetto.
1: Però no, non puoi cedere, devi proprio mangiare.
3: Ma
1: tutto.
3: Tu non ti preoccupare che Mauro non si muove dalla vista per lui.
1: Ecco.
3: Aspira.
1: Vai, adesso che ci andiamo ad ascoltare, ci dica.
3: Buono, che a me si è spento il clock, che
1: ecco
3: ci dica, un cavolo.
1: Come, non ce lo dice più, ci dica,
2: andiamo
1: ci dica,
2: ad ascoltare, te lo dico io.
1: Vai.
2: Neptunica Umbrella con I Got a Feeling.
1: No,
3: quella l'abbiamo
2: no?
3: Sentita
1: prima.
2: No.
3: È quella che a te piace tanto, è U2, quella che trovi
2: allora,
3: come
2: lo sai
3: due.
2: Perché, lo sai perché? Perché mi ha fregato lui che
1: l'ha
2: cambiato
1: modificato,
2: il
1: è vero,
2: allora, adesso per punizione lo dici
3: è uscita 2, è la canzone tanto amata
2: e
3: da
2: adesso,
3: te.
2: Adesso allora lo dici te.
3: Dito nella piaga, Dimitri Vegas, Like Mike, che fatica, tremore, il mashup del nostro mitico DJ CH.
0: This is International Party.

0: This is International Party.
1: Heaven, Kathleen Aron, Ellie Hawks, I Run. Sempre 300 artisti per
2: appunto,
1: I Run.
2: E li volevi fare dire a me?
1: Ovvio, ovvio. No, no. Ero partito proprio, l'abbiamo messa apposta.
2: Infatti hai visto come mi sono tirata subito indietro.
3: Ma questa che è tipo quella di 2013 quando partivano...
1: Sì, 200...
3: Run!
1: No, questa è un po' più leggera.
3: Che ricacci che t'ho fatto,
1: No, questa è proprio leggera, capito? Una cosetta molto da aperitivo. Però avete visto, cioè, abbiamo parlato oggi, questa la bellissima puntata, quella fissa del mese, no? La terza del mese, la terza della settimana, più ne ha più ne metto, perché poi chi ci ascolta sui podcast o ci ascolta su, ci può ascoltare anche tutta la settimana, quindi è la terza volta che l'ascoltano.
2: Sì.
1: Perché ricordiamo, dove sono i nostri podcast? Ci dica.
2: L'ho colta
1: impreparata.
2: Ovunque.
3: Già che non ti ha risposto su internet.
2: No, io ti rispondo ovunque.
1: Giusto.
3: Dai, siamo sbarcati da qualche mese anche su YouTube.
1: Certo.
2: Esatto.
1: Quindi... Siamo anche sul...
3: Fa culo a Spotify, certo. Ogni 3x2 ci blocca.
2: Quello, vabbè,
3: Spotify non
2: classico.
3: Ci cercate, che forse trovate roba di... molto vecchia. Perché tanto ogni 3x2 arriva l'alert... Abbiamo rimosso la puntata per violazione del diritto, ma
1: poi
3: le cazzate che fai. Paghi
1: anche
3: tre...
1: perché è solo parliamo, sì, mettiamo un po' di musica, ma parliamo.
2: Sì, ci sta un po' di musica, però vabbè.
1: E per il direttore paga la musica, quindi cioè, non capisco.
3: Puro.
1: Sì, ci ha detto di sì, abbiamo visto le fatture.
3: Apo!
1: No, c'erano le fatture, quindi paghiamo.
3: Mamma Sia
1: paghiamo...
3: è contenta.
1: Sì, e però ce le bloccano lo stesso, quindi non capiamo.
3: Perché Spotify allora vorrebbe che paghiamo anche loro.
2: E noi,
1: ma lo paga il direttore. Non si dice, il direttore
3: Spotify
1: lo paga. Lo paga però il direttore, anche quello.
3: Anche Spotify?
1: Sì. Sì, ho visto le fatture. Tutto fatturato. Sì.
3: E allora bisogna far scrivere all'avvocato.
1: Diciamo che il conto è quello di Simone, però non glielo diciamo a Simone.
3: Sono passati da quello d'Angelucci al mio.
1: Ovviamente.
2: Ragazzi, andiamo avanti perché abbiamo il Goblin che ci sta pressando.
1: Quindi ce ne andiamo. Aspetta, là, c'è un altro momento. Aspetta.
2: Dobbiamo andare a sbroccoli. Siamo arrivati al momento di Simone.
1: Eccoci.
2: No, appunto. Quindi...
1: Siamo arrivati al quizzone di Simone.
3: Come sempre, like, commento o messaggio in direct su Instagram e vincete il portachiavi ufficiale. Se urlassi fortissimo nello spazio aperto, chi ti sentirebbe?
1: Toca!
3: Cioè, come risposta la terza. Opzione 1, chiunque nel raggio di un chilometro. Opzione 2, solo chi ha una radio. Opzione 3, nessuno o per gli amici.
1: Toca!
3: Ok, a posto.
2: Guarda,
3: andiamo a sbroccole.
2: Col vocione che c'ha lui, secondo me lo sentirebbero pure negli
1: però
2: altri pianeti.
1: Cioè... Su questa c'è una spiegazione tecnica e scientifica. Poi la dico nel fuori onda.
2: Ecco.
1: Quindi ce andiamo a quelli sbroccole.
3: Andiamo a sbroccole.
2: Sì.
0: International Party. Storie di sbroccole.
3: DJR alla conduzione. Nella puntata precedente DJR ha ceduto alla pressione del mixer impazzito. Adesso Romina è tornata alla conduzione, ma deve seguire il protocollo di DJR.
2: Ehi gente, qui Romina, la vostra DJ preferita. Oggi parliamo del trend più hot del momento, il trend del silenzio.
3: Romina, quello è il tono di DJR, ma il contenuto è tuo, non funziona.
1: Romina, devi mettere un effetto cool per il trend, tipo un drop di basso.
2: Non metterò un drop di basso, DJR. Fai il tecnico e smettila di parlare.
3: DJR, non toccare il microfono. Romina, attieniti al format.
2: Ragazzi, la notizia del giorno è che la politica globale sta avendo degli effetti molto interessanti. Posso sbadigliare?
4: Romina, non puoi sbadigliare.
2: Il trend è l'onestà. Siamo onesti, questa notizia è noiosa.
1: Romina, ti mostro come si conduce. Ascoltatori, questa notizia è fondamentale. La politica è caos e il caos è la nostra essenza. Sbroccate!
2: DJR, tu mi hai rubato il microfono. Tu non devi condurre, io devo condurre.
3: Il caos si era spostato dalla tecnica alla conduzione. Romina non sopportava l'incompetenza di DJR.
2: Tu rovini l'informazione. Tu rovini il dibattito, tu rovini la radio. Sei la cosa più inutile che abbia mai messo piede in questo studio. Hashtag vai al fan alla tua conduzione.
5: Hashtag vai al fan con tanto sentimento.
1: Ma stavo solo cercando di aiutare il trend.
2: Non ho bisogno del tuo aiuto. Io sono il caos e tu non mi sbrocchi. Sai che c'è, DJR? Sta per partire lo sbroccotron.
6: E non si ferma più!
3: Romina aveva ripreso il controllo del microfono con la forza del suo sbrocco. Lo scambio di ruoli stava per finire.
0: Questa è International Party.

0: Ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. In studio i Senza Radio, e tu lo sai, ma tu lo sai, lo sai che c'è Andrea Lombardo qui con noi.
1: Ma sì che lo so, ma ciao, sono tornato e mi sento emozionato come il primo giorno in radio.
0: Ragazzi che bellezza, ormai ci avevamo perso le speranze, no, invece... Vai.
1: Io ho lavorato nella Subarb.
0: Hai lavorato nella
1: nei
0: Subarb.
1: Sotterranei della radio.
0: Lì hai scavato sì. Ancora nello studio bunker.
1: Ma sai perché? Perché mi avevano detto che c'era un tesoro sotto la sede dell'antico Borgo San Giovanni.
0: Ah, eccola.
1: Però quando sono arrivato in fondo, sì? Ho trovato un cartello. Il tesoro già ce lo siamo pigliato. Questo sai cos'è? Perché uno racconta le bugie, inventa tante scuse. Proprio di questo oggi si parla.
0: Eccola, perché tu hai inventato tante scuse, sì, ogni volta.
1: Oggi sono stato,
0: sono via, sono fuori. E oggi parliamo proprio di queste bugie. Cerchiamo di capire che cosa e quali sono le bugie più assurde.
1: Esatto, esatto.
0: Per giustificare un ritardo o una qualsiasi cosa, no?
1: Esatto, intanto che fa? Parte sempre la sigla, questa cosa non è cambiata. Eh no,

0: Hai capito? Ci manchi solo tu e adesso sono tornato
1: ora
0: pure
1: ci
0: io.
1: Siamo tutti, ci siamo, siamo al completo, i Senza Radio, lui, Andrea Lombardo, io, Angelo Franzone, ritorniamo in quello che è la naturale conduzione dello Shadow Slide.
0: Esatto, quella, non posso dire a grande richiesta, ma quella con qualche richiesta ci avete detto, ma come mai c'è la conduzione in solitaria? Perché noi abbiamo una missione, la portiamo avanti, faccio i complimenti a quell'Angelo Franzone, e nella nostra storia è successo più volte che magari per motivi personali ci si è assentati.
1: In 25 anni di carriera magari succede che qualche periodo sia stato condotto in solitaria, ma
0: succede
1: bella...
0: che lo Shadow Slide invece continua comunque e sempre. Oggi si parla, come sempre, il Canavaccio, lo conoscete amici, si prende un argomento, lo si mette in luce, insieme ne ridiamo delle ombre, perché poi insieme cosa possiamo fare io e te?
1: Facciamo solo ridere, ecco questo.
0: Va bene, ci ridono dietro ed è diverso un po' il discorso, ma si parla di bugie, forse anche a fin di bene, o forse che reputiamo inutili pur di difenderci da qualche accusa.
1: Quante volte nella vita vi siete ritrovati a dire qualche bugia per giustificare un ritardo, per saltare un impegno che non volevate così onorare, e quindi questa cosa
0: esatto succede. Ad esempio, che è classico, credo sia la percentuale altissima, oggi sto male, non vado al lavoro, e poi becchi al bar il tuo datore di lavoro,
1: e quella sì che è una bugia.
0: E a voi è mai successo? Ditecelo pure. Sì. O come diceva il saggio che non sapeva parlare italiano bene, dicetecelo pure.
1: Dicetecelo voi. Intanto noi abbiamo l'angolino Tunz Tunz, quello che vi fa rilassare, quello che vi fa ballare, e cominciamo subito con questa grande, grande hit.

0: sun.
1: D'estate cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate. Ho voglia di

0: Hai capito l'angolo Tunz Tunz? Sì.
1: Vabbè, sì, questo serve. Questo serve come, come scioglimento, come benvenuto, no? Ti sciogli un po' i muscoli, ti metti lì e poi ti ascolti la puntata di Shadow Slide. Oh, in scioltezza.
0: Un po' quello che succede nei vari villaggi italiani e non solo, del famoso risveglio muscolare.
1: Esattamente, esattamente.
0: Consentitemi, esiste ancora ora e se lo fate a volte fa anche bene. Io l'ho fatto di recente.
1: Sì, e infatti ti sei preso il colpo della strega.
0: sì, quelli sono risvolti. Attenzione che oggi, amici, questo è lo Shadow Slide con i Senza Radio in studio alla vecchia maniera, nella old school, quando eravamo insieme e lo siamo ancora, che dir si voglia. Il paradosso moderno della bugia qual è?
1: Oh.
0: Che oggi, con tutte queste nuove, moderne, consentitemi, tecnologie, siamo lì a inventare bugie anche per iscritto.
1: Cari miei, e devi essere ancora più previdente, no?
0: Perché
1: con tutte queste situazioni, sai che nel telefono magari tu dici una bugia, sono in quel posto lì, invece sei da tutt'altra parte. Sai che c'è l'applicazione,
0: sì,
1: che si
0: vero.
1: Può sapere dove sei, cosa fai, e quindi attenzione anche a
0: oggi
1: dire
0: è
1: bugie.
0: Più difficile dire le bugie.
1: È già.
0: È più facile articolarle, ma è più difficile, diciamo, poi farle diventare realtà. Attenzione che dice il saggio, e questo
1: ecco, il saggio.
0: Questa è una frase che ho inventato io, anche se non sono saggio.
1: Sì.
0: Per fortificare una bugia ne devi dire due, perché due bugie fanno una verità.
1: Bene, sì, perché praticamente esatto, tu continui, esatto. E allora se ne dici anche tre, la verità diventa ancora più forte.
0: Però se non ti ricordi poi la prima, so cazzi. Detto ciò, musica per noi.

0: E la musica la fa da padrona qui allo Shadows Light, luci
1: come
0: ombre della
1: sempre.
0: Vostra e della nostra vita. Il
1: come
0: niente di
1: sempre.
0: Serie che avanza, insomma, nella radiofonia italiana.
1: Come sempre, d'altronde, no? Perché lo Shadows Light, in fondo, che cos'è? È un pretesto. Un pretesto sì. per ascoltare la più bella musica di ieri, di oggi, del domani.
0: Esatto, esatto, perché tra l'altro chi ci conosce da tempo lo sa, ma se ci conosci amico all'ascolto solo da oggi lo scoprirai, a volte e spesso e volentieri abbiamo anche tanti artisti nuovi, insomma, da farvi ascoltare, ne parleremo e ne ascolteremo dopo. Intanto che succede? Succede che praticamente si parla oggi di bugie, quelle bugie che, per le quali non vai a finire sicuramente in un giudizio civile o penale, ma attenzione però, le bugie inficiano la vita.
1: È vero.
0: E a volte hanno un effetto boomerang.
1: No, c'è il grande classico, no? Per dire, sì. Ho avuto un guasto alla macchina.
0: Eccala.
1: Ora, con l'intelligenza artificiale, bisogna stare anche attenti a questo, perché le macchine sono intelligenti, no? Io immagino, che so, una macchina che si collega direttamente con quello che è la centrale operativa del tuo luogo di lavoro, e se tu dici ho avuto un guasto alla macchina e non è vero, con l'intelligenza artificiale la macchina ti dice no, io funziono benissimo.
0: Lo dimostri, ti dicono oggi. Lo dimostri.
1: Ecco, mi porti la fattura del meccanico.
0: Esatto, con l'orario, lo scontrino. È difficile fare i bugiardi.
1: È un mondo difficile.
0: Un consiglio,
1: ragazzi,
0: fra tutti, potrebbe essere: siate sinceri e così non avete.
1: È vero.
0: La bugia ti crea quel senso di colpa.
1: Se
0: poi mi scoprono?
1: Perché poi
0: non mi ricordo che bugia ho usato.
1: Allora, per sostenere una sola bugia,
0: sì,
1: tu devi poi costruire un intero castello di bugie, no?
0: Ed è un castello di sabbia, perché è facile da sgretolarsi. Sì. Parlare di castelli di sabbia in piena estate fa anche un suo fascino. Per noi, piccola pausa e torniamo subito.
1: Oh yeah, Shadows Light, state con noi!

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: D'estate cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate. Ho voglia di

0: vedi che brani di rientro, ce l'abbiamo solo noi, qualcuno potrebbe dire.
1: Ah, questo è solo, sempre e comunque Shadows Light.
0: Esatto, detto ciò, che parte dalla regia sottofondi, è tornata anche la regia.
1: Hai visto? Siamo tornati tutti
0: col costume da bagno e l'infradito.
1: Ah,
0: il fatto, sai qual è?
1: È stata la Seisha.
0: Che non il fatto è che ha ancora il costume intriso di cloro di piscina.
1: Ah, quindi non è stata la Seisha, ma è stata
0: al pisciano. Va bene, si dice e si narra che alle Seychelles c'è molta puzza.
1: Ah sì?
0: Che battuta infelice.
1: Perché, scusa, ora devi spiegare.
0: Ci sono sei ascelle.
1: Ah, ok. Sei ascelle.
0: Non ce l'hai più il jingle?
1: Peccato.
0: Non posso assentarmi un attimo?
1: Hai capito. Vabbè, comunque parliamo di bugie qui a Shadows Light, perché si parlava di quelle che sono... Io mi ricordo quando ero bimbo, per esempio, inventavo scuse creative, no? Non facevo i compiti.
0: Tu sei stato sempre un tipo creativo.
1: Sì, arrivavo a scuola e dicevo che, insomma, sai, tipo, cosa ti inventavi lì sul momento? Il cane mi ha mangiato il quaderno dove avevo fatto i compiti.
0: Ah, guarda, un cane che ha fame di conoscenza.
1: Ma i miei professori, i miei insegnanti, sapevano che io non avevo un cane.
0: Ecco, perché i genitori parlano troppo.
1: E quindi dici, ma tu il cane non ce l'hai. E allora lì si inventava ancora. E cioè, no, sai, è venuto Marco che ha portato il suo di cane e quindi ha visto il mio quaderno e l'ha mangiato.
0: E tutti a dire, ma Marco non ha un cane. Le bugie hanno le gambe corte. Attenzione, poi c'erano quelle clamorose, a volte in alcune scene dei film si vedono, non ho potuto uscire perché è morta mia nonna.
1: Mamma, quante volte, quante ossi, poveri nonni, quante volte
0: muoiono le sushi. Mamma mia. Va bene, intanto ovviamente un programma radiofonico, non può mancare la musica. Che arriva
1: Moseca.

0: E quindi abbiamo deliziato le vostre orecchie. E poi lo sapete che lo Shadows Light è fatto di hits, non solo brani del passato, brani del presente, e forse anche
1: abbiamo
0: brani
1: abituato i nostri ascoltatori ad avere un palato uditivo.
0: Sì.
1: Perché poi sai, il palato si trova nella bocca, no?
0: Aspetta, allora, dove ce l'hai il palato tu?
1: Il palato non sarebbe il gusto che tu quando assaggi qualcosa dici ah,
0: e tu assaggi dalle orecchie.
1: È un palato uditivo, la musica l'assaggi dalle orecchie.
0: Ah, okay. Ma è un eufemismo.
1: Qualcosa che
0: salutiamo tutte le eufemie all'ascolto per l'eufemismo. Questa è un'altra battuta, ma non parte di jingle.
1: No, da quando è tornata anche la regia,
0: sì.
1: Sai che funziona, che talmente le tue battute sono diventate, come dire,
0: scontate,
1: di una demenza assoluta, che neanche il jingle, tanto per smorzare.
0: Se sfidiamo l'intelligenza artificiale con le battute peggiori, vinciamo noi.
1: Sì, sicuramente. è perché quella si chiama intelligenza artificiale, mentre la nostra è il contrario, cioè è una deficienza, cioè, e quindi
0: pesante. Attenzione che oggi si parla di bugie con Andrea Lombardo e Angelo Franzone in studio, alias I Senza Radio. Ricordiamo che abbiamo anche un sito, sai che abbiamo un sito e non è una bugia, www.senzaradio.com. dicevamo, si parla di bugie e di come tra un po' le tecnologie, tra un po' la sfiga che uno si tira addosso, a volte c'è il fattore cosiddetto karma.
1: Il karma è che poi si collega sempre con la tecnologia, no? Perché che succede? Allora tu sei lì che dici sì, sto arrivando, ti mando la posizione, anzi chi ti aspetta magari per un appuntamento ti dice va bene, mandami la posizione, e tu sei ancora a letto, che fai? Come fai a mandare la posizione se poi risulti che sei a casa tua belle che a letto?
0: Esatto, quindi stiamo attenti a usare le geolocalizzazioni,
1: amici.
0: Ma attenzione che poi al di fuori, diciamo, della sfera tecnologica succede che tu te la butti, cioè dici sono arrivato tardi perché ho bucato una gomma. Esci poi dal lavoro e la buchi veramente.
1: Hai capito? È lì. Quello sì che si chiama karma. Perché tu hai detto la bugia, e allora ecco la legge universale che ti punisce per la tua bugia. E quindi poi buchi davvero. Poi che dici? Ho bucato due volte.
0: Ecco, poi, quindi devi ingigantire la verità di una bugia che ti sei ritorta contro. È un po' come l'effetto della legge di Murphy. Che tu, se hai una possibilità che qualcuno ti sgama dicendo una bugia,
1: qualcuno ti sgama.
0: Quindi stiamo molto attenti. Chiudo questo intervento perché pensavo, io prima nella mia ignoranza, che io nuoto a volte nell'ignoranza, pensavo che l'effetto karma delle bugie, che uno si sente dire una bugia e l'altro dice stai calmo, queste bugie. Era una battuta musica, grazie.
1: Sì. Te lo faccio io lo sacchetto.
2: State senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate!

0: Eh sì, la musica riprende le sorti di questo programma. C'è gente che ancora mi minaccia per le battute che abbiamo fatto poc'anzi.
1: Sì, è vero, ragazzi.
0: Sui nostri canali.
1: Ma
0: diciamo,
1: ci mancavano le battute idiote che se sempre hanno un perché, no?
0: Esatto.
1: Perché così ti danno, come dire, modo
0: sì.
1: di capire il tipo di intelligenza che qui a Shadows Light rasenta praticamente.
0: Oh, esatto, Shadows Light niente di serio, lo si sente. Il programma ormai di storia ventennale è, con i Senza Radio in studio che siamo anche noi, ma attenzione perché poi, parlando proprio di bugie, ogni puntata si prende un argomento, ormai lo sapete, e oggi si parla di bugie e non è una bugia che stiamo parlando di bugie.
1: Oh, quindi
0: ci sono i grandi classici.
1: Sai che c'è il paradosso del bugiardo,
0: cioè?
1: Se qualcuno magari l'avrà studiato a scuola, al liceo, lì studiano filosofia.
0: Ok.
1: E c'è il paradosso del bugiardo che dice che sì, è una cosa tutta particolare. La facciamo molto semplice,
0: vai,
1: no?
0: Vai.
1: Allora, io sono un bugiardo, io sto dicendo una bugia. Ora, sto dicendo una bugia o sto dicendo la verità? Ecco là il paradosso. Tu non sai mai se veramente io sto dicendo una bugia o sto dicendo la verità. Perché tu dici, stai dicendo una bugia perché sei un bugiardo.
0: E invece non lo sei.
1: E invece se io ti dico che sto dicendo una bugia, dovrei dirti la verità. Ma se sono un bugiardo, come faccio?
0: Sono di quei paradossi che tu ci pensi e ti scoppia il cervello.
1: Così, è così. Non te ne esci.
0: Va bene. Parlavamo quindi di scuse, appunto, o di paradossi, e ci sono, oltre diciamo all'effetto karma di cui parlavamo e della tecnologia che ci è nemica, soprattutto quando vi fate selfie e fotografie, state attenti, cioè se state dicendo non esco oggi, sono già in pigiama, e quello ti dice fatti un selfie, vediamo se è vero,
1: eccola,
0: o ti tiene un catalogo di foto da usare.
1: Ma poi c'è anche sta cosa, no? A proposito di questo, tanta gente che magari, per dire, a proposito di vacanze, ti dice, sai, sono stato in quel posto fantastico, fa vedere le foto. Ma cosa fai? Quando devi far vedere le foto, dici, sai, ce l'ho a casa. Poi magari vai a casa, la sera stai lì a cercare di compilare una foto, ti fai aiutare dall'intelligenza artificiale.
0: Ecco.
1: Mettimi lo sfondo di quell'isola fantastica e poi vai e porti la foto e fai vedere che sei stato in vacanza in un'isola fantastica, quando invece
0: quindi
1: sei
0: diciamo
1: stato...
0: che l'intelligenza artificiale aiuta i bugiardi?
1: Se la usi in quel modo, sicuramente l'intelligenza artificiale può aiutarti a dire le bugie e a sostenere le bugie.
0: Quindi possiamo dire, per la teoria del paradosso di poc'anzi, che l'intelligenza artificiale è una gran bugia.
1: Questa è la perla di saggezza dell'Andreone Lombardo, e su questa, ragazzi,
0: facciamo pausa.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: D'estate cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate.

0: Rientrati in studio degnamente, come sempre devo dire, perché qui poi sulle scalette dello Shadows Light, diciamo, non è tutto farina nel nostro sacco.
1: Perché
0: a volte siete voi con il vostro dire, il vostro scrivere,
1: sai che,
0: il vostro starti vicino, che ci consigliate o ci trasmettete delle canzoni.
1: Sai che a proposito di essere i nostri ascoltatori, sì, è da qualche tempo ormai, e tu lo sai perché ci ascolti anche quando non ci
0: è
1: sei.
0: È vero.
1: E abbiamo lanciato questa cosa di far proporre ai nostri ascoltatori i brani.
0: Esatto.
1: Esempio delle nostre mini rubriche 80-90, no?
0: Esatto.
1: Perché ci sono tanti ascoltatori che vogliono ascoltare i propri brani, allora voi mandate una mail a senzaradio@live.it.
0: Esatto.
1: Il titolo della canzone degli anni 80, il titolo della canzone degli anni 90 e noi vi accontenteremo.
0: Esatto, esistono tante pagine, citiamo oggi quella su Facebook, potete anche scriverci con un messaggino lì e non dite le bugie però. Perché se scrivete siete bravissimi, già è una bugia.
1: Noi lo sappiamo e vi
0: infatti non è che
1: subito
0: ce lo scrivono spesso. Allora, parlavamo bene prima. Parlare bene di bugie è un paradosso, anche questo.
1: Eh beh,
0: che la bugia è il male.
1: La bugia, effettivamente. Poi ci sono quelle a fin di bene, no?
0: Cioè,
1: nel senso, la bugia bianca.
0: Sì.
1: Ah, una bugia brutta sicuramente è quella che magari dite al vostro partner.
0: Ecco.
1: Che ne so, magari dite, sai, vado, oggi sono al lavoro, faccio tardi e invece fate tutt'altra cosa. Quella è una cosa brutta. Invece c'è quella, come dire, quella bianca. Che la chiamiamo bianca perché è come se non dovesse far male, no? Come a dire, se volete comprare un regalo al vostro partner, allora avete bisogno di tempo e dite, oggi sono al lavoro, faccio tardi,
0: e gli fate la sorpresa
1: e poi andate in giro per negozi per fare la sorpresa. Questa sarebbe una
0: se
1: cosa.
0: Se siete più subduli, fate coincidere una bugia bianca con una bugia vera per uscirne a testa alta. In che senso? Vengo in ritardo al lavoro, ritardate 2 ore, 1 ora fate le cose zozze, l'altra ora e così avete
1: lui, e lui concilia, no? Lui concilia il tutto,
0: cioè, così non vi sgama nessuno. Fate i bravi se potete.
1: Eccala. Se potete.

0: E quindi ancora Shadows Light, ancora musica, ancora estate, possiamo dirlo, con i Senza Radio.
1: Ma sì, ma sì, noi non ci fermiamo mai, Tecco. Questa è una cosa che ormai... perché? Perché se ci fermassimo,
0: sì,
1: avremmo detto una bugia.
0: Ecco.
1: Se noi diciamo lo Shadows Light non si ferma mai...
0: Ecco,
1: e poi si ferma, allora vuol dire che siamo bugiardi. Come noi vogliamo essere sinceri, vogliamo non dire bugie, e allora per questo Shadows Light, anche perché altrimenti come fai a fare una rima con Shadows Light, no?
0: Questo è, diciamo, il cruccio è proprio questo,
1: quindi...
0: cioè, quando uno dà un nome a un programma,
1: sì,
0: o crea un brand, non deve pensare tanto al nome, ma alle rime che ci puoi abbinare.
1: C'è lo slogan, esatto, non si ferma mai, ti divertirai,
0: e tu lo sai, eccetera, eccetera.
1: E noi abbiamo pensato Shadows Light proprio perché avevamo queste rime con it.
0: Questa mi sembra una bugia gialla macchiata, tipo il caffè, sì, macchiato. Detto ciò, amici, proprio di bugie si parla, e attenzione, perché l'intelligenza artificiale l'abbiamo citata più volte,
1: sì,
0: in questo,
1: sì,
0: contesto,
1: sì, sì, sì, sì.
0: Oggi è veramente una,
1: sai che la gente,
0: una tragedia.
1: Sai cosa fa la gente? Clicca, cerca aiuto nell'intelligenza artificiale, dammi una bugia da poter dire che sia, come dire, che non sia una cosa assurda, e l'intelligenza artificiale ti è complice.
0: Ma arrestatela.
1: Sì, perché tu clicchi e scrivi, allora, ho fatto questo, questo e quest'altro, mi dai una bugia che sia credibile, e quella lì, e quella lì ti viene incontro, ti dà una mano, quindi ti crea tutta una situazione. Allora, quella più plausibile potrebbe essere questa, ma stai attento, ma fai così, ma fai colà, secondo me quella che dovresti usare è questa.
0: Vorresti altri consigli? Con l'intelligenza artificiale, che tu puoi creare le foto, puoi creare i contenuti, cioè tu gli dici voglio parlare di questo, di questo, di questo, e fare finta che questo sia vero e questo sia vero, lei scrive, poi ti mette anche la foto e tutti ti credono. Quindi il mondo,
1: quindi,
0: sta diventando
1: attenzione,
0: una grande bufala.
1: Siamo veramente,
0: siamo dei bufali,
1: ragazzi. Come fare a distinguere la bugia dalla verità? Ecco, questo è il problema.
0: Ma ricordati sempre che la verità va sempre a galla, come lo stronzo. No.

0: Ancora in piena summer area siamo.
1: Sarebbe, scusa, fai una traduzione.
0: Nell'area estiva.
1: Ah, summer area.
0: Okay. E con lo Shadow Slight e la musica che fa, sì, da padrona. Sai che bello sentire anche nei lidi, ma anche senza lidi, sentire insomma la musica da lontano.
1: È bello, bello, la canzone, sì. ti dà l'aria di festa. Noi questo facciamo, cerchiamo, mi ricollego a quello che hai detto tu. E noi su tutto ciò galleggiamo, no?
0: Sì. Perché parlavamo di bugie che vengono a galla.
1: Oh.
0: E ho fatto un paradigma.
1: Sì,
0: no, ho fatto un...
1: insomma, un paragone. Ha fatto una cosa che ha paragonato. È giusto perché molti vengono a galla. E noi galleggiamo.
0: Ho capito. Non è molto felice questo.
1: Beh, vabbè, insomma, però, vabbè. È venuta così.
0: È venuta a galla così. Detto ciò, di stare a galla si parla anche quando uno non solo si nuota, mare, piscina, fate voi, laghi che siano,
1: sì,
0: però le bugie poi vengono a galla. Perché quando tu costruisci...
1: È come i nodi, no? È come i nodi.
0: Che vengono al pettine.
1: Per quanto tu possa avere i capelli lunghi...
0: Io sono calvo.
1: Prima o poi... Ecco, passi lì il pettine e il nodo, zacchete.
0: Ecco lì, ecco.
1: Lo becchi. Tu sei calvo e di questo problema non ce l'hai. Quindi praticamente i tuoi nodi non verranno mai al pettine.
0: Hai visto? Posso dire,
1: anzi, è il pettine che non viene da te.
0: Si rifiuta ormai, che ci deve fare. È come i barbieri non vengono più a cercarmi,
1: sì.
0: Ho pagato tutti i miei debiti quando avevi capelli. Vabbè, non ti raccontiamo la mia vita privata. Ma parliamo di bugie,
1: oh.
0: Di bugie che, voglio dire, ci stiamo avvicinando alla chiusura del programma. Abbiamo ancora una parte intensa con tanta musica, i momenti dedicati agli anni 80 e 90, ma che succede? Succede che il consiglio, già che vi vogliamo dare, è quello di non mentire, perché se mentite, mentite a voi stessi.
1: Oh, e soprattutto non mentine.
0: No,
1: le mentine sì, perché fanno bene anche al vostro alito.
0: Ecco,
1: però
0: a volte si mente a noi stessi.
1: Queste,
0: ma alla fine non sono così vecchio.
1: È vero, queste sono le bugie più brutte.
0: Posso permettermelo?
1: Che tu menti a te stesso, ecco, ma poi te ne accorgi, no?
0: Io sto bene come sto.
1: Ti guardi allo specchio.
0: Io non ne ho bisogno.
1: E ti sputi in un occhio.
0: Succede anche questo. A volte davanti allo specchio, sai quante bugie ci diciamo?
1: Sì, guarda come sono bello.
0: Guarda come dondolo. Piccola pausa per noi e c'è una scommessa. Lanciamo la scommessa.
1: Oh, la scommessa, qual è?
0: La quarta parte, che sarà ancora,
1: sì,
0: più pregna.
1: Sì.
0: Perché noi siamo pregni e in finale ci impregniamo di più.
1: Sì.
0: Ci sarà uno dei due, testo o croce, chi vince?
1: Ah, bella. Questa, sai, facciamo con la monetina.
0: Ecco, questa è la bugia, perché uno dei due è la verità, che ha un impegno. Però uno dei due chiuderà il programma. Indovinate chi?
1: Questa mi piace, questa mi piace. Lanciamo sulla moneta, ma
0: sì,
1: se la moneta ha due teste, per,
0: sì,
1: dire. Sai che ci sono le monete bifronte, il,
0: sì,
1: giano bifronte.
0: Sì, ma ti trovo più colto. Va bene, pausa per noi, ci vediamo per il gran finale.
2: Per contattarci, le coordinate dello Shadow Slide sono SMS WhatsApp line 333-3831-587. Email senzaradio@live.it, sui social senza radio. E mi raccomando, sui social, yeah, senza radio, tutto unito.

0: chiamiamo Senza Radio, guarda un po'.
1: Senza Radio, bello come concetto. Molto.
2: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
3: Quando è partito?
2: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Estate senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate!

0: Hai capito il Maurizio Cagioni con Baci al Sole, brano estivissimo da ascoltare sia in spiaggia o ascoltarlo per sognare la spiaggia? Perché no? Ben sintonizzati, questo è lo Shadows Light, noi siamo i Senza Radio a condurre questo matto programma che ci ha visto nelle prime tre parti chiaramente insieme, finalmente ritornati insieme, non è una bugia. Oggi che si parla di bugie, amici all'ascolto, saluto quell'angelo che mi lascia solo nell'ultimissimo frangente a condurre, a farvi compagnia, specie e soprattutto con la musica. E lo avevamo detto con un angelo poc'anzi che adesso era anche il momento di ascoltare brani di decadi passate, e così abbiamo e partiamo con quelli che sono gli anni 90, è vero, sì, perché chissà se negli anni 90 le bugie erano diverse o avevano sempre le gambe corte.
1: Oh yeah, questi sono gli anni 90, amico mio.
0: Un brano che non ha bisogno di presentazioni, già dalle prime note. Ah, tipico sound beat. Anni 90, era il 97, Irene Grandi, Che vita è?

Ah, hai capito? Abbiamo continuato, insomma, con gli anni 90, dopo Irene Grandi, anche questa di Baby Bird, You're Gorgeous. Un tuffo completo negli anni 90. Shadows Light con i Senza Radio in studio, a parlare di bugie, ascoltarne di vere, canzoni vere che hanno fatto la storia, anche perché adesso arriva il momento degli anni 80. Cosa resterà di questi anni 80? Hai capito gli anni 80? Un anno indietro, se poc'anzi Irene Grandi portava avanti la bandiera del 97, adesso un'altra donna, Sabrina Salerno, portava avanti la bandiera dell'87 e ci faceva ballare con questo ritmo dance.

suono dello Shadow Slide. Che non vi abbandona mai. American Girls, Harry Styles, successone contemporaneo questo di quest'anno. E noi siamo in chiusura, amici, senza radio vi lasciano, sì. E non è una bugia, ma la verità è che la settimana prossima torneremo ancora in onda da questa radio, magica radio. E allora, canzone a tema per concludere, ci viene in mente in tema di bugie, non dite le bugie, perché le bugie hanno le gambe corte, poi vi prendono per bugiardo, cantava appunto dal titolo Bugiardo il Fabi Fibra, che mai manca nella scena hip hop italiana, e non solo. Con questa vi salutiamo, alla prossima!

0: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
1: Cari amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo dei libri più venduti, di novità in libreria, novità al cinema, mostre di arte, di festival culturali e artistici, i prossimi concerti musicali e alla fine una divagazione, una riflessione come al solito. Intanto ascoltiamoci Piero Pelù, gigante.

E parliamo dei 10 libri più venduti secondo IBS Feltrinelli. Al decimo posto troviamo di Andrea Vitali Il piede nella fossa per Garzanti. Autunno 1931. Se non fosse per le stranezze di un paziente, la vita tra le corsie dell'ospedale Umberto I di Bellano scorrerebbe con la consueta routine. Invece, mentore Gargolati, il degente in questione, ha fatto una richiesta ben precisa, determinato ad abbandonare l'ospedale seduto a stante se non verrà soddisfatta, anche a costo di mettere a repentaglio la propria salute e non ultima la reputazione del nosocomio. Al nono posto di Serena Tandini, Paura non abbiamo, le donne che hanno fatto la Repubblica. 2 giugno 1946. L'Italia diventa una repubblica e per le donne comincia un nuovo tempo. Nel suo stile inconfondibile, impertinente ma rigoroso, Serena Tandini segue l'avventura delle madri costituenti che sono state protagoniste di quel momento, una fruttuosa genealogia dove trovano posto anche intellettuali e artiste che le hanno precedute o che ne hanno raccolto il testimone. All'ottavo posto, La vegetariana di Han Kang. È tutt'altro un'opera ascetica e un romanzo pieno di sesso ai limiti del consenziente, di atti di alimentazione forzata e purificazione. Il racconto di Han Kang non è un monito per l'onnivoro e quello di Yong Ye verso il vegetarianesimo non è un viaggio felice. Astenersi dal mangiare esseri viventi non conduce all'illuminazione. Al settimo posto per Longanesi troviamo di Ilaria Tutti ed è un poco la notte e un poco l'alba. Questo libro, Ilaria Tutti, disvela la compassione nella barbarie, l'incontro nello scontro e infine la speranza nella tragedia. Racconta l'incontro tra due popoli che sulla carta dovevano sottomettere e soccombere e che infine hanno imparato a conoscersi, trovando in ciascuno un riflesso dell'altro. Al sesto posto dei libri venduti, Delitto in cornice, un caso per Manrico Spinori di Gianrico De Cataldo per Einaudi. Il mondo dell'arte contemporanea romano è sconvolto dall'inquietante morte di una sua controversa protagonista. Tra personaggi eccentrici, critici vanesi e collezionisti capricciosi, l'imperturbabile PM Melomane trova far luce su un mistero che sfida tanto la sua razionalità quanto il suo gusto estetico. Al quinto posto Le terme dell'indirizzo di Cristina Cassar Scalia per Einaudi. Non fosse per i problemi che angosciano i suoi amici più cari, Vanina starebbe attraversando un buon periodo. Persino la redazione col PM Paolo Malfitano pare aver raggiunto il giusto equilibrio. È proprio mentre si sta godendo qualche giorno di riposo con lui che, fra le rovine delle terme dell'indirizzo, un complesso di età imperiale, viene trovato il cadavere semicarbonizzato di un uomo che hanno sparato un colpo alla testa. Al quarto posto troviamo I killer non mangiano la pizza e i funghi di Francesco Recami per Sellerio. Dopo i turbolenti e incredibili fatti di Treviso del 2015 di Walter Galati, si sono perse le tracce. Negli uffici INPS, dove lavorava, non ne sanno nulla. Come non sa nulla la moglie Stefania, forse in Vietnam, forse altrove. L'ultimo omicidio commissionatogli dall'agenzia di Londra era infatti una trappola, essendo a fine carriera. Al terzo posto, Il sole nelle pozzanghere di Matteo Bussola per Einaudi. Ogni oggetto custodisce una storia, ci ha visti amare, piangere, stringerci a qualcuno, restare soli. Gli oggetti che ci sono appartenuti sanno chi siamo stati o chi siamo e se potessero parlare racconterebbero la verità su di noi. Forse per questo a volte ce ne sbarazziamo, ma c'è un Signore capace di ascoltarli. Al secondo posto, Magnifica Humanitas, lettera enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale di Leone XIV. La prima attesissima enciclica di Papa Leone XIV, un testo autorevole e importante sul rapporto tra persone e nuove tecnologie. Al primo posto I tramezzini di Rocco Schiavone di Antonio Manzini per Sellerio. In queste storie Antonio Manzini sembra ripercorrere un cammino iniziato 13 anni fa con Pista Nera, creando un personaggio e un mondo in cui convivono umorismo e dramma, suspense e sensibilità, fotografia della realtà e rovesciamento tragicomico. I tramezzini sono un punto di arrivo e di rinnovata partenza. Parleremo di novità in libreria dopo Mario Biondi, But Not For You.

Parliamo di novità in libreria. Di Barbara d'Acerno per Bompiani, Lupo giù per terra. L'autrice del romanzo d'esordio racconta la storia di Francesca, nata a coperta di peli neri sulle montagne della Campania. Cresciuta in una casa senza specchi, il confronto con gli altri bambini arriva inevitabile. Inizia così a costruire la sua armatura per affrontare la crudeltà della gente, vestendosi sempre di nero e forte di un'acuta intelligenza. Di Veronica Ruggeri per Newton Compton, Ti prego, non dirmi bugie. La protagonista della storia è Linda, regista affermata poco più che trentenne. Durante un party esclusivo conosce l'attore di successo Pablo Lunardi. Rimanendo incredula, lui le chiede di uscire. Tra i due nasce una relazione travolgente che ben presto si trasforma però in tossica. Di Michael McDowell, L'amuleto. Con questo volume, una storia di odio e vendetta che sfocia nel paranormale. Le 13 letture si troveranno in Alabama, negli anni 60, dove un misterioso amuleto darà inizio a disgrazie e orrori che metteranno a dura prova l'intera città di Pine Cone. Questo è l'amuleto per Neri Pozza. Di Avery Karan per Mercurio, Latte acido. Ambientata nel 1928 in un collegio femminile inglese, questa storia ruota attorno alla morte della studentessa modello Violet. Le ipotesi parlano di un tragico incidente e le sue compagne, tra gelosia e paura, decidono di evocare il suo spirito. Si ritrovano tuttavia davanti a un buio scuro che si infiltra nel cuore di Brierley School. Di Mariana Enríquez, Qualcuno cammina sulla tua tomba, per Marsilio. Questo libro si presenta come una cronaca di viaggio in giro per le cimiteri di tutto il mondo. E così tra tombe di personaggi famosi si alternano riferimenti letterari e avventure personali dell'autrice. Di Mercedes Ron è colpa vostra per Salani. Da poco diventati genitori, i due protagonisti di questo romanzo vedono riemergere le vecchie cicatrici del passato e Nick riceve una terribile accusa e tutto esplode in mille pezzi. I due tornano infatti a scontrarsi e autodistruggersi, dimenticando che la loro vera forza è sempre stata il noi. Di Silvia Montemurro, La sposa di Villa Balbianello, Per Giunti. Il romanzo si apre nell'estate del 1849, quando il nobile Arconati, ormai in rovina, è costretto a un matrimonio di interesse per salvare il proprio nome. Ma il passato torna a farsi vivo, tra vendette, inganni e piani orchestrati a Parigi, l'arrivo della musicista Clémence de Grandval incrina ogni certezza. E sul fondo del lago di Como prende forma una storia in cui amore e redenzione si intrecciano. E adesso ascoltiamoci Roberto Vecchioni, Sogna ragazzo sogna, e poi novità al cinema.

perché hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passami tanto la mano su un viso di donna, passaci

0: E adesso spazio alle novità al cinema. Il bacio della donna ragno è un film diretto da Bill Condon con Diego Luna e Tona Yut e Liz Ross. Il film è un dramma ambientato in una fatiscente cella di una prigione sudamericana, dove sono detenuti due uomini condannati da un brutale regime militare. Valentin Regi è un giovane rivoluzionario, un prigioniero politico che lotta per la giustizia in questa dura realtà politica. Luis Molina invece è un gay, un uomo dal temperamento romantico e estroverso, condannato per un crimine di natura sessuale. E Luis fugge dall'orribile vita nella cella grazie alla sua fantasia dirompente e al suo amore per il cinema. Ricchi da morire, delitti in famiglia, con Margaret Qualley e Ed Harris. Beckett Redfellow, un giovane uomo allontanato dalla sua ricchissima famiglia, escogita un complotto ambizioso quanto spietato, un piano omicida per ereditare tutto. Come? In modo molto semplice, liberandosi uno dopo l'altro dei parenti serpenti. L'incontro-scontro con Julia Steinway, il personaggio interpretato da Margaret Qualley, rimette però tutto in discussione. È uscito Toy Story 5, diretto da McKenna Harris e Andrew Stanton, con Tom Hanks e Tim Allen. Nel nuovo capitolo le avventure degli amici giocattoli, Woody, Buzz, Jessie e tutto il resto della gang, deve vedersela con una minaccia senza precedenti, l'era digitale. Ormai i tempi sono cambiati e i bambini amano i giochi moderni, quelli tecnologicamente avanzati, e le console per giocare a videogame. Sono pochi quelli che continuano ad amare i giocattoli tradizionali. E passiamo a un film commedia, Ti auguro ogni bene, diretto da Tommy Dorfman con Alexandra Daddario. Dopo essere stato buttato fuori di casa dai genitori molto conservatori, un teenager di genere non binario si trasferisce a casa della sorella con cui aveva perso i contatti, intraprendendo un viaggio di autoscoperta all'insegna di lezioni su amore, amicizia e famiglia. Supergirl è un film diretto da Craig Gillespie con Millie Alcock e Eve Ridley. La storia di Kara Zor-El, la cugina di Superman, è molto diversa da quella di Clark Kent, atterrato sul pianeta Terra e accolto dagli amorevoli Kent. Kara invece ha trascorso i primi 14 anni della sua vita sul frammento di Krypton alla deriva, assistendo alla distruzione del suo pianeta e di tutte le persone a lei care. Adesso vive in un angolo remoto della galassia, dove cerca di affogare il dolore per la distruzione del suo mondo. E passiamo a un film drammatico, Separazioni, diretto da Stefano Chiantini con Adriano Giannini e Barbara Bobulova. La storia ruota attorno alla famiglia di Mara e Pietro, una famiglia che in superficie sembra la classica famiglia per bene borghese con due figli, Laura e Agostino, uniti felici. Tuttavia, questo equilibrio, apparentemente perfetto, si sgretola in seguito a un incidente tragico accaduto in montagna, che risulta fatale per la giovane Laura. E questo lutto improvviso e devastante disintegra tutte le certezze del microcosmo familiare, portando a galla le crepe che esistevano sotto la patina dorata che avevano costruito. Questo in Separazioni, di Stefano Chiantini.
1: E adesso ascoltiamoci Noemi, Se ti innamori muori, e poi Mostre di arte.

e adesso spazio alle mostre di arte. Alla Fondazione Zegna, a Trivero Valdilana, Biella, una mostra dedicata a Chiara Camoni, Luccicanza, di fiori e di filo, di pietra e di terra, di pelle e di radice, alla Casa Zegna. È un progetto che intreccia scultura, tessitura, ceramica e materiali naturali in un ambiente immersivo dove arte, natura, memoria e produttiva convivono come parte di una stessa trama sensibile. La mostra trasforma Casa Zegna in uno spazio abitabile e relazionale, in cui il pubblico può entrare in contatto fisico e sensoriale con le opere. Questo appunto a Casa Zegna, Trivero Valdilana, fino al 22 novembre. Alla Kunsthaus di Merano, la mostra collettiva Animacies, fino all'11 ottobre, che esplora le relazioni tra Europa e Asia attraverso installazioni, pittura, fotografie e scultura, ricostruendo categorie occidentali e coloniali di lettura del mondo. Le opere di artisti provenienti da contesti asiatici usano materiali come tessuti, piante e alimenti per raccontare storie di migrazioni, colonialismo e identità, fino all'11 ottobre alla Kunsthaus di Merano. Ad Albissola Marina, a Savona, presso Casa Museo Jorna, Luca Trevisani in Kotikei. Le opere in mostra assumono forme porose e organiche che evocano sedimentazione, ritualità e trasformazione. Il titolo Kotikai richiama uno sguardo animale capace di superare confini culturali e simbolici. Al Museo delle Rapacis a Roma, fino al 4 ottobre, una mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, che riunisce oltre 200 fotografie di Robert Mapplethorpe dedicate alla ricerca della perfezione formale e della bellezza classica. Il percorso attraverso ritratti, autoritratti, natura morte, fiori e celebri studi del corpo umano, mettendo in luce il rigore compositivo e la dimensione quasi scultorea della sua fotografia. Questo fino al 4 ottobre. Al Macro di Roma, Ciò che mi guarda di Miriam Canna. Il progetto ripercorre oltre 50 anni di ricerca attraverso più di 130 opere, mettendo al centro temi come corpo, desiderio, vulnerabilità e guerra. L'esposizione evidenzia la radicalità

con identità e linguaggi che attraverso la sua produzione. Alla Galleria d'Italia, fino al 18 ottobre, Piazza Scala, Milano, una mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro. Arnaldo Pomodoro, Una vita, le grandi opere della collezione Intesa San Paolo. Nel centenario della nascita, il progetto costruisce il ritratto di un artista che ha trasformato la scultura in un campo di tensione continua tra ordine e frattura, dalle prime sperimentazioni degli anni 50 fino alle forme geometriche che diventano il suo lessico riconoscibile, sfere, cubi, colonne. Infine, la GAMEC di Bergamo, fino al 18 ottobre, dedica una mostra a Fosbury Architecture e Claire Fontaine. La piattaforma progettata da Fosbury Architecture trasforma il museo in uno spazio attivo di approfondimento e partecipazione, con sculture luminose a forma di emoji che riflettono sulle relazioni tra tecnologia, comunicazione e desiderio. Dei festival culturali parleremo dopo John Newman, Come and Get It.

E adesso spazio a importanti festival culturali e artistici. Ecco, vi segnalo a Susegana, provincia di Treviso, il Borgo Luce Fest fino a settembre, nelle colline di Conegliano Val d'Opiatene, che tra l'altro è patrimonio UNESCO. Ecco, Borgo Luce Fest anima l'estate della tenuta Borgo Luce, azienda agricola di oltre 1.000 ettari, con lo scopo di portare musica e cultura fuori dai circuiti urbani e rafforzare il legame tra comunità e territorio. Fino a settembre il programma si articola in tre rassegne: disco Tramonti, dedicata all'ascolto in vinile al calare del sole.

17 luglio e 11 settembre, Colline Jazz, che porta musicisti e interpreti della scena contemporanea, e Frasca d'autore, dedicata alla musica di radici e territori con artisti come Beniamino Fancy Live, in trio, Truma e Maria Roverana. A Cortuna, in Umbria, abbiamo Cortuna on the Move, dal 16 luglio al 1 novembre. Cortuna on the Move è oggi uno dei principali festival internazionali dedicati alla fotografia contemporanea. Questo festival vuole esplorare le possibilità della fotografia come linguaggio capace di emozionare, interrogare e sorprendere. A Ragusa, in Sicilia, dal 27 agosto al 27 settembre avremo Ragusa Photo Festival 2026. Ragusa Ibla torna a essere uno dei principali punti di riferimento della fotografia contemporanea nel Mediterraneo, con la 14ª edizione del Ragusa Photo Festival. Questo festival si è affermato negli anni come una piattaforma culturale internazionale capace di intrecciare ricerca fotografica, produzione culturale e relazione col territorio nel cuore della Val di Noto, patrimonio UNESCO. A Sassari abbiamo il Festival del Cinema di Tavolara, dal 14 al 19 luglio. Il Festival del Cinema di Tavolara, appunto tra San Teodoro, Porto San Paolo e l'omonima isola, anfiteatro naturale affacciato sul mare, è considerato da molti una delle arene cinematografiche all'aperto più suggestive al mondo. Tra gli ospiti annunciati, Ireneo Iorino, Vincenzo Alfieri, Enrico Borello, Gianfranco Cabidu. In Puglia, Martina Franca, abbiamo il Festival della Valle d'Itria, dal 14 al 2 agosto. Il Festival della Valle d'Itria continua a rappresentare uno dei più celebri laboratori europei dedicati all'eredità musicale. Oltre a 20 giorni di concerti, opere e approfondimenti ospitati tra palazzi storici, chiostri, basiliche della Valle d'Itria. A Stromboli, Messina, dal 17 al 19 luglio, abbiamo Vulcana Sublimation. Vulcana Sublimation riunisce arti visive, performance, musica e ricerca scientifica. L'edizione 2026 riflette sul tema della previsione del futuro e sulle ansie generate dall'ossessione contemporanea per il controllo, prendendo in prestito il concetto geologico di sublimazione vulcanica come metafora dell'imprevedibilità. Sempre Sicilia, Pantelleria, abbiamo Magnetica, dal 19 al 22 agosto. Più che un festival, una piattaforma culturale immersiva che utilizza musica elettronica, arte contemporanea e pratiche collettive per entrare in relazione con l'isola. Per 4 giorni l'isola di Pantelleria diventa un laboratorio di installazioni audiovisive, concerti, DJ set, workshop, visite guidate. Nei prossimi concerti musicali parleremo di Enzo Iannacci, se me lo dicevi prima.

Ma se non lo dicevi prima. Come prima? E se non lo dicevi prima? Ma prima quando? Prima no, se non lo dicevi prima. Si prendevano dei contatti giusti, l'uomo giusto. Una telefonata. Anche uno della P2, qualcuno c'è ancora rimasto. Prima, ma io sto male adesso. Come adesso? E stai male, se me lo dicevi prima ti operavo io. Veniva quasi uguale. Ma guarda che io sto male, non c'ho da lavorare. Bisogna saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Vabbè, allora vai a rubare, è pieno di gente che va a rubare. E mica non sbaglio.

sei ancora qua. Sentiamo quanto sei alto. 1,90 m. Non vai bene. Non vai bene. Se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta. Della gente giusta tra l'1,60 tra l'1,60 tra l'1,60, capito? Sì, ho capito che quando uno ha bisogno davvero deve arrangiarsi da solo. Ho capito.

E vedremo i concerti musicali nelle prossime settimane. Il 20 luglio Angelina Mango si esibisce e Nina canta nei teatri d'estate a Caserta, Belvedere di San Leucio. Billy Cobham, sempre il 20 luglio, con Time Machine e a Mola di Bari al Castello Angioino. Il 20 luglio Edoardo Bennato, Quando sarò grande, al Circo Massimo di Roma. E Francesco Gabbani a Bibione, Piazzale Zenith. Marcus Miller presenta We Want Miles, il Reunion Tour presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, sempre il 20 luglio. Edgardo Cocciante è ad Este, Castello Carrarese, sempre il 20 luglio. Angelo Branduardi il 21 luglio si esibisce a Udine, Piazzale Castello, in Il Cantico. Sempre il 21 luglio Biagio Antonacci in Unplugged 2026 e a Lucera all'Anfiteatro. Blanco è a Palmanova, Piazza Grande. Il 21 luglio Elio e le storie tese, tour à la carte a Firenze, Parco Medicea di Pratolino. Giorgia in G-Summer 2026 e a Este, Padova, Castello Carrarese. Sempre il 21 luglio Marcus Miller in We Want Miles, Reunion Tour e a Lucca, Piazza Napoleone. I Nomadi sono a Porto Recanati, Arena Beniamino Gigli. E poi, sempre il 21 luglio, la nostra storia estate sono a Riccione, Piazzale Roma. Salla Vinci, di Cervere, Anfiteatro dell'Anima. Serena Brancale, 21 luglio, la troviamo a Cernobbio, Villa Erba. Sempre il 21 luglio, Tommaso Paradiso, Oversound Music Festival e a Bari, Fiera del Levante. Angelina Mango, il 22 luglio, è a Palermo, Teatro di Verdura. Sempre il 22 luglio, Biagio Antonacci, in Unplugged 2026, a Lucera Anfiteatro. E Carmen Consoli, da Milano, Castello Sforzesco. Un omaggio a Morricone, musica da Oscar, a Cesena, sempre il 22 luglio, Rocca Malatestiana. I ministri sono a Ferrara, Castello Estense, il 22 luglio, e i Modà, Crocella Ionica, Teatro Castello. NEC Outdoor 2026 a Villa Franca, Castello di Villa Franca, il 22 luglio. Raffaele Gualassi a Marsala, Cantine Pellegrino. Il 23 luglio, Daniele Silvestri a Sarzana, Piazza Matteoli. E Elio e le storie tese sono alla Musei, Sardegna, Area Spettacoli Istituto Don Bosco. Giorgia la troviamo il 23 luglio a Pisa, Piazza dei Cavalieri. Il volo in World Tour 2026-2027 sono a Cattolica, Arena della Regina, il 23 luglio. E per finire, il 23 luglio, Marco Masini, Live 2026 e a Este Padova, Castello Carrarese. Stacco musicale e poi una riflessione, una divagazione come al solito sull'argomento di carattere culturale e creativo.

Care amiche e cari amici, come di consueto, al termine di questa rubrica, una divagazione, una riflessione su un tema culturale e creativo. Visto che siamo in estate, volevo porre l'accento su una riflessione dedicata soprattutto alle persone più anziane, ecco, sulla necessità, sull'opportunità di fare qualcosa che in qualche modo rivitalizzi e renda attivo il cervello, soprattutto. Perché dico questo? Dico questo perché ci sono molte persone, anche i miei coetanei, che ahimè, una volta in pensione, avendo molto tempo libero, non sanno cosa fare. E non sapendo cosa fare, passano il tempo spesso davanti alla televisione, o si annoiano, o si stancano, insomma entrano in un loop piuttosto negativo in cui praticamente è molto difficile uscire, perché una volta che termini il lavoro, una volta che non hai più un'attività che ti impegna fisicamente, mentalmente, è molto facile concedersi un relax, relax che è giustissimo, doveroso, però un relax che tende un po' ad aumentare a dismisura, anche perché una volta che ti impigrisci, che non esci di casa, che fai fatica a fare movimento o che fai cose anche impegnative, insomma è facile, insomma, cadere in una situazione piuttosto statica, situazione che inevitabilmente finisce per influenzare la tua attività neuronale e cerebrale. Infatti è stato dimostrato anche da biologi importanti che in realtà non è che con la vecchiaia il cervello, come dire, invecchia, si invecchia nel senso che diminuiscono i neuroni, però c'è la possibilità di aumentare il numero di sinapsi, cioè di collegamenti tra neuroni, in modo tale per cui un cervello può apprendere, può svilupparsi, può accrescere la propria capacità, in qualche modo cognitiva, anche in età molto avanzata. E questo accrescimento, questo miglioramento cerebrale, legato soprattutto all'incremento delle sinapsi, è legato a un'attività intellettiva attiva, a un'attività anche fisica attiva. Quindi, questa attività contrasta in qualche modo il decadimento che è inevitabile a livello fisiologico. Quindi l'appello che vorrei fare ai pensionati, soprattutto alle persone insomma, di una certa età, è insomma, di non lasciarsi abbandonare, di non lasciarsi vincere da questa necessità del riposo che è giustissimo, doveroso, ma che trova essere in qualche modo bilanciato da un'attività sia fisica che intellettuale, in modo da insomma, cercare di essere sempre attivi. Ormai è noto che l'aspettativa di vita continua ad allungarsi, quindi grazie anche alla scienza medica possiamo campare molto di più. Però la riflessione che faccio io, che ce ne facciamo di tutti questi anni in più se poi li passiamo in maniera statica, passiva, cioè è inutile campare fino a 100 anni se poi gli ultimi 20-30 anni uno li passa in stato semi-vegetativo, ecco, giusto per usare un'espressione abbastanza colorita. E la mia rubrica in qualche modo insomma, vorrebbe stimolare anche una partecipazione culturale, io do aggiornamenti su spettacoli, su concerti, e potrebbe essere anche questo uno stimolo mio, un piccolo contributo che vorrei dare alle persone, non solo anziane chiaramente, per cercare in qualche modo di tenere il cervello in allenamento. Corpo attivo ti permette anche di contrastare anche malattie legate alla vecchiaia. L'esercizio non solo cerebrale, ma anche l'esercizio fisico, il semplice camminare, andare in bicicletta, è importante per tenere un corpo attivo, cioè ben sana in corpore sano, come dicevano i latini. Deve essere fatto uno sforzo per staccarsi dalla televisione, che spesso diventa come un alibi, un riempitivo alla difficoltà di trovare un senso nella propria vita, staccarsi un po' dagli schermi, dallo smartphone. E volevo terminare questa mia divagazione, riflessione, che sarebbe interessante soprattutto metterla in pratica per quanto scontata. Ecco, volevo terminare questa riflessione con la lettura di un mio saggio, tratto dal libro Anche le cipolle piangono, storie di quotidiana assurdità. Intanto ascoltiamoci una mia canzone, Come va, per essere in tema, tratto dal mio album Cinica Euforia.

Si c'è sempre così, come va? Che vada bene o male, come va? E tanto per dire qualcosa, tu lo sai, per non essere scortesi, come va? Anche se si sa già tutto ok, e logico anzi automatico, tutto ok. Anche se bene non va, tutto bene. Potrebbe andare meglio, ma va bene così. C'è chi sta peggio.

0: ma adesso mi sono stancato di sentirmi dire come stai, di chiederlo come stai. Allegro e sorridente come sempre, salute, lavoro, soldi, fa tutto a gonfie vele, non chiedermelo neanche. Beh, oddio, non è che tutto vada bene, ma che problemino c'è? Ma siccome uno fa brutta figura a dire che non va bene, dico che va bene. Anzi, non voglio neanche dirlo che va bene, è inutile. E quindi non chiedermelo neanche. Va bene, va benone, va benissimo.
1: Come va? Finché sempre così, come va? Che vada bene o male, come va? E tanto per dire qualcosa, tu lo sai, per non essere scortesi.

0: E adesso vi leggerò un mio saggio ironico, tratto dal libro Anche le cipolle piangono, storie di quotidiana assurdità. Killer, anzi pensionato seriale. Seriale, come fa intuire la parola, significa ordinato in serie, relativo a una serie, il che di per sé non è un difetto. Piuttosto è una caratteristica tipica di un certo modo di fare e di essere, lo vediamo nell'industria, dove la produzione in serie è la realizzazione di prodotti tutti uguali, secondo processi legati all'automazione che permettono la riduzione dei costi. La cosiddetta economia di scala, basata sulla serialità, sulla standardizzazione della produzione. La serialità la troviamo anche nell'arte, nella musica, la musica seriale, un tipo di musica contemporanea. Ma nonostante questa sostanziale positività del concetto di seriale, mi pare stia emergendo una connotazione piuttosto negativa, che forse dipende dall'accostamento a fenomeni criminali, citati nei fatti di cronaca, così come in fiction o film noir. Mi riferisco al cosiddetto killer seriale, cioè il criminale solitamente psicopatico che colpisce le sue vittime usando sempre gli stessi rituali, che sono quelli che alla fine permettono l'identificazione del criminale stesso. Va bene che seriale può avere anche un significato negativo, ma perché tirare in ballo anche i pensionati, vi chiederete voi? Beh, tra un killer e un pensionato c'è una certa differenza. Ma il punto è che tra i pensionati si nota una spiccata tendenza alla ripetitività, in parte dovuta a una fisiologica esigenza di rilassamento dopo tanti anni di duro lavoro, in parte dovuta anche all'età. Minori energie, minore propensione al rischio a intraprendere strade nuove. Sta di fatto che il pensionato oggi, un po' come l'operaio degli anni 60, mi sembra il classico esempio di individuo seriale. E questo nonostante la realtà di oggi, con le grandi potenzialità del web e dell'intelligenza artificiale, offra infinite opportunità di apprendimento e sperimentazione. È evidente che il settantenne di oggi è molto più attivo del settantenne di 50 anni fa, ma la tendenza alla ripetitività, intesa come compiere azioni abitudinarie, esiste. Non è solo questione di fisiologia, ma anche di approccio mentale. Un atteggiamento che rischia di relegare l'ex lavoratore in uno stato di isolamento e declino. Restare ore e ore davanti alla televisione è la cosa più comoda di questo mondo. Purtroppo, dietro questa dolce passività si nasconde un meccanismo di rimbambimento micidiale. Resistere a questo stato di stand-by cerebrale non è facile. Ed è paradossale come la stessa pensione, che da lavoratore è vagheggiata come una sorta di terra promessa, diventi spesso, una volta che ci sei dentro, la simulazione dell'eterno riposo. Sono troppo negativo? Ma non tutti i pensionati, per fortuna, assistono inerti al proprio declino, molti si dedicano a attività culturali, sociali, al volontariato. L'importante è spezzare la serenità, intesa come ripetitività della propria esistenza, cambiare passo, direzione, reinventarsi continuamente per quanto sia faticoso. È brutto avere dei problemi, ma non averne per niente forse è anche peggio. Occorre trovare sempre stimoli nuovi, non smettere di fare cose nuove soprattutto. Anche se ci si sente stanchi, per riposarsi ci sarà sempre tempo. Ecco, con questa lettura, con questa divagazione, termino la mia rubrica. Ringrazio per l'attenzione e alla prossima. Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram /avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.
1: Ciao, sono Aurora Sebastiani, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Sale, un brano ricco di emozioni.

Ben ritrovati amici di Antenna Web e di questo programma Piacevolmente Insieme per trascorrere quest'ora musicale. Oggi puntatone dalla prima all'ultima canzone, tutti a Marcord. Contiamo su un pubblico di giovani, magari maggiorenni e preferibilmente sopra i 60 anni. Scherzo naturalmente. La bella musica è per tutti, giovani e meno giovani. Entriamo nel vivo del programma e vado a presentare i primi brani. Nomadi, Io Vagabondo, Lucio Battisti, Non è Francesca, Pino Daniele, Occhi che sanno parlare, Ornella Vanoni, La musica è finita. Non teniamo conto dell'ultima canzone citata e diamo inizio alla musica. Con il mio buon ascolto!

0: Digitale è su Antenna Web.
1: Ecco.

Spaziando qua e là nel tempo troviamo Rino Gaetano e cantava le canzoni Antonello Venditti ogni volta, Eugenio Finardi Musica Ribelle, Gianna Nannini America.

0: Una più bella dell'altra, eppure le prossime non scherzano. Lucio Dalla, Ayrton, Renato Zero, Il Carrozzone. Marina Rei, I miei complimenti.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa. Anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Per continuare poi.

Ho capito che un vincitore vale quanto un vinto. Ho capito che la gente amava me. Potevo fare

Tenete ancora accesa la vostra memoria musicale per le ultime tre canzoni: Riccardo Cocciante, Margherita, Edoardo De Crescenzo, Ancora, e per terminare Francesco De Gregori con Pablo.

E dopo tanti Amarcord che ci hanno fatto viaggiare nel passato, eccoci tornati nel presente. Giusto il tempo per dirvi che il programma è terminato. Ringraziamo Antenna Web per i 33 e 45 giri messi a disposizione. Sto scherzando. Un grazie particolare a tutti voi per avermi fatto compagnia. Cos'altro dirvi? Indovinato. Un saluto a tutti.

Amargord, il calcio che fu, racconti personali e romantici di un calcio retro, ideata e condotta da Marco Carioca Bottieri.

Un caro e cordiale saluto a tutti gli amici calciofili in ascolto, benvenuti su radioantennaweb.it in compagnia di Marco Bottieri ad Amarcord, il calcio che fu, come dico sempre all'inizio di queste puntate, in tempo di mondiali non potevamo fare la storia dei mondiali. Siamo arrivati a Germania 1974, cioè a Monaco. 1974, il mondiale vinto dalla Germania occidentale. Ancora c'era la divisione fra Germania Est e Germania Ovest. Il paese organizzatore era appunto la Germania occidentale e le sedi erano Monaco, Stoccarda, Francoforte, Düsseldorf, Dortmund, Gelsenkirchen, Hannover, Amburgo e Berlino. Le partecipanti furono 16. Il bis tedesco. Assegnata definitivamente al Brasile la Coppa Rime, ai mondiali di Germania fa il suo ingresso la nuova Coppa del Mondo, il nuovo trofeo. Prende nome dall'Organizzazione Internazionale di Calcio e si chiamerà appunto Coppa FIFA. Tema della decima edizione dei mondiali è il calcio totale dell'Olanda. Secondo questa nuova teoria, la preparazione atletica ha il sopravvento su tutto il resto e le migliori interpreti di questo gioco vengono indicate nella Germania padrona di casa e appunto nell'Olanda. Il gioco totale, così come viene inteso dalla gran massa, in realtà non esiste, non c'è mai stato. Parlare, infatti, semplicemente di preparazione atletica è un po' sminuire quanto di buono ha fatto il calcio olandese nelle coppe europee o la Germania nel mondiale che appunto stiamo raccontando. Parlando dell'Olanda, che è considerata un po' la depositaria del calcio totale, vogliamo sottolineare che il gioco messo in mostra dai tulipani era sì un misto di velocità, di forza, di potenza fisica e di resistenza, ma anche di alta classe e di tecniche calcistiche. Un tipo di gioco, tuttavia, che non può essere considerato una vera tattica, in quanto gli schemi si basavano sulla presenza in campo di certi elementi. Tramontati i vari Cruyff, Neeskens e Krul, è tramontato anche il calcio totale. In sostanza, il calcio totale non consisteva nel far scendere in campo 11 corridori, pur essendo certamente un gioco che esaltava le caratteristiche fisiche dei vari elementi, ma trovava la sua vera forza nella fusione tra la classe e la preparazione atletica da parte di chi lo praticava. Stesso discorso per la Germania, che giunge alla conquista della Coppa potendo contare sui giocatori del calibro di Beckenbauer, Breitner e Gerd Müller. I mondiali tedeschi segnano un altro passo falso della nazionale italiana, giunta in Germania con uomini vecchi, ma non ancora da dimenticatoio. Non si pensa alla vittoria finale, ma soltanto a fare una bella figura. Le cose però non andranno proprio in questo modo. Si è scritto e si è detto da più parti che l'eliminazione sul Mondiale di Monaco fosse da imputare all'impatto del calcio italiano con il gioco totale e la mancanza di un'adeguata preparazione atletica. La squadra di Ferruccio Valcareggi porta in Germania una squadra vecchia. Questo è certo. Alla resa dei conti, però, è sufficiente dare uno sguardo alla classifica finale del girone dell'Italia per rendersi conto che l'umiliante eliminazione è stata determinata soltanto dalla differenza reti favorevole all'Argentina. La fase iniziale, le semifinali,
confermano il momento buono del calcio olandese e tedesco. C'è però una terza squadra che si inserisce in questa lotta, è quella polacca, diretta da un trainer esperto e intelligente come Gorski e che annovera elementi di classe e movimento come il regista Dejna, Lato, Zarmak e Zmuda, tanto per citarne alcuni. Anche il Brasile, campione uscente, si inserisce bene, tanto da meritare un meritato quarto posto. La grande attrazione di questi mondiali è però lo scontro fra la Germania e l'Olanda. I tedeschi, nel girone di semifinale, hanno la meglio su Jugoslavia, Svezia e Polonia, dimostrando di possedere una squadra compatta e forte. L'Olanda, dal canto suo, ha fatto fuori Argentina, Germania orientale e Brasile, riportando ben 8 gol e mantenendo immacolata la propria porta. Una finale tra colossi, insomma, quella che si svolge allo Stadio Olimpico di Monaco. Gli spettatori non fanno nemmeno in tempo a sistemarsi sui sedili, che c'è già un'emozione. Johan Cruyff entra in aria e sta per andare in gol, ma Bertie Fox lo atterra. L'arbitro inglese Taylor non ha esitazioni ed è rigore. Batte Neskens e i tulipani sono in vantaggio. È il primo minuto di gioco. L'Olanda ha il pallino in mano, ma la Germania non sembra in grado di reagire. Cruyff e compagni sono padroni del campo. Al 25esimo però la Germania ottiene inaspettatamente il pareggio. L'azione è condotta da Holzenbein, l'olandese Jansen gli è a fianco, contrasto tra i due ed il tedesco va a terra, è rigore, tira Breitner e Jungobled è battuto, siamo sull'1-1. I bianchi di Helmut Schön, rinfrancati per il pareggio, cominciano a macinare gioco, orchestrati dagli splendidi Beckenbauer e Overath. I tedeschi si rendono pericolosi in più occasioni, mentre l'Olanda manovra esclusivamente in contropiede. A 2 minuti dal termine del primo tempo il gol partita, Reiner Bonhoff crossa, trovando al centro dell'area di rigore il liberissimo Gerd Müller. Il capocannoniere dei mondiali messicani opera una finta su Hahn e lascia partire un tiro imprendibile. Mancano ancora 45 minuti alla fine della partita, ma i tulipani non riescono a mutare il risultato. La Germania occidentale è di nuovo campione del mondo e questa volta non vi sono dubbi sulla totale legittimità della sua vittoria. Andiamo a vedere le formazioni che fra parentesi so a memoria, neanche le leggo. La Germania con Maier, Fox, Breitner, Schwarzenbeck, Beckenbauer, Bonhoff, Grabowski, Overath, Müller, Enes ed Olsenbein. L'Olanda, Jungobled, Surbier, Hahn, Jansen, Risberg e Kroll, Rep, Neskens, Cruyff, Van Aneghem e Renzenbrink. Ecco, questo è stato il famoso mondiale del calcio totale, dove tutti, insomma, io ero un ragazzino, nel 1974 avevo 12 anni, ma mi ricordo benissimo ogni attimo di quel mondiale, ero già completamente impazzito per il calcio sin da molto più piccolo, perché l'ho raccontato molte volte, insomma, mio padre era un grande appassionato e quindi già da piccolissimo mi raccontava dei grandi campioni, degli episodi, delle sue partite allo stadio e tutto il resto. Ci facciamo la nostra prima pausa e poi racconteremo il mondiale
Argentina 1978. A tra poco.

Eccoci ancora, amiche e amici calciofili, siete all'ascolto di radioantennaweb.it in compagnia di Marco Bottieri e Damar Cord, il calcio che fu. Stiamo facendo da qualche puntata la storia dei mondiali, proprio in relazione ai mondiali che stanno andando in scena in questi giorni. E parleremo fino al mondiale del 98 in Francia, ma siamo arrivati al 1978, quello d'Argentina. E le sedi furono Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario, Mar del Plata e le partecipanti furono 16. Anche nei mondiali argentini il fattore campo la fa da padrone. Ancora una volta è la squadra di casa a vincere, il sogno cullato dagli argentini fin dalla creazione dei mondiali diventa finalmente realtà. L'Argentina, guidata dal flaco Luis César Menotti, modificando totalmente quelli che erano stati i dettami della sua scuola, schiera sul terreno di gioco una formazione con carattere grinta e cattiveria. La classe c'è ancora, ma non è più fine a se stessa e viene messa al servizio di una preparazione atletica in grado di reggere il confronto con le compagini della scuola europea. Anche a Buenos Aires si cerca di pilotare la composizione dei gironi. L'Italia, per esempio, viene inserita nel primo girone, quello dell'Argentina, così da favorire un'eventuale finale fra gli azzurri e i padroni di casa. A rovinare la festa, però, ci penserà la squadra olandese, che sostituirà quella azzurra nel ruolo di antagonista della formazione di Menotti. L'Argentina giunge al suo primo successo in Coppa del Mondo, ma sulla vittoria di Passarella e compagni grava il sospetto di certi arbitraggi favorevoli e soprattutto dell'atteggiamento del portiere peruviano Quiroga. Quest'ultimo ha militato in passato nel Rosario Central nell'Independiente, due squadre argentine. I suoi gol che il Perù subirà dall'Argentina faranno nascere più di un sospetto nell'animo dei brasiliani che proprio a causa di questo punteggio si vedranno esclusi dalla finale. L'Argentina giunge però al titolo mondiale con pieno merito in un campionato caratterizzato dall'assenza di autentici campioni. La sorpresa di Buenos Aires è tuttavia l'Italia. Dopo la delusione di Monaco, la squadra azzurra ha voltato pagina. La rivoluzione operata da Bernardini ha portato sul palcoscenico del calcio italiano una serie di giovani interessanti, liberandosi così del vecchiume. Al momento della partenza per l'Argentina, la squadra di Bearzot, rimasto solo alla guida della nazionale, non raccoglie certo i consensi della critica. Il testardo Bearzot sembra non voler seguire le indicazioni del campionato e soltanto a furor di popolo e all'ultimo momento Rossi e Cabrini verranno inseriti nella formazione azzurra. Il primo girone di semifinale vede il successo dell'Olanda davanti all'Italia e alla Germania, quest'ultima fermata dai cugini austriaci. Nell'altro girone, l'Argentina e il Brasile non hanno avversarie, ma saranno i padroni di casa a prevalere per la differenza reti. Il Brasile e l'Italia devono quindi accontentarsi della finale per il terzo posto. Sono due squadre deluse. L'Italia ha l'amaro in bocca, visto il brillante inizio di torneo e soprattutto il netto successo ottenuto ai danni dell'Argentina
nel corso della prima fase finale del torneo. I brasiliani, dal canto loro, sono ancora più amareggiati, concludendo il torneo da imbattuti, ma privi della possibilità di disputare la finale. La partita tra gli azzurri e i carioca. C'è sempre un errore, eh? Solo gli abitanti di Rio de Janeiro possono chiamarsi carioca. È incomprensibile questo errore da parte di giornalisti importanti che continuano a chiamare la nazionale brasiliana carioca. Vabbè, questo è un piccolo inciso. E allora, la partita fra gli azzurri e i carioca, come dicevamo, come scrivono in maniera sbagliata, si concluse con la vittoria di questi ultimi per 2-1. E se il conseguimento della terza poltrona aveva un po' il sapore della beffa per la squadra brasiliana, il quarto posto conquistato dagli azzurri venne salutato con gioia dai tifosi italiani, a dimostrazione di un certo cambiamento nella mentalità degli appassionati. 8 anni prima Valcareggi aveva dovuto nascondersi in un hangar dell'aeroporto di Fiumicino perché reo di aver portato l'Italia al secondo posto. La finale si gioca fra Olanda e Argentina. L'Olanda giunge alla finale della Coppa del Mondo per la seconda volta consecutiva, ma nuovamente non riuscirà a fregiarsi del titolo di campioni del mondo. L'Argentina va in gol poco dopo la mezz'ora del primo tempo con Kempes e mantiene il vantaggio fino a 9 minuti dal termine, quando Port Vilet segna il gol del pareggio per gli arancioni. Si va quindi ai tempi supplementari. La squadra olandese, che è la portabandiera del calcio totale e atletico, crolla proprio di fronte alla fatica degli ulteriori 30 minuti di gioco. Allo scadere del primo tempo supplementare, Mario Kempes porta in vantaggio l'Argentina e Daniel Bertoni, a 6 minuti dalla fine, segna il gol che cancella le residue speranze degli olandesi. L'Argentina si laurea finalmente campione del mondo dopo una rincorsa al titolo e durata quasi 50 anni. Nella prossima puntata parleremo del nostro titolo più bello, a mio parere, forse perché avevo 20 anni e quindi me lo ricordo in maniera chiara, insomma, e soprattutto fu la maniera per uscire dai famigerati anni 70, quelli del terrorismo. Andiamo a vedere le formazioni di Argentina e Olanda, anche queste sono a memoria e quindi neanche le leggo. L'Argentina con Fillo, Lolguin, Tarantini, Luis Galván, Gageco, Passarella, Ortiz, Artiles, Luque, Kempes e Bertoni. L'Olanda, Jongobled, Jansen, Port Vilet, Brands, Kroll e Ann, Willy, Van de Kerkhoff, Neskens, Rep, Van de Kerkhoff, l'altro gemello, e Renzenbrink. Questa fu la finale di Argentina 78, la famosa coppa sporca di sangue. Mi ricordo sempre una dichiarazione del mediano Gageco che disse: mentre ricevevo la coppa sentivo le urla dei desaparecidos accanto a me, perché venivano torturati, così sembra, ovviamente non c'è la certezza matematica, ma insomma tutti sappiamo che questo è successo, è storia, è cronaca, e venivano appunto torturati nel vicino palazzetto dello sport. A tra poco.

0: Eccoci ancora, amiche e amici calciofili a Marcorde, il calcio che fu termina qui con il racconto del Mondiale di Argentina 78. Marco Bottieri vi dà appuntamento alla prossima puntata e vi invita a rimanere all'ascolto della nostra bella radio. Ciao a tutti.
1: A Marcorde, il calcio che fu, racconti personali e romantici di un calcio retrò. Ideata e condotta da Marco Carioca Bottieri.

cattedrale risuonano voci attraverso la notte e l'infinito. La sorella della notte spiega le ali e il mondo.

0: in eterno, la risurrezione della notte.
1: Hi, I'm Quash and a big hello.
2: Buona domenica 19 luglio 2026. La chiesa ricorda Sant'Arsenio il Grande e Santa Aurea. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: non adoperare altro profumo che il fascino dei tuoi pensieri. Insomma, un invito a valorizzare la propria interiorità più che l'apparenza. E ora con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1374 moriva ad Arcueil il poeta e scrittore Francesco Petrarca, avrebbe compiuto 70 anni il giorno seguente. Nel 1900 entrava in servizio la metropolitana di Parigi. Nel 1925, dopo essere stato il primo italiano a conquistare la gara francese, il ciclista Ottavio Bottecchia trionfava per la seconda volta consecutiva al Tour de France, che sempre oggi, ma nel 1952, veniva vinta da Fausto Coppi, fresco vincitore anche del Giro d'Italia. E nel 1969, alle 17:21 ora di Greenwich, l'Apollo 11 entrava nell'orbita lunare. Nel 1975 a Castelnuovo del Garda si inaugurava il parco divertimenti Gardaland, il primo in Italia ad orientamento ludico. Nel 1985 il cedimento di un bacino fangoso nel comune di Tesero, in Val di Stava, provocava una delle più gravi catastrofi italiane, in cui perdevano la vita 268 persone. Nel 1992, in via D'Amelio, a Palermo, un'autobomba vicino alla casa della madre uccideva il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta. 30 anni fa, nel 1996, i Giochi Olimpici di Atlanta alla cerimonia inaugurale avevano un ultimo tedoforo d'eccezione, il pugile Mohamed Ali. Nel 2001, nel deserto del Chad, veniva ritrovato il teschio di un ominide databile a 6 milioni di anni prima dell'Homo sapiens. E nel 2017, Despacito, di Luis Fonsi e Daddy Yankee, conquistava il primato di ascolti in rete con 4 miliardi e 380 milioni di riproduzioni in soli 6 mesi. Sono nati il 19 luglio, nel 1834 il pittore Edgar Degas. Nel 1924 l'imprenditore simbolo della lotta alla mafia Libero Grassi. Nel 1945 il dirigente sportivo Gianni Petrucci. Nel 1947 il chitarrista e compositore Brian May. Nel 1949 il ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi. Nel 1950 l'attrice Fioretta Mari. E nel 1951 il regista Abel Ferrara. Nascevano oggi anche gli attori Lucrezia Lante della Rovere nel 1966, quindi oggi sessantenne, Roberto Farnesi nel 1969 e Luigi Esposito del duo Gigi e Ross nel 1978, il politico e sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel 1966, quindi sessantenne, e per chiudere il rapper Rancore, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 19 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Ossessione. Il mio cervello è assediato da un'ossessione che sembra voler distruggere la mia tranquillità. Il pensiero fisso, ossessivo, è l'incapacità di accettare tutte le violenze che mi circondano. Come sia possibile che questa mia idea fissa non vuole lasciare la mia mente? Sì, sono ossessionato dal comportamento di governanti senza scrupoli che incitano all'odio, alla discriminazione, alla guerra. Sono ossessionato dalle immagini di quei bambini innocenti che muoiono senza sapere il perché. Il mio pallino fisso, rivolto alla cattiveria umana che spinge l'uno contro l'altro per futili motivi. Basta, voglio urlare, buttare fuori le mie ossessioni, riprendere il controllo della mente. Sento il bisogno di tranquillità, calma, pace interiore e riprendere il controllo del mio io. Finalmente l'ossessione è svanita, lasciando dentro di me un senso d'amarezza, ma rafforzando il mio equilibrio interiore.

Sette giorni in una campagna rovente degli anni 70. Sette parole per raccontare quello che succede quando un bambino scopre che il mondo non è quello che credeva. Oggi svegliamo tutto, grazie a tutti voi che avete giocato anche questa settimana con noi.

0: Il libro segreto di questa settimana, e alcuni di voi l'hanno già indovinato, era Io non ho paura di Niccolò Ammaniti, pubblicato nel 2001 e il romanzo che ha consacrato Ammaniti come uno dei più importanti scrittori italiani della sua generazione. Ha vinto il premio Viareggio e il premio Palazzo al Bosco. Nel 2003 è diventato un film di Gabriele Salvatores, bellissimo, fedele allo spirito del libro. Ammaniti appartiene a quella generazione di scrittori italiani negli anni 90 che hanno cambiato la letteratura italiana, più diretta, più visiva, più vicina al cinema e alla realtà quotidiana. Non ha paura di raccontare storie forti, storie che fanno male, ma non lo fa mai per provocare. Lo fa perché crede che la letteratura debba essere capace di guardare anche in quei posti che di solito si preferisce non vedere. Io non ho paura è un libro sull'infanzia, ma non è un libro per bambini. È un libro su quello che succede quando l'infanzia si incrina, quando la protezione che il mondo degli adulti dovrebbe garantire viene meno, quando un bambino si trova a portare un peso che non è suo. È anche un libro sull'Italia, su certe zone dell'Italia profonda negli anni 70, su certe povertà, certe disperazioni, certe scelte che la disperazione fa compiere, senza giustificarle, senza condannarle, semplicemente mostrandole. Sette parole abbiamo visto in questa settimana: infanzia, segreto, tradimento, caldo, coraggio, buio. E la parola, l'ultima, quella di oggi, che tiene insieme tutto, è scoperta. Non quella meravigliosa delle avventure, bensì quella dolorosa, necessaria, irreversibile, di chi apre gli occhi su come stanno davvero le cose e non può più richiuderli. Michele, quella notte nella campagna pugliese, ha scoperto il mondo vero, con tutto quello che contiene, di bello e di terribile, e da quel momento non è più un bambino. Da lunedì si ricomincia un nuovo libro, una nuova settimana. Tenetevi pronti. Grazie di aver vissuto questa storia anche questa settimana d'estate con noi. Da Antonio Torretti è tutto. A domani.
1: Piccole grandi parole, pagine d'estate.
2: And this is my new song called Cookie Cutter. Enjoy.

Salve, brava gente. Buona domenica a tutti. Il Signore vi dia la sua pace, la sua luce, la sua consolazione e un santo riposo sotto l'ombrellone o nei viottoli di montagna. Abbiamo bisogno di un riposo corporeo e anche psicologico dopo un anno di stress lavorativo. Ora però non mandiamo in ferie l'anima e continuiamo il nostro discorso sul maestro interiore con Sant'Agostino che ci invita a ricercare in noi stessi la verità nella libertà e nell'amore. Gesù l'ha detto: senza di me non potete fare nulla e la verità vi renderà liberi. Tutti noi siamo schiavi, facciamo esperienza di tante schiavitù, piccole o grandi. Rientriamo in noi stessi, come il figlio prodigo, e scopriremo che Dio ci è padre, che è sempre vicino a noi, che non ci abbandona mai, anzi, ci aspetta a braccia aperte per fare festa con noi. Buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio. Lasciati guidare dall'amore dello Spirito. È facile capire come Agostino abbia parlato sempre della verità animata dall'amore e dall'amore illuminato dalla verità. Né intellettualismo né volontarismo, ma simbiosi dell'uno e dell'altro, per la compresenza dell'atto teorico e dell'atto volontario. Egli pertanto poteva dire, senza paura di essere frainteso, ama e fa quel che vuoi. Amore privato e amore sociale. Lasciatemi fare un accenno ad un altro binomio che serve ad Agostino per creare un'altra celebre sintesi, la sintesi delle due città. Si sa che l'autore della Città di Dio narra la storia dell'umanità raccogliendola in due città, la città dei giusti e la città degli iniqui. Le due città sono fondate su due amori che sono appunto l'amore privato e l'amore sociale, cioè suo egoismo e carità. Sono questi binomi, i grandi binari su cui si è mossa la cultura occidentale. È utile tornare alle fonti e vedere come li ha impostati e risolti una grande mente che sentiva la vocazione del pensatore, ma che accettò per obbedienza il compito di pastore, e pastore per di più di una piccola diocesi africana. Brevi accenni che possono servire a chi conosce la storia del pensiero occidentale, a ritrovarvi la presenza e l'influsso del pensiero agostiniano, dai tempi di San Tommaso e San Bonaventura, due grandi interpreti, anche se in misura diversa, dell'agostinismo fino ai giorni nostri. Per riferirmi al pensiero contemporaneo, se anche si volesse prescindere dagli influssi di Pascal e di Kierkegaard, notoriamente debitore del pensiero agostiniano, il primo, meno notoriamente, ma non meno realmente il secondo, non si può non constatare che alcune forme di esistenzialismo, lo spiritualismo di Bergson, Lessène, Lavelle, Blondel, Sciacca, Guzzo, Carlini, Stefanini, per fare solo alcuni nomi, il personalismo di Mounier, il problema dei valori dello Scheler, la corrente neo-scolastica e quella neo-agostiniana, tutti si richiamano su argomenti non secondari ad Agostino. Ma Agostino, pur presente in molti rivoli, si trova nella sua interezza, nella fonte, cioè nei suoi scritti. Egli può aiutarci meglio di ogni altro a risolvere i nostri problemi, che sono molti e gravi, ma non sono più gravi né più numerosi di quelli che tormentarono l'epoca sua, un'epoca di profonde trasformazioni e di difficili passaggi da un mondo a un altro. Vorrei aggiungere che Agostino interessa come uomo per i suoi errori e le sue conquiste, il suo vagare lontano dalla fede cattolica e il suo ritorno a questa fede, la sua conversione e le decisioni che l'accompagnarono, il suo servizio alla verità ritrovata, alla giustizia che pose a fondamento della vita sociale, alla pace, al bene di tutti gli uomini anelanti a quella città, come egli spiega. Dove la vittoria è verità, dove la dignità è santità, dove la pace è felicità, dove la vita è eternità. Quattro stupende equazioni che rivelano l'uomo. Agostino è l'animo di tutti gli uomini pensosi di sé. Egli ha quindi ancora qualcosa da insegnare nel generale smarrimento dello scetticismo, il metodo di cercare la verità tra le nebbie del materialismo dilagante, la forza purificatrice della spiritualità. Nelle vuote pretese del razionalismo, la luce della fede, nell'orgoglio del naturalismo, il ruolo salvifico della grazia.
A chi difende solo la fede, ricorda le esigenze della ragione. A chi si appella alla sola ragione, ricorda la necessità della fede. A chi nega la libertà, ne ricorda l'esistenza e il pregio. A chi la esalta come l'unico elemento della salvezza, ricorda la necessità della grazia. Interpretando la storia partendo dalla metà storia, egli ha messo le fondamenta per una civiltà dell'amore. Vogliamo infine aggiungere un'ultima ragione dell'attualità di Sant'Agostino, quella ecumenica. Nel momento triste e doloroso della divisione della cristianità occidentale, si discusse molto sulla vera interpretazione del pensiero agostiniano e da sponde ormai lontane ci si appellò ad esso. Questo stesso pensiero, studiato nelle sue fonti genuine, può essere un punto comune d'incontro e un efficace punto di partenza per una sintesi nuova, insieme e antica, che riconosca gli aspetti dottrinali che uniscono e superi nella verità e nella carità quelli che dividono, preludendo così alla ricomposizione di quell'unità che fu il grande ideale di Agostino, pensatore e pastore. La città di Dio non conosce che una sola vittoria, quella della verità. Una vittoria che non umilia nessuno e onora tutti. Ora, questa figura singolare di pensatore, di pastore, di teologo, di mistico, di poeta, Agostino, e anche questo, si scopre nei suoi scritti, dove, come dice il primo biografo, l'amico e discepolo, Possidio, i posteri lo trovano sempre vivo.

porterò, soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebriranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame d'un canto.

Il fiato, ferma il tuo pensiero prima che si infranga e lasciami filtrare lento e indisturbato, fammi riposare, lascia che io rimanga qui. Toglimi lo sguardo, toglimi il respiro, togli i tuoi

passo dopo passo, proclamando i vari Vangeli delle domeniche, Gesù ci insegna e ci guida verso il cielo. Ci invoglia ad alzare gli occhi verso il cielo, perché là ci aspetta un Padre, e Lui ne è il volto riflesso sulla terra. Riprendiamo la nostra meditazione sul Vangelo di questa domenica, esattamente la 16ª domenica del tempo ordinario, con Fra Fernando Conti. Entriamo nel cuore di Cristo, che rivela il volto del Padre. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Parlando del regno, Gesù racconta parabole che ne descrivono la nascita e richiamano così il tempo. Le cose dello Spirito non si impongono, ma camminano secondo una pedagogia di pazienza e di attesa. Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Non è difficile risalire a colui che è il vivente e dona la vita. Dio non ha creato la morte, egli ha creato tutte le cose perché esistano. L'uomo fatto di terra è il campo nel quale Dio ha deposto il suo spirito di vita. Come il granellino di senape che un uomo prende e semina nel suo campo, come il lievito che una donna prende e impasta con la farina. Un giorno, mentre tutti dormivano, venne il nemico, seminò zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quel giorno il serpente si avvicinò alla donna e disse: «È vero che Dio ha detto, non dovete mangiare alcun albero del giardino?» Rispose la donna: «Non possiamo mangiare dell'albero che sta in mezzo al giardino, altrimenti moriremo». Presero il frutto gradevole e desiderabile e ne mangiarono. Subito si accorsero di essere nudi e si nascosero dallo sguardo di Dio. La solitudine e la paura uccidono la vita. Quando apparve la zizzania in mezzo al grano, i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Non hai seminato del buon grano nel tuo campo? Da dove viene dunque la zizzania?» «Un nemico ha fatto questo». Ecco la risposta ad ogni interrogativo da parte dell'uomo rivolto a Dio, spesso in forma di accusa e bestemmia, a volte in forma sofferta e fiduciosa. È la domanda di Giobbe e di ogni sofferente. Un nemico ha insinuato nel cuore di Adamo il dubbio e il sospetto e ne ha avvelenato la fiducia. Dio invece ha creato l'uomo per l'incorruttibilità, comunicandogli il suo stesso spirito e lo ha plasmato a immagine indelebile della propria natura. Solo per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono. Ecco dunque svelato il mistero del nemico dell'uomo e della sua opera distruttrice. Per questo non servono i moralismi con i quali esigiamo il bene e imponiamo pesi, né il volontarismo degli sforzi con cui pretendiamo di guarire dal male profondo che sta dentro il cuore umano. L'unica efficace ed universale risposta è il Signore Gesù, che è diventato partecipe della nostra carne e del nostro sangue per ridurre all'impotenza, mediante la morte, colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per paura della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Nella sua persona, Cristo ha vissuto tutto il cammino dell'uomo. Egli è il granellino di senape, il più piccolo di tutti i semi che danno inizio alla creazione. Egli, che era Dio, si fece piccolo come un bambino nel grembo della Vergine Madre. Visse nel silenzio di Nazareth come tanti uomini. Cercò ed occupò l'ultimo posto fino a lavare i piedi ai suoi discepoli e a morire crocifisso lontano dal suo popolo, nella solitudine, circondato dall'odio e dalla violenza. Ma una volta deposto nella terra, è cresciuto come il piccolo seme e ha portato il suo frutto. La Pasqua è l'albero grande tra cui i rami trovano rifugio gli uccelli del cielo. Il piccolo seme diventa l'albero della vita eterna, l'albero della croce, nelle cui braccia aperte brilla l'amore di Dio. Alla sua ombra tutti gli uomini possono fissare la loro tenda. Anche i discepoli del Signore sono chiamati a guardare il piccolo seme e ad avere pazienza e a saper attendere i frutti. Siate costanti fino alla venuta del Signore. Guardate l'agricoltore. Egli aspetta con pazienza il prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le prime e le ultime piogge. Rinfrancate i vostri cuori perché la venuta del Signore è vicina. È necessario sporcarsi le mani con la storia e le sue miserie.
sedersi a mensa con i peccatori, come ha fatto il Maestro. Occorre essere il lievito di speranza. Quando furono in casa, i discepoli dissero a Gesù: «Spiegaci la parabola della zizzania». Bisogna essere intorno a Gesù, suoi intimi familiari, per comprendere il mistero della parabola. Solo il Maestro ha la capacità di accogliere il contrasto della piccolezza del seme e la straordinaria grandezza dell'albero. La parabola esalta e definisce il tempo lungo e lento della crescita, il misterioso morire nella terra per esplodere nella fioritura e così portare frutti abbondanti. Contro il fascino del potere nelle sue diverse espressioni, contro la tentazione dei successi e di tutto ciò che appare, è necessaria la pazienza dell'agricoltore che aspetta con umile fiducia. Il cristiano guarda gli avvenimenti, le cose e le persone con gli occhi di Cristo. Il regno dei cieli sta in mezzo al mondo, confuso nelle vicende umane. È essenziale apprendere la tolleranza, l'altra sfumatura della mitezza, altro nome della carità. La Chiesa di Cristo non è solo la comunità dei santi, ma anche il grembo che rigenera e la porta sempre aperta ai peccatori. La presenza della zizzania non è segno di fallimento, ma fa presente il peccato e il nemico dell'uomo. La tolleranza non è l'indifferenza, né la giustificazione del male. Non è l'irenismo di maniera, né il relativismo che deresponsalizza. È piuttosto il rifiuto di separarsi dai peccatori e il rimedio contro la rigidità e la durezza che allontanano i deboli. È l'amore che invita a non anticipare il giudizio di Dio fino al ritorno del Signore Gesù.

come eri piccolo quando eri piccolo, con quel tuo buffo naso a patata, con quella testa di capelli spaghetti e la tua piccola vita disordinata. E sopra al capo un pezzetto di cielo e due scarpette impolverate al suolo, come eri piccolo quando eri piccolo, come eri solo, come ero giovane quando eri giovane, quando crescevi che io non c'ero, troppo impegnato a inseguirmi, a cercarmi e a capire il posto dov'ero. Così occupato a disegnarmi il cielo, da scordarmi di imparare il volo, come ero giovane quando eri giovane, come ero inutile e solo. Ma vedi come si va increspando il mare,

com'era facile sentirsi libero, com'è difficile sentirsi ancora. Se colorandomi di rosso al tramonto, non sono certo del giorno e dell'ora. E se sul capo ho un pezzetto di cielo e poso scarpe impolverate al suolo, non è difficile trovarmi seduto mentre parlo da solo. Ma vedi come si va increspando il mare,

Spesso molti credenti hanno dei dubbi su come Dio si relaziona con noi. Ma quando noi preghiamo, Dio ci ascolta? Ecco, Bruno Maggioni ci aiuta ad entrare in questa logica divina, con rivelazione e conoscenza di Dio. Ci dà dei tratti di Dio che noi non conosciamo. Ricordate sempre la parabola del figlio prodigo. Dio è quel padre che lascia andare suo figlio pur sapendo che il figlio si perde, ma sa che prima o poi deve ritornare. E il padre aspetta i suoi figli sempre a braccia aperte, perché ci ha creati a immagine e a somiglianza sua. Noi apparteniamo a lui, questo dovete sempre ricordarvelo. E nei momenti bui, nei momenti in cui la fede viene scossa, ricordatevi che Dio ci è padre. E Gesù ci ha detto che il Padre nostro che è nei cieli non ci abbandonerà mai. Dio agisce anzitutto per farsi conoscere. La prima direzione della rivelazione biblica è teologica, perché sappiate che io sono il Signore. Questa idea è ripetutamente sottolineata. I prodigi dell'Esodo sono la risposta di Dio alla domanda sprezzante del Faraone: chi è Yahweh, alla cui voce dovrei obbedire e lasciare libero Israele? Non conosco Yahweh, né permetterò che Israele se ne vada. Dio dice a Mosè: quando stenderò la mano contro l'Egitto e farò uscire i figli di Israele, gli egiziani conosceranno che io sono Yahweh. Confronta libro dell'Esodo, capitolo 7, versetto 5 e seguenti. In altri passi l'affermazione è ancora più esplicita: da ciò tu conoscerai che non c'è nessuno come Yahweh, nostro Dio. E affinché tu conosca che in tutta la terra non c'è nessuno come me, a te è stato concesso di vedere tutto ciò, affinché conosca che Yahweh è il vero Dio e che al di fuori di lui non ve ne è altri. Agendo, Dio rivela la sua presenza, la sua signoria su Israele e sul mondo intero, la sua fedeltà e la sua misericordia, la sua giustizia e il suo amore, tutti attributi attivi. La rivelazione non è uno sguardo dentro la verità atemporalmente statica di Dio, ma uno sguardo su Dio che si china su Israele e sul mondo. Dio si rivela per farsi conoscere e per intrecciare un dialogo con l'uomo. Tuttavia il suo essere intimo resta un mistero inaccessibile. Il libro dell'Esodo racconta con compiacenza che Dio conversava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla con il suo vicino. Ma neppure a Mosè Dio mostra il suo volto. Tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e vivere. Mi vedrai di spalla, ma il mio volto non si vedrà. Esodo capitolo 33, versetti 18-25. Il volto della concezione antica significa l'aspetto più profondo della personalità. Dio rivela lo splendore che circonda la sua presenza, la bontà e la misericordia che accompagnano la sua azione, ma non la pienezza del suo essere. Vedere il volto di Dio resta l'aspirazione profonda di tutta la Bibbia, oggetto di un'appassionata e sempre insoddisfatta ricerca. Il tuo volto, Signore, io cerco. La stessa rivelazione del nome, Yahweh, sembra essere ambivalente, rivela e nasconde. Io sono significa che Dio è presente e attivo, un Dio con il popolo e per il popolo, ma nel enigmatico gioco di parole. Io sono colui che sono. C'è anche l'ombra di una riserva, quasi un tenere per sé il proprio nome. Ci sono autori che credono di scorgere nell'Antico Testamento un'evoluzione della rivelazione come visione più antica alla rivelazione come parola. I verbi di dire sono certamente più numerosi e senza dubbio l'atteggiamento primario di fronte alla rivelazione è l'ascolto. Ma anche i verbi di visione sono numerosi e parola e visione non sono da contrapporre, quasi che la parola rappresentasse uno stadio più elevato e spirituale e la visione uno stadio più rozzo e arcaico. In realtà, anche quando si usa il verbo vedere, non è mai Dio in sé l'oggetto della visione. Dio direttamente, bensì le sue azioni storiche, la sua gloria, cioè lo splendore visibile che circonda e accompagna la sua presenza attiva. Dio interviene nella storia non solo per farsi conoscere, ma per salvare. La seconda direzione della rivelazione biblica è la salvezza. La formula
di autopresentazione. Io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto. Significa due cose. Dio è colui che domina ed esige. Io sono il tuo Dio, ma è anche colui che dà. Ti ho fatto uscire dall'Egitto. Dio rivela all'uomo un disegno di salvezza e risponde alle sue domande più assillanti, come vivere e perché vivere. La rivelazione non è per se stessa, ma per l'uomo che ne ha bisogno. Per la Bibbia, Dio è anzitutto il Salvatore, un alleato fedele, appoggiandosi al quale si trovano vita e sicurezza. La terza direzione della rivelazione biblica è la legge. Dio manifesta a Israele la sua volontà, le esigenze della nuova alleanza, la strada da percorrere. La liberazione dall'Egitto sarebbe incompleta senza la grande rivelazione del Sinai. La natura e la storia da sole non sono in grado di indicare le profonde esigenze morali che Yahweh impone a Israele. Occorre una rivelazione, le 10 parole. Scritte per ordine di Dio, mostrano tratti di sorprendente novità che impediscono di ricondurle semplicemente alla cultura ambiente. Tuttavia, uno sguardo attento scorge anche chiare parentele con l'ambiente e questo dimostra che la rivelazione di Dio, pur nella sua innegabile originalità, entra in dialogo con la cultura circostante e ne assume i valori. La quarta dimensione della rivelazione biblica è la promessa. Gesti e parole di Dio sono sempre aperti sul futuro. Mosè annuncia agli israeliti un evento non ancora compiuto e l'intero evento dell'Esodo appare specialmente nella meditazione dei profeti come promessa di una salvezza futura, escatologica. Questo aspetto di promessa è chiarissimo per fare un esempio molto noto nella rivelazione di Dio ad Abramo. Yahweh disse ad Abramo: «Parti dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò, renderò grande il tuo nome, che diverrà una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e maledirò coloro che ti malediranno. In te saranno benedette tutte le nazioni della terra». La parola rivolta ad Abramo è simultaneamente ordine e promessa. Di conseguenza, la risposta di Abramo è obbedienza e fiducia. Proprio perché promessa, la rivelazione impegna l'uomo non solo all'ascolto e all'obbedienza, ma anche e soprattutto all'abbandono fiducioso. Non si comprenderebbe nulla dell'esperienza di Israele

trasferirla, a proiettarla ingrandita nel futuro escatologico, nella contestazione che il presente non può essere l'esito della promessa. Questa si apre sul futuro. Aperta al futuro, la rivelazione è sempre fedele a se stessa e insieme nuova, memoria e novità. Non ricordate le cose passate, non pensate più alle cose antiche, dice Isaia al capitolo 46, versetti 16-21.

Ed ora per voi, carissimi amici di Antenna Web, che siete in ascolto, l'angolo del poeta con David Maria Turoldo, Amare e pagine ritrovate. La notte del Signore. Ognuno di noi prima o poi fa esperienza di una notte, e nella notte buia della nostra storia irrompe sempre una luce. Dio è luce, e Gesù ci ha manifestato il volto del Padre con il suo volto. Anche tu, inoltrandoti ormai nella notte, solo, assenti, i tuoi o lontani, gravati gli occhi dal sonno, solo anche tu con la mole del mondo sul cuore, solo, sotto la cupa volta del cielo, un cielo ancor più assente e sordo e lontano, e la notte nera, via, via ancor più nera, e gli occhi un grammo di lacrime e fango, lacrime e sangue, sangue dalla fronte, dal viso, dalle mani, sangue e terra e fili d'erba sulla bocca. Perfino gli olivi piangevano quella notte e le pietre erano più pallide e immobili. L'aria tremava tra ramo e ramo quella notte e dicevi: Padre, se è possibile, così da questa rinchiera, quale

un reticolato da campo di concentramento iniziava la tua notte. Si è elevata la più densa notte sul mondo tra questa e l'altra preghiera estrema. Perché? Ma perché, mio Dio, notte senza un lume, disperata tua e nostra notte, perché? Anche tu hai urlato, perché dall'alto di quella cima e nessuna risposta è venuta, allora. E l'urlo si spandeva a onde nel cielo, cupo e sordo, un cielo, almeno allora, vuoto, squarciato dal tuo grido, cui una eco interminabile ancora si effonde, di balsa in balsa, su clivi di millenni. Perché? Perché? E dunque, anche tu finivi con la certezza di essere un abbandonato. Anche tu non sapevi e hai gridato il perché di tutti i maledetti appesi ai patiboli, e non era desiderio di sapere le ragioni del morire. Non questo, non la morte è l'enigma. Oh, la bella morte di chi operoso e carico di anni saluta i figli e tramonta come dopo lungo giorno il sole si cala a sera. Mistero è che nessuno comprende come tu possa, Dio, coesistere insieme al male, insieme al lungo penare di un bimbo, insieme alla interminabile agonia del giusto, quando la certezza di essere soli divampa dagli occhi del torturato e tu non intervieni, quando il sospetto del nulla ti avvinghia e inavighi mozzato il respiro entro i reali abissi. E questo tuo abbandono, il più nero enigma, o Cristo. E dunque anche tu, ateo, fu questa la tua vera notte, Signore, la tua discesa agli inferi, avanti che ti accogliesse nel suo ventre la terra. Credere in Lui e dubitare di Lui, dire a tutti che ti ama e consumarti di amore e sentire che sei abbandonato, padre, abba, papà. Ora invece, appena, Dio sia pure tuo Dio. Alla fine, dunque, non più padre, o perfino che non esista? Ma come poi avresti potuto dire, nelle tue mani rimetto lo spirito? Avresti vinto per un atto di fede senza speranza? Pur perduto dentro l'abisso del nulla, ancora credevi? Sappiamo che fosti esaudito per la tua pietà. Resurrezione, non altro è la risposta, ma tu non sapevi. Come mai non sappiamo? E combatta ancora, sale sul mondo la notte.

Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 15, versetti 20-43. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece il frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'uno e l'altro crescano insieme fino alla mietitura. E al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio». Espose loro un'altra parabola dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami». Disse loro un'altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata». Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: «Aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo». Poi congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: «Spiegaci la parabola della zizzania nel campo». Ed egli rispose: «Colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti». Don Fabio Rosini ci fa meditare su queste parole evangeliche appena proclamate. Aprite bene le orecchie. Potete essere risanati nel profondo del vostro cuore, perché ogni volta che si proclama la parola di Gesù avviene una sanazione fisica, psicologica e spirituale. In agronomia il tema della purezza del seme è annoso. È praticamente impossibile essere certi che in una quantità di semi dello stesso tipo non ci sia anche un seme simile per forma ma eterogeneo come pianta. È difficilissimo riuscire a seminare solo il seme che si vuole piantare. C'è sempre altro. Quando si parla, ad esempio, avere l'idea di essere capiti da tutti nello stesso modo è una pretesa irrealizzabile, perché nell'intercapedine sconosciuta che c'è fra le parole c'è sempre uno spazio anche per un senso estraneo, non inteso, anzi, del tutto escluso da chi comunica. Quanto è sgradevole la tortura del frutto inaspettato, del fiorire odioso del frainteso, dell'opera non richiesta, anzi esecrata, eppure prodotta proprio dai propri atti. La zizzania di un campo è la constatazione amara di un male non concepito, estraneo, eppur presente. Cosa fare quindi quando il mondo si presenta ambiguo, buono solo in parte, venato di male, con una non trascurabile quantità di effetti collaterali distruttivi? Nella parabola in questione, la prima ipotesi è che ci sia un errore all'origine. «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo?» Può essere che il male in cui ci si imbatte sia seminato da Dio? Ecco la risposta. Un nemico ha fatto questo. C'è il nemico, c'è la tentazione. Non si può pretendere di fare qualcosa di fruttuoso senza essere sottoposti alle insidie dell'avversario. Certo che ci sono problemi se ci si mette a fare qualcosa di buono,
un matrimonio alle sue insidie, il lavoro alla sua gramigna, l'educazione dei figli alle sue dolorose involontarie incomprensioni. L'edificazione della comunità cristiana ha il suo portato di parassitismo religioso. La zizzania non è volontà di Dio, non è semina di Dio, ma è opera di opposizione sempre presente quando compaia un'opera importante e santa. Allora compare la proposta classica: vuoi che andiamo a raccoglierla? Togliere il problema, sradicare il male quando appare, eliminare i disturbi. L'ipotesi perfezionista che trasforma le opere buone in incubi ansiosi, dove in pochissimo tempo non c'è più da fare il bene, ma da evitare il male come missione principale. E così la vita spirituale si imposta tutta sulla negazione, sul purismo, su quel che non si deve fare, e ci si dimentica della vitalità del bene. Ma il padrone non è ansioso, non gli dà noia che le cose siano insidiate. Per lui il bene è l'unica cosa che conta. La sua strategia è volta a non perdere nessuna parte del buon seme. Le stonature di sottofondo non spengono la bellezza della melodia, ed è quel che conta. C'è un tempo per la distinzione. Al momento della mietitura il grano imbiondisce e la zizzania, anche se somiglia al grano, resta ineluttabilmente verde. Il bene e il male si riconoscono all'esito, alla fine, quando arrivano gli angeli, perché sono gli inviati di Dio che fanno la selezione, non gli uomini. Solo Dio sa di aver nascosto il suo lievito nella storia e quel che deve lievitare, lieviterà. Solo a Dio appartiene il giudizio.

Gesù nella sua vita terrena ha detto tante cose importanti e una delle quali è questa: non sono venuto ad abolire la legge ma a portarla a compimento. Domenica scorsa eravamo giunti al capitolo 4 del libro di Giosuè. Vi leggeremo il capitolo 5 e il capitolo 6. Buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio. Quando tutti i re degli Amorrei a occidente del Giordano e tutti i re dei Cananei lungo il mare vennero a sapere che il Signore aveva prosciugato le acque del Giordano davanti agli Israeliti, al loro passaggio si sentirono venir meno il cuore e rimasero senza coraggio davanti agli Israeliti. In quel tempo il Signore disse a Giosuè: «Fatti coltelli di selce e fa una nuova circoncisione agli Israeliti». Giosuè si fece coltelli di selce e circoncise gli Israeliti al colle dei prepuzzi. La ragione di questa circoncisione praticata da Giosuè è la seguente: tutto il popolo uscito dall'Egitto, i maschi, tutti gli uomini atti alla guerra, erano morti nel deserto dopo l'uscita dall'Egitto. Tutti coloro che erano usciti erano circoncisi, mentre tutti coloro che erano nati nel deserto dopo l'uscita dall'Egitto non erano circoncisi. 40 anni, infatti, avevano camminato gli Israeliti nel deserto finché non fu estinta tutta la generazione degli uomini idonei alla guerra, usciti dall'Egitto. Essi non avevano ascoltato la voce del Signore e il Signore aveva giurato di non far loro vedere quella terra che il Signore aveva giurato ai loro padri di darci. Al loro posto suscitò i loro figli e Giosuè circoncise costoro. Non erano infatti circoncisi perché non era stata fatta la circoncisione durante il viaggio. Quando si terminò di circoncidere tutti, rimasero a riposo nell'accampamento fino al loro ristabilimento. Allora il Signore disse a Giosuè: «Oggi ho allontanato da voi l'infamia dell'Egitto. Quel luogo si chiama Galgala fino ad oggi». Gli israeliti rimasero accampati a Galgala e celebrarono la Pasqua al 14 del mese, alla sera, nelle steppe di Gerico. Il giorno dopo la Pasqua mangiarono i prodotti della terra, azimi e frumento abbrustolito in quello stesso giorno. E a partire dal giorno seguente, come ebbero mangiato i prodotti della terra, la manna cessò. Gli israeliti non ebbero più manna. Quell'anno mangiarono i frutti della terra di Canaan. Quando fu preso Gerico, Giosuè alzò gli occhi e vide un uomo in piedi davanti a sé, che aveva in mano una spada sguainata. Giosuè si diresse verso di lui e gli chiese: «Tu sei dei nostri o dei nostri nemici?» Rispose: «No, io sono il capo dell'esercito del Signore, giungo proprio ora». Allora Giosuè cadde con la faccia a terra, si prostrò e gli disse: «Che ha da dire il mio Signore al suo servo?» Rispose il capo dell'esercito del Signore a Giosuè: «Togliti i sandali dai tuoi piedi, perché il luogo sul quale tu stai è santo». Giosuè così fece. Ora Gerico era sbarrata e sprangata davanti agli israeliti. Nessuno usciva né entrava. Disse il Signore a Giosuè: «Vedi, consegno in mano tua Gerico e il suo re, pur essendo essi prodi guerrieri. Voi tutti idonei alla guerra girerete intorno alla città, percorrendo una volta il perimetro della città. Farete così per 6 giorni. 7 sacerdoti porteranno 7 trombe di corno d'ariete davanti all'arca. Il 7° giorno poi girerete intorno alla città per 7 volte e i sacerdoti suoneranno le trombe. Quando si suonerà il corno d'ariete, appena voi sentirete il suono della tromba, tutto il popolo prorromperà in un grande grido di guerra. Allora le mura della città crolleranno e il popolo salirà ciascuno diritto davanti a sé». Giosuè, figlio di Nun, convocò i sacerdoti e disse loro: «Portate l'arca dell'alleanza. 7 sacerdoti portino 7 trombe di corno d'ariete davanti all'arca del Signore». E al popolo disse: «Mettetevi in marcia e girate intorno alla città, e il gruppo armato passi davanti all'arca del Signore». Come Giosuè ebbe parlato al popolo, i 7 sacerdoti che portavano le 7 trombe di corno d'ariete davanti al Signore si mossero e suonarono le trombe, mentre l'arca dell'alleanza del Signore li seguiva. Il gruppo armato marciava davanti ai sacerdoti che suonavano le trombe e la retroguardia seguiva l'arca. Si procedeva al suono delle trombe. Giosuè aveva dato quest'ordine al popolo: «Non lanciate il grido di guerra,
non alzate la voce e non esca parola dalla vostra bocca fino al giorno in cui vi dirò di gridare. Allora griderete. L'arca del Signore girò intorno alla città, percorrendone il perimetro una volta. Poi tornarono nell'accampamento e passarono la notte nell'accampamento. Di buon mattino Giosuè si alzò e i sacerdoti portarono l'arca del Signore. I sette sacerdoti che portavano le sette trombe di corno d'ariete davanti all'arca del Signore procedevano suonando le trombe. Il gruppo armato marciava davanti a loro e la retroguardia seguiva l'arca del Signore. Si procedeva al suono delle trombe. Il secondo giorno girarono intorno alla città una volta e tornarono poi all'accampamento. Così fecero per sei giorni. Il settimo giorno si alzarono allo spuntare dell'alba e girarono intorno alla città sette volte, secondo questo cerimoniale. Soltanto in quel giorno fecero sette volte il giro intorno alla città. Alla settima volta i sacerdoti diedero fiato alle trombe e Giosuè disse al popolo: «Lanciate il grido di guerra, perché il Signore vi consegna la città. Questa città, con quanto vi è in essa, sarà votata allo sterminio per il Signore. Rimarrà in vita soltanto la prostituta Rahab e chiunque è in casa con lei, perché ha nascosto i messaggeri inviati da noi. Quanto a voi, guardatevi da ciò che è votato allo sterminio, mentre operate la distruzione. Non prendete nulla di ciò che è votato allo sterminio, altrimenti rendereste votato allo sterminio l'accampamento di Israele e gli arrechereste una disgrazia. Tutto l'argento e l'oro e gli oggetti di bronzo e di ferro sono consacrati al Signore. Devono entrare nel tesoro del Signore». Il popolo lanciò il grido di guerra e suonarono le trombe. Come il popolo udì il suono della tromba e lanciò un grande grido di guerra, le mura delle città crollarono su se stesse. Il popolo salì verso la città, ciascuno diritto davanti a sé, e si impadronirono della città. Votarono allo sterminio tutto quanto c'era in città, uomini e donne, giovani e vecchi, buoi, pecore e asini, tutto passarono a fil di spada. Giosuè aveva detto ai due uomini che avevano esplorato la terra: «Entrate nella casa della prostituta, conducetela fuori con quanto le appartiene, come le avevate giurato». Quei giovani esploratori entrarono e condussero fuori Rahab, suo padre, sua madre e i suoi fratelli e quanto le apparteneva. Fecero uscire tutti quelli della sua famiglia e li posero fuori dall'accampamento di Israele. Incendiarono poi la città e quanto vi era dentro. Destinarono però l'argento, l'oro e gli oggetti di bronzo e di ferro al tesoro del Tempio del Signore. Giosuè lasciò in vita la prostituta Rahab, la casa di suo padre e quanto le apparteneva. Ella è rimasta in mezzo a Israele fino ad oggi per aver nascosto gli inviati che Giosuè aveva mandato a esplorare Gerico. In quella circostanza Giosuè fece giurare: «Maledetto davanti al Signore l'uomo che si metterà a ricostruire questa città di Gerico. Sul suo primogenito ne getterà le fondamenta e sul figlio minore ne estinguerà le porte». Il Signore fu con Giosuè, la cui fama si sparse in tutta la regione.

Qui su Antenna Web vi si dà la possibilità di una bella lettura. Vi propongo questo libro, Le lettere di Berlicche, di Clive Staples Lewis. Un libro molto interessante sulle suggestioni che opera il maligno, cioè Satana, che Gesù ha combattuto apertamente, sulla nostra vita. Oggi vi leggerò la sua lettera quattordicesima. Mio caro Malacoda, la parte più allarmante del tuo ultimo resoconto è quando affermi che il tuo paziente non sta facendo nessuno dei grandi propositi che avevano caratterizzato la sua prima conversione. Nessuna generosa promessa di essere sempre virtuoso, ne deduco. Non si aspetta neppure di beneficiare della grazia per tutta la vita, ma spera di averne quel tanto che basta per affrontare le tentazioni di ogni giorno e di ogni ora. Pessima cosa. Vedo una sola soluzione al momento. Il tuo paziente è diventato umile. Glielo hai fatto notare? Per noi tutte le virtù diventano più facili da vincere quando l'uomo ne diventa consapevole. E questo è vero soprattutto dell'umiltà. Coglilo in un momento in cui è davvero povero in spirito e ficcagli in testa il pensiero gratificante. Santo cielo, sono umile. E quasi immediatamente farà capolino l'orgoglio. L'orgoglio per la sua umiltà. Se si rende conto del pericolo e prova a smorzare questo sprazzo di orgoglio, rendilo fiero di averlo tenuto a bada e così via. Ripeti questa sequenza tutte le volte che vuoi. Ma non indugiarci troppo, perché potrebbe stimolare la sua ironia e il senso delle proporzioni. Finirebbe per farci una risata sopra e andare a dormire. Ci sono altri modi utili per fissare la sua attenzione sulla virtù dell'umiltà. Attraverso questa e tutte le altre virtù, il nemico, cioè Gesù Cristo, vuole che l'uomo sposti l'attenzione da sé a lui e ai suoi vicini. Nel lungo termine, tutte le degradazioni e l'odio di sé hanno questo solo scopo e finché non lo ottengono, non ci procurano danni gravi. Possono anche farci del bene se tengono l'uomo concentrato su se stesso, soprattutto se il disprezzo di sé stimola il disprezzo degli altri, suscitando poi la tristezza, il cinismo e la crudeltà. Perciò devi nascondere al tuo paziente il vero scopo dell'umiltà. Fagli pensare che non riguarda il mettere a tacere l'egoismo, ma l'avere un certo tipo di opinione sul proprio carattere e sui propri talenti, vale a dire una scarsa opinione. Immagino che qualche talento ce l'abbia. Convincilo che l'umiltà consiste nel credere che quei talenti valgono meno di quel che pensa. Senz'altro hanno meno valore di quel che crede, ma non è questo il punto. Va molto bene per noi se arriva ad apprezzare un'opinione per un motivo diverso dalla verità, perché così si introduce nel cuore un elemento di disonestà e finzione riguardo a qualcosa che diversamente potrebbe diventare una vera virtù. Grazie a questo metodo, migliaia di esseri umani sono stati portati a credere che umiltà significhi donne graziose che si sforzano di considerarsi brutte e uomini intelligenti che si sforzano di considerarsi sciocchi. E visto che spesso e senza senso quel che si sforzano di credere, non riescono a convincersene e danno a noi la possibilità di lasciarli ad arrovellarsi indefinitivamente sull'impossibile. Per anticipare la strategia del nemico, dobbiamo considerare i suoi scopi. Il nemico, Gesù, punta a portare l'uomo a uno stato mentale in cui sia capace di progettare la cattedrale più bella al mondo ed esserne consapevole, gioendone però tanto quanto farebbe se fosse opera di un altro. Il nemico desidera che l'uomo sia così libero dai preconcetti favorevoli su se stesso, da godere con franchezza e gratitudine dei propri talenti, come di quelli dei suoi vicini, o come si gode un'alba, un elefante, una cascata. Alla fine, lui vuole che ogni uomo arrivi a riconoscere che tutte le creature, compreso se stesso, sono cose gloriose ed eccellenti. Vuole uccidere il loro istintivo amor proprio il prima possibile, ma temo che il suo piano complessivo sia quello di ridare loro un nuovo amore di sé, una specie di carità e gratitudine verso tutti, inclusi se stessi. Una volta imparato ad amare i vicini come se stessi, riusciranno anche ad amare se stessi come i vicini. Non dobbiamo mai dimenticare il tratto più repellente e inspiegabile del nostro nemico. Lui ama davvero i bipedi spelacchiati che ha creato e restituisce con la mano destra quello che toglie con la sinistra.
perciò il suo sforzo sarà di non concentrare i pensieri del tuo uomo sul proprio valore. Preferisce che l'uomo pensi di essere un grande architetto o poeta e subito se ne dimentichi, piuttosto che sprechi tempo e sofferenza a convincersi di essere pessimo. E dunque i tuoi tentativi di suscitare la vanagloria o la falsa modestia si troveranno a fronteggiare la replica del nemico, che farà ricordare al paziente che a un uomo non è affatto richiesto di avere un'opinione sui propri talenti, visto che può tranquillamente perfezionarli senza decidere quale nicchia precisa gli spetti nel tempo della fama, e tu devi escludere a tutti i costi che questo pensiero si manifesti. Il nemico tenterà anche di rendere reale nella mente del paziente una dottrina che tutti professano ma fanno fatica ad accogliere, e cioè il fatto che non si sono creati da soli, che non si sono dati talenti che hanno e che possono andarne fieri, quanto del colore dei loro capelli. In ogni caso, lo scopo del nemico, Gesù, e di tutti i suoi tentativi sarà di tenere la mente del paziente lontana da queste questioni, mentre tu dovrai impegnarti perché ci si fissi completamente. Neppure sui suoi peccati deve fissarsi troppo, secondo il nemico. Una volta pentito, prima torna a guardare il mondo fuori di sé, meglio è per il nemico. Il tuo affezionato zio Berlicche.

0: Alle parole oscure di Berlicche, funzionario di Satana, ora vi propongo le parole di Gesù, che sono spirito e vita. Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Neanch'io ti condanno. Va, ed ora in poi non peccare più. Io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Confronta Vangelo di Giovanni, capitolo 8, versetti 7-12.
1: The door is near. The night is still.

Salve, brava gente, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Continua per voi qui su Antenna Web il racconto storico e culturale della città di Assisi, città che ha dato i natali a San Francesco e a Santa Chiara. Ci avviciniamo sempre di più all'ottocentesimo anno del transito di Francesco. Il 3 e il 4 ottobre qui in Assisi sarà un'apoteosi. Celebreremo la solennità di quest'uomo che ha saputo durante tutta la sua vita, soprattutto dopo la conversione, di seguire le orme di Cristo. Ascoltiamo adesso un breve cenno sulla città di Assisi dei nostri tempi. Per effetto del turismo, insomma, dalla fine dell'Ottocento sorgono alberghi, caffè, negozi e si sviluppano alcune attività artigianali tradizionali volte alla creazione di prodotti da vendere ai turisti. Ferro battuto, ceramica, ricamo, che restano tutt'oggi la produzione artigianale tipica del luogo. Si assiste quindi ad una progressiva ripresa economica e ad un ripopolamento della città. Una battuta d'arresto a questa fase di rinascita economica è segnata dalla Seconda Guerra Mondiale. Tra gli abitanti si allarga la fascia dei poveri, anche perché, obbedendo alla sua vocazione assistenziale e caritativa, Assisi diviene sede di campi profughi. I danni subiti dalla città di pietra durante la guerra non sono molti, poiché attraverso la mediazione della Santa Sede, su proposta del podestà ed anche per merito del comandante tedesco della piazza, colonnello Müller, sensibile alla bellezza e alla ricchezza dei suoi tesori d'arte, ma anche al ruolo che essa ricopre come patria di San Francesco, Assisi viene dichiarata città ospedaliera. Porre riparo ai guasti causati dalla guerra sul tessuto sociale cittadino non sembra cosa facile nell'immediato dopoguerra, ma ancora una volta la sacralità del luogo gioca un ruolo determinante nella ripresa della città. L'anno santo del 1950 porta ad un rilancio dell'attività turistica e fa rivivere tutte le attività connesse. Anzi, mentre prima si aveva un fenomeno turistico d'élite, con l'anno santo, vista l'importanza nella pratica devozionale della visita ai luoghi francescani, un gran numero di pellegrini scelse Assisi come obiettivo di viaggio. Si dà inizio allora ad un fenomeno di turismo di massa, a cui la città deve adeguarsi, preparando spazi e strutture idonee. Fortunatamente negli anni 50 Assisi viene inserita fra quelle città di interesse storico obbligate a darsi un piano regolatore, in base al quale Giovanni Astengo redige il suo progetto di tutela e sviluppo del centro urbano e del territorio. Va ricordata in questo periodo l'attività dell'avvocato Arnaldo Fortini, che con la sua intensa opera di studioso della storia cittadina e del francescanesimo, sia in periodo fascista che dopo, contribuì a mantenere vivo l'interesse di devoti ed intellettuali sul patrimonio artistico della città e sul significato emblematico che essa, per essere patria di San Francesco, assume davanti al mondo. Attualmente le attività economiche assisane sono prevalentemente connesse al turismo, il cui flusso sembra aumentare sempre di più. Ogni anno migliaia di persone visitano Assisi, attirate dal ruolo di città della pace e della preghiera, delle opere d'arte e dell'ambiente naturale, ancor ben conservato, oltre che della perfetta ospitalità che le strutture turistiche possono offrire. Ciò ha provocato purtroppo lo spopolamento del centro storico, poiché si preferisce ristrutturare case e fondi per ospitare alberghi, pensioni e negozi di vario genere. In pianura, oltre alle attività di ricezione turistica, si sono sviluppate piccole e medie industrie rivolte a vari settori di produzione, di conseguenza nelle frazioni, ad uno spopolamento del centro storico del capoluogo e corrisposto un sensibile aumento della popolazione. Del messaggio francescano si sono appropriati vari movimenti pacifisti ed ambientalisti, partiti politici ed organizzazioni di vario genere. Ne fanno uso, forse ne abusano, anche a scopo di propaganda, ma è il destino delle cose valide sempre e comunque.

popoli. Sono stati così riconosciuti ad Assisi per l'universalità del messaggio francescano, il privilegio e la responsabilità di rappresentare davanti al mondo i sentimenti positivi di tutte le religioni per la fratellanza fra i popoli e il rispetto della terra.

Nell'augurarvi una santa giornata, il vostro speaker Enrico augura a tutti voi un sano riposo festivo e fa scendere su di voi, su tutti i vostri amici, parenti e su tutti i popoli della terra questa benedizione, anche con la potente intercessione di San Francesco e di Santa Chiara. Vi abbracci il Padre, vi illumini il Figlio, vi infervori lo Spirito, vi consoli la Madre e vi accompagni nel silenzio Giuseppe, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. May the Lord give you peace, mungu akubariki, el Señor te de la paz, que le Señor te don la paix, o Señor vos dea paz, pokoi dobro, mir in dobro, möge der Herr euch Frieden geben, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Vi aspetto tutti domenica prossima alle ore 12, sempre puntuali con Insieme Festeggiando Dio.

0: In onda Silvia Dini con Musical Chatter su Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Musical Chatter, Musical Chatter, Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.

Bentrovati amici di Musical Chatter. Oggi ci muoviamo tra due canzoni che parlano d'amore in modo molto diverso, ma con lo stesso obiettivo: farlo sentire addosso, non solo raccontarlo. Cominciamo da un pop bello diretto, firmato da una band che della sintonia familiare ha fatto da sempre il proprio marchio. Sono i Jonas Brothers con Love Me to Heaven. Il titolo dice già tutto. Qui l'amore non consola soltanto, solleva proprio di quota, ci porta in alto. È una canzone costruita per restituire quella sensazione lì, quando una persona riesce a ribaltarti la giornata e a rendere più leggere persino le fatiche normali, quotidiane. Nessun dramma esistenziale, nessuna complicazione volutamente oscura, solo un pop ben scritto che punta dritto al sentimento e lo fa con immediatezza. E come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. E tra queste, va detto che il brano conferma una qualità che i Jonas Brothers hanno sempre saputo gestire bene: trasformare il loro affiatamento reale in un suono subito riconoscibile. Love Me to Heaven si inserisce perfettamente nella loro fase più matura, dove l'energia pop degli esordi si combina con una scrittura più pulita e con arrangiamenti che lasciano respirare meglio le voci. Nel testo conta soprattutto quest'idea: la persona giusta non ti salva con effetti speciali, ma riesce a rimettere in asse quello che sembrava storto. È una visione dell'amore molto pop, anche un po' ingenua, certo, ma non per questo superficiale, anzi funziona proprio perché resta concreta nella sua essenzialità. Quando sei giù, qualcuno ti tira su. E già questo a volte sembra quasi il paradiso, non è così scontato. Vocalmente il bello è proprio l'incastro, fra timbri diversi, capaci di muoversi insieme con naturalezza, senza darsi fastidio e senza cercare di strafare. È una delle loro forze storiche. Quando armonizzano, l'effetto è immediato e mai pesante. A questo punto non ci resta che ascoltarli. Stop con le chiacchiere e largo ai Jonas Brothers con Love Me to Heaven.

rieccoci insieme, amici di Musical Chatter. Erano i Jonas Brothers con un brano che punta in alto ma resta leggero. E adesso andiamo in Italia, restando però sullo stesso territorio emotivo, quello di chi prova a dare un nome grande a qualcosa di difficile da spiegare. Cambia il suono, cambia la stagione del pop, ma il centro resta sempre lui, l'amore. Detto così, senza tanti discorsi. Arrivano i Sonora con L'amore, una canzone che molti associano a una particolare stagione di grandi ritornelli pop italiani con chitarra in primo piano e emozioni espresse in modo un po' semplice e diretto. In realtà il pezzo è uno dei loro primi, quello con cui hanno trionfato nella sezione giovani del Festival di Sanremo del 2008, poi ha riscosso ancora successi durante i loro tour. Ma ci sono anche delle curiosità più specifiche. È uno di quei brani che segnano una fase del pop italiano e hanno contribuito a costruire l'identità di questo duo veronese, i Sonora. Il loro punto di forza è sempre stato l'immediatezza, il legame vocale fra le loro timbriche e una dimensione in cui il rapporto fra i due fratelli diventa anche un modo familiare e così armonico di stare in musica. Il testo si muove dentro un'idea di amore totalizzante, quasi come se il sentimento fosse un posto in cui entrare e perdersi insieme. Non c'è cinismo, non c'è distanza, si va dritti nell'intensità, ecco, ed è proprio questo che lo rende riconoscibile. E a volte il pop funziona così, non per quello che complica, ma per quello che ha il coraggio di dire in modo semplice, rischiando anche un po' a volte di apparire troppo semplice, ecco. Dal punto di vista vocale, ho già detto, lavorano proprio bene sulla loro fusione, due voci vicine ma non identiche, quindi capaci di sostenersi e di spingere il ritornello senza appesantirlo. È con questa intensità più sentimentale, più scoperta, che chiudiamo la puntata di oggi. La nostra dose di chiacchiere e di musica l'abbiamo avuta. Silvia Dini vi saluta, vi aspetta alla prossima e noi ci salutiamo ascoltandoci insieme appunto i Sonora con L'amore.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Su Antenna Web, semplicemente la tua radio.

0: Dal B-Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
1: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
0: con Marco Testoni.
2: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
0: Alla console Paolo Tocco. Ed eccoci qui con una nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati, bentornati all'ascolto da Renato Marengo
2: e da Marco Testoni. Ciao, ciao.
0: Ciao Marco. E mentre in copertina di Classic Rock ci sono sempre i Deep Purple, ne abbiamo parlato ampiamente la scorsa settimana con un loro nuovo disco, una foto bellissima tra l'altro, bravo Maurizio Becker. E purtroppo ci sono delle notizie che riguardano il mondo del rock, di scomparse. A questo punto, proprio in questi giorni, mentre registriamo, diciamo, dedicheremo poi un ampio spazio, se n'è andato un carissimo amico, un grande protagonista del Naples Power, Peppino Di Capri. E quindi, a proposito di scomparse, è doveroso un saluto, un abbraccio enorme al grande Peppino. Veniamo invece a un personaggio cui proprio Marco, tu mi hai segnalato questa doverosa attenzione che dobbiamo a una scomparsa di una protagonista del pop rock, no? di un genere rock melodico che è andato molto bene e di cui sicuramente Classic Rock parlerà, perché è successo proprio in questi giorni. Stiamo parlando di una grandissima Bonnie Tyler, un personaggio strepitoso, ha fatto grandissimi successi. E diciamo qualcosa che riguarda la sua carriera.
2: Allora, di Bonnie Tyler si dice che sia la first lady del rock gallese. La sua vita è stata quella che una volta era la vita delle rock star, che prima però facevano dei lavori umili. Lei era una commessa e cantava nei club locali la sera, finché fu scoperta da un tale scout ed è divenuta un'icona assoluta del pop rock. L'altra cosa particolare, aneddotica della sua vita, è che lei ha passato alla storia per questa voce roca, potente. Bene, quella voce roca e potente non era inizialmente la sua, ma nacque per caso dopo un delicato intervento alle corde vocali non andato benissimo, ma che invece ne causò il suo successo.
0: Sì, è stato, diciamo, questa disgrazia chirurgica per lei è stata poi la fortuna della sua carriera. E vabbè, tu prima, mentre sentivamo il pezzo, facevi qualche riferimento a Tina Turner, che ci azzecca, ci sta proprio bene. Vabbè, io, che dici, vogliamo ascoltare uno dei suoi brani celebri?
2: Allora sì, noi andiamo a prendere proprio l'album del 1983 che le ha dato il successo, ripeto, mondiale, ovvero Faster Than the Speed of Night. Questo era il titolo dell'album. Sì. Ricordiamo che all'interno di questo disco ci suonava anche la sezione ritmica degli Street Band di Bruce Springsteen, quindi diciamo così si trattava bene, ecco, per essere un primo
0: comitato
2: disco.
0: D'onore, comitato sonoro d'onore, ovviamente, molto bene.
2: Direi di sì. E ovviamente il brano che facciamo ascoltare è quello che conoscono tutti, è diventato un inno generazionale. Peraltro un brano molto particolare, Renato, perché ha una strofa lunghissima, cioè questa progressione, non arriva mai l'inciso, e quando alla fine arriva l'inciso è una liberazione.
0: Orgasmico,
2: cantano.
0: Diciamo proprio. Va bene, allora, Bonnie Tyler.
2: Total Eclipse of the Heart.

0: Ed eccoci qui a Classic Rock On Air, nello spazio destinato, possiamo dire, Nando, sto per iniziare con Nando Misuraca questo spazio.
1: Ciao Renato.
0: E mi incuriosisce molto questo personaggio che stiamo per presentare, perché si tratta di un'artista, una donna, musicista, cantante, ballerina, come sono ballerini gli artisti di musica popolare, che ha collaborato con un sacco di persone che dopo, Nando, tu ricorderai, perché abbiamo strabuzzato gli occhi, no, sui nomi bellissimi. Allora, dicevo che il nostro spazio ovviamente è uno spazio, una volta si sarebbe detto alternativo, ma diciamo uno spazio dedicato alla qualità. Alla qualità, perché la musica indipendente è comunque di qualità, perché la musica delle etichette indipendenti molto spesso è migliore di quelle delle trombonistiche major. Sei d'accordo, Nando?
1: Assolutamente, decisamente.
0: E dunque, questo è uno spazio comunque all'interno di uno dei nostri grandi fiancheggiatori, il MEI, l'alto fiancheggiatore e l'altoparlante che ci distribuisce. Il MEI, tra l'altro, ti vede anche nella figura di rappresentante del MEI Sud, quindi sei in, come si dice, in piena veste.
1: E parte in causa.
0: Bravo. Parliamo stavolta del Folkest, che è una manifestazione, una rassegna molto interessante, che tira fuori sempre dell'ottima musica legata in qualche modo a folk, ma non limitatamente al folk, perché spazia fra jazz, rock, blues. E questa artista di cui stiamo a parlare è in pratica una jazzista etno. Lei è Natalia Abascià, è una splendida violinista che usa il violino anche un po' come mandolino, come chitarra, insomma lo pizzica, ed è la vincitrice del premio Alberto Cesa, che è uno dei premi che il Folkest assegna ad artisti. In questo caso lei è collegata anche al MEI, no? Perché questo premio è in qualche modo in collaborazione, e diciamo che ci ha molto molto impressionato. Abbiamo visto un video bellissimo, un video proprio bucolico bucolico musicale, no? Ma diciamo qualcosa su lei, musicista, sulla sua carriera.
1: Natalia Abascià è praticamente una jazzista che ha un curriculum da paura, perché può annoverare, penso pochissimi possono farlo, Ennio Morricone, Carla Fracci, Cher, Raffaella Carrà, Gianni Morandi, Didi Bridgewater, insomma collaborazioni eccellenti per un artista che, come abbiamo potuto ascoltare, eccellente violinista, cantante, ballerina, e il singolo che propone si chiama Picche Cause ed è un singolo veramente ambientato in solitaria, ma una solitaria che riesce a riempire la scena col suo talento, per cui veramente tanta roba.
0: Bene, nel video l'abbiamo anche vista ballare, come le artiste della musica etnica. Io ho visto di recente il concerto di Eugenio Bennato, sempre strepitoso, con la sua cantante che balla anche, e subito dopo c'era Goran Bregovic con le sue cantanti, anche ballerine. Quindi è tipico dell'etno jazz, etno rock, che si balli oltre che cantare.
1: E altra particolarità, Renato, è che lei, essendo originaria di Ruvo di Puglia, ha scelto la lingua pugliese come lingua madre di questo progetto.
0: Certo.
1: E la fa sembrare internazionale, perché sembra che
0: canti lei. È un dialetto strettissimo che sembra, insomma, sì, fra l'inglese e il portoghese, insomma, è un vero e proprio canto molto internazionale. Allora, io direi, abbiamo incuriosito abbastanza i nostri ascoltatori, quindi direi di annunciarlo. Natalia Abascià,
1: Picche Cause.

0: Adesso a Classic Rock On Air è il tuo momento, Marco, il momento della rubrica Soundtrack City che curi con Massimo Privitera nel web e che noi a Classic Rock On Air, come di consueto, ospitiamo dei frammenti sia di interviste, ma soprattutto è questo bel momento di spazio alle immagini, no? Perché la musica per il cinema, per le colonne sonore, insomma per tutto quello che c'è da vedere è una musica particolare e tra l'altro tu come professione sei anche un music supervisor, quindi ci stai dentro fino alle orecchie, fino al collo. Dunque, adesso parliamo di un personaggio, un compositore contemporaneo, interessante, ha collaborato con tantissimi artisti, adesso tu ci dirai qualcosa in più, Pericle Odierna, che stavolta è nelle vesti di scrittore. Come mai un compositore scrive un libro? Beh, non ce la faceva più a questo frastuono di fondo, più che rumore di fondo, che ci circonda, no? E quindi ha scritto questo libro. Come si intitola il libro, Marco?
1: Allora, il libro si intitola Etica del silenzio e architetture del suono. È un testo evidentemente dedicato all'importanza del silenzio. In sostanza, in un'epoca infestata dall'invasione del rumore e della musica passiva, che questa peraltro quella della musica passiva è una nota battaglia che sta facendo Nicola Piovani e fece anche Ryuichi Sakamoto, soprattutto contro la musica onnipresente nei negozi, nei ristoranti, insomma,
0: la musicaccia onnipresente.
1: Ovunque. Questo libro di Pericle invece ci parla proprio del valore del silenzio. In sostanza, senza silenzio non ci sarebbe neanche musica.
0: Molto bene, e diciamo che in chiusura, scelto dallo stesso Pericle Odierna, un pezzo molto molto bello, cantato da Loredana Marino, un pezzo di Pericle, si chiama Cussì. Allora, Soundtrack City.
1: Benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Oggi abbiamo due ospiti fondamentali. Il primo è un grandissimo compositore, amico, già altre volte è venuto in programma, ma questa volta ci viene per presentare un libro, non una colonna sonora, ma un libro. Il secondo ospite è il silenzio. È silenzio perché è in fondo il protagonista vero del libro, appunto, di Pericle Odierna, che faccio entrare. Eccolo qui. Ciao Pericle.
2: Ciao Marco.
1: Allora, il tuo libro, andiamo a ricordare il titolo che è fondamentale, Etica del silenzio e architettura del suono, dai quaderni dell'Odierna Riflessione, OP Film Music Production. Ecco, io ho iniziato a leggere questo libro, come ho già parlato nel backstage, lo trovo un libro fantastico, denso, e nel momento che lo vai a leggere ti vengono in mente 100.000 riflessioni e suggestioni da fare. E ti dico subito che quello che mi ha colpito principalmente, lavorando come te appunto nell'ambito della musica per cinema, io ho capito che di tutte le figure che sono all'interno di una produzione, chi ha più rispetto del silenzio normalmente sono proprio i musicisti. Sento dire tante volte c'è troppa musica in questa colonna sonora, i primi che vorrebbero toglierla la musica paradossalmente sono proprio i musicisti. La riflessione che faccio con te, Pericle, prima di lasciarti parlare del tuo bellissimo libro, è: come mai un compositore nel 2026 ha questa esigenza, diciamo così, di teorizzare? Cioè, ti devi rendere conto che sei tra i pochi ancora a farlo, mentre una volta c'era una grande tradizione. Diciamo che sei, non dico in splendida solitudine, ma quasi.
2: Quindi devo essere punito per questa...
1: Ma anzi, no, devi essere trattato come i panda, praticamente.
2: Va bene. No, senti Marco, ma... Questa cosa parte più o meno quando avevo 30 anni, quindi per la metà precedente della mia vita, e ho iniziato a raccogliere una serie di pensieri che maturavo e che poi pensavo di dover approfondire negli anni, ed è quello che ho fatto. Questo libricino, che ormai è diventato un librone, si chiama Odierne Riflessioni, giocando un po' con il mio cognome.
1: In questo caso tu sei andato a approfondire appunto il... il tema del silenzio. Da cosa nasce questa tua intuizione?
2: Nasce perché ho sempre creduto che il silenzio, che non è soltanto infranto dal suono, ma anche dal pensiero, c'è un pensiero che anticipa in qualche modo l'azione, e quel pensiero spesso è tanto rumoroso, e invece riuscire a dominarlo, o quantomeno essere, come dire, eticamente corretti verso questo silenzio interiore, consente poi un'azione meno dannosa sia quando si parla, quando si suona, o anche proprio prima di scrivere la tua musica.
1: Molti musicisti sono affascinati proprio dal silenzio. Io ad esempio ricordo Miles Davis che diceva: non è importante le note che suoni, ma quelle che non suoni. Agire per sottrazione in qualche modo ha a che fare con il silenzio. Un'altra frase bellissima alla fine di questo libro, ci sono una serie di domande e di risposte.
2: Sì, ma ce n'è una, domande, le mie risposte,
1: le tue risposte, ok. E ce n'è una in particolare che mi ha colpito tantissimo. In cosa consiste l'etica del suono prima di interrompere il silenzio? Risposta: nella disciplina di chiedersi se ciò che si sta per scrivere o suonare sia più prezioso del silenzio. Bellissimo.
2: È una citazione anche di Buddha. Sì, Buddha dice: prima di parlare domandati se ciò che dirai corrisponde a verità, se non provoca male a qualcuno, se è utile, ed infine se vale la pena turbare il silenzio per ciò che vuoi dire. Buddha. Ma questo, sai, io avevo mio nonno che con lui ho avuto un grande rapporto e mi raccontava un sacco di cose, mi poneva seri dubbi anche sulla mia musica, perché studiare musica. Mi diceva: ricordati che noi abbiamo due orecchie e due occhi e una sola bocca, quindi dovresti guardare e ascoltare il doppio di quanto parli. Ecco, vedi, questa è una di quelle cose che ti restano e poi ti costringono a riflettere per tutta una vita sul silenzio e su quanto devi ascoltare invece guardare molto di più.
1: Grazie. Pericle, grazie.
2: Grazie a te, Marco, grazie veramente, grazie.

0: la fiamma.
1: E adesso è il momento di slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
2: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana lo Slot 4 vi propone Bancarelle Web, il nuovo brano dei Canti Flegrei con la partecipazione di Dani Cercola, prodotto da Marichiare Edizioni Musicali e Suono Libero Music. Il pezzo unisce le tradizionali voci dei venditori ambulanti napoletani a una base afrodance mediterranea e trasforma prodotti come patate, frutta e verdura in elementi del mondo digitale, quindi like, follower e streaming. Con grande ironia e leggerezza il brano propone una riflessione sul valore che oggi viene dato ai numeri dei social e mostra il rischio di inseguire la popolarità e il consenso fino a perdere del tutto il contatto con la realtà. La musica unisce la memoria popolare ma anche il ritmo elettronico e la satira contemporanea. Il progetto è ideato dal produttore Gino Magurno, che ha collaborato con numerosi artisti italiani, mentre il featuring con Tony Cercola, che è storico percussionista del movimento Napoles Power, arricchisce il brano con la sua esperienza e la sua ricerca musicale legata all'identità mediterranea. Brancarelle Web dei Canti Flegrei e Tony Cercola.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E siamo ai saluti, ma come sempre li facciamo in musica, quindi la sigla di chiusura in musica vi saluterà insieme a noi. Noi nel frattempo vi diamo appuntamento per la prossima settimana, quindi a risentirci da Renato Marengo
1: e da Marco Testoni, che a questo punto però ti introduce, caro Renato, perché stiamo per parlare di un artista a cui tu sei legatissimo, primo perché l'hai prodotto proprio ai suoi esordi e poi perché sei ancora legato e collegato a lui. Stiamo parlando di Eugenio Bennato.
0: Hai detto bene, hai detto giusto. Eugenio, diciamo, dalla nuova compagnia di canto popolare a Musica Nova, a Taranta Power, non gli sono mai mancate i riferimenti ai briganti. E per briganti lui ha sempre inteso il malgoverno, il malcostume, ha sempre inteso i poveracci scambiati per banditi per poter essere eliminati e per potersi appropriare dall'inizio delle proprie terre, poi via via oggi probabilmente anche delle proprie vite. Non è un caso se si riparla ancora di briganti, perché il tour che sta portando in giro Eugenio è Briganti del presente, il titolo la dice lunga, quindi siamo ansiosi di sentirlo. È un pezzo nuovissimo, però il nome del tour è questo e diciamo qualcosa, è un tour internazionale, lui gira un po' tutto il mondo, ma che toccherà anche tante città italiane.
1: Viene considerato un nuovo viaggio musicale di Eugenio Bennato tra le radici del sud, i suoni del Mediterraneo e le storie di ieri che parlano però al presente. In questo senso appunto il titolo Briganti del presente. Il concerto racchiude un po' non solo i cavalli di battaglia dal punto di vista dei brani del repertorio, ma anche proprio del mood, della sua attitudine, e quindi intreccia tradizione, contemporaneità, taranta, canzone d'autore, insomma tutti gli ingredienti che hanno fatto diventare nota la musica di Bennato a tutti quanti. La formazione, mi dicevi, allora partiamo da Ezio Lambiase, chitarra, Muihura, basso, Sonia Totaro, grandissima voce, danza e percussioni, e Walter Vivarelli, batteria e percussioni.
0: Ecco, ma io vorrei che tu leggessi questa nota interessantissima che Eugenio fa, una specie di messaggio ai giovani.
1: E allora, guardando questi ragazzi liberi e vincenti che spesso affollano appunto i suoi concerti, da un consiglio che vado a leggervi: per non farsi condizionare dalle mode martellanti del presente è necessaria una carica antagonista fuori dal comune, è necessaria una scelta cosciente ed orgogliosa della propria identità, è necessaria una scelta da brigante. Insomma, molto forte come affermazione.
0: Sì, molto bella, e voglio concludere questo spazio dedicato giustamente al grande amico e grande musicista Eugenio Bennato, dicendo che proprio nei giorni scorsi, in un'intervista che gli ho fatto per il Corriere della Sera su Naples Future Power, cioè il futuro del Naples Power, lui con grande generosità ha dato spazio a un suo musicista, il bassista Muihura, il quale ha una sua formazione giovane, quindi anche più roccheggiante ancora di quello che fa già Eugenio, di contaminazione sana. È sempre stata una prerogativa di Eugenio la continuità, cioè i giovani, il futuro, continuare non solo quindi il passato e la tradizione, ma il futuro. E il futuro della musica ci auguriamo che sul suo esempio continui bene. E in chiusura, proprio una grande sorpresa, Eugenio stesso ci ha inviato in anteprima questo brano che poi pubblicherà nel prossimo disco, che si chiama proprio Briganti del presente, e dove sentirete anche la francofana voce di Eugenia, che è una delle figlie di Eugenio Bennato, che un po' rappa, un po' canta. Eugenio Bennato,
1: Briganti nel presente.

0: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
1: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
0: con Marco Testoni.
2: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
0: Alla console Paolo Tocco.
3: Ed eccoci qui con una nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati, bentornati all'ascolto da Renato Marengo
2: e da Marco Testoni. Ciao, ciao.
3: Ciao Marco. E mentre in copertina di Classic Rock ci sono sempre i Deep Purple, ne abbiamo parlato ampiamente la scorsa settimana con un loro nuovo disco, una foto bellissima tra l'altro, bravo Maurizio Becker.
4: Un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Per Senza Parole quest'oggi ascolteremo la discografia di Vasco Rossi. Buon ascolto.

volta una favola antica, quasi da tutti ormai dimenticata, che continuava a volare nell'aria aspettando colui che l'avrebbe di nuovo narrata. Era una favola vecchia, era un poco svanita, come un barattolo da lanciata aperta.

favola antica, quasi da tutti ormai dimenticata, che continuava a volare nell'aria aspettando colui che l'avrebbe di nuovo narrata. Era una favola vecchia, era un poco svanita, con un barattolo d'aranciata aperta. E per non essere dimenticata diventò vera, diventò

Se sai che è troppo bella, tu lo sei di più. Sei qui davanti a me, ma non mi sembra vero. Accidenti, come sei bella.

sta entrando nel regno del ritmo. Questo è RMX Land.

Benvenuti nel regno del ritmo. Benvenuti a Remixland. Benvenuti a 64 Remix.

0: Radio DJ.
1: Bentrovati a tutti cari amici, questo è il Regno Redimo. Benvenuti quindi in questo contenitore, benvenuti in Remixland. E questa settimana voglio farvi fare un grosso salto nel tempo. Useremo un qualcosa che solamente con la musica o con i video, con i film si riesce a fare, la time machine. Sarebbe bello poter averne una proprio fisica, viaggiare nel tempo, magari per sistemare alcune cose, risolvere alcuni errori o non fare determinate cose. Però purtroppo è impossibile, ma con la musica sì. Allora, con questa nostra time machine quest'oggi ci catapulteremo automaticamente negli anni 70, o meglio nella disco degli anni 70. Gli anni di studio 54 di New York, il club più iconico e trasgressivo della storia della notte, ma più che di tutti ha saputo lanciare la disco music con i suoi maggiori interpreti. Perché, vedete, i migliori sono passati di lì, nel mitico locale della 54esima strada di Manhattan. Bee Gees, Donna Summer, Chic, Village People, Gloria Gaynor e tantissimi altri. In pratica, tutti coloro che ancora oggi vengono ricordati e ascoltati come parte della storia della disco. E a modo nostro vogliamo ritornare in quel meraviglioso periodo con quella musica che ancora oggi resta indimenticabile. E lo faremo naturalmente ascoltando quei brani, naturalmente in versione remix, perché questo è 54 Remix. Bando alle chiacchiere, lasciamo parlare il re e le regine degli anni 70 che in qualche modo restano legate a quel locale, iniziando però da chi in quel locale non c'è mai stato.
0: Stai ascoltando Remix Clan.
2: Sei nel regno del ritmo.
0: Con la musica remixata
2: dai migliori DJ nazionali ed internazionali.
0: Al microfono con voi, Fabio DJ.
1: Ma che senso ha allora parlare di Studio 54, delle band che l'hanno frequentato, dei cantanti che l'hanno frequentato, partendo da chi non c'è mai stato? Questo gruppo resta comunque nella storia della disco, anche se non si è mai esibito in quel locale. Però nel 79, nel mitico studio 54, fu organizzato un party promozionale ufficiale per festeggiare il successo del gruppo, che ha reso iconica l'associazione tra la band e la disco music. Era 1975, gli Abba suonavano Waterloo, eccolo nella versione remix di DJ Tony.

erano fantastici, erano forti, quattro svedesi. Questo era Waterloo nella versione di DJ Tony, un remix ben fatto che non ha voluto così stravolgere il brano originale. Diciamo all'inizio che gli ABBA non sono mai esibiti nello studio 54, ma c'è stato anche un altro gruppo che non si è mai esibito in quel locale, però durante la storia di questo locale non hanno fatto un vero e proprio concerto. Tuttavia però un celebre trio, e sono i Bee Gees, era un assiduo frequentatore del locale e la loro hit hanno segnato indelebilmente la storia del club e naturalmente l'era della disco music. Ascoltiamo da 1977 la mitica Stayin' Alive dall'album La Corona Sonora di Saturday Night Fever nella versione di Della Bella Remix.

Ci furono invece gruppi che erano costantemente presenti come concerto, quindi hanno fatto diversi concerti all'interno del locale di Manhattan, e uno di questi è proprio un gruppo mito, un gruppo simbolo della Black Disco degli anni 70. Hanno fatto, come detto, diversi concerti live al Studio 54 con l'inconfondibile chitarra di Neil Rogers, direttamente dal 1978. Loro sono gli Chic, con la mitica Le Freak nella versione Oxy Nu Disco Remix. Questo è Remixland, sottotitolo 54 Remix.

Media era una versione non male, una bella cassa che batte, quindi è un po' stravolto Onyx questo brano rispetto all'originale, ma comunque è veramente una versione fantastica. Ma c'è un altro gruppo originario di Filadelfia che ha calcato il parco del leggendario locale durante quella che era l'era d'oro, possiamo così dire, della disco music, portando dal vivo le loro hit più celebri. Sono stati The Tramps, che potete ascoltare nel remix di Federico Ferretti, nel loro disco, nel loro brano più iconico, Disco Inferno, datato 1976.

0: Che disco, che sound, veramente, guardate, proprio da pelle d'oca. Era l'era d'oro della disco music. Questi erano The Tramps con Disco Inferno nella versione del DJ Federico Ferretti.
1: You, my surprise.
2: Stai ascoltando Remix Clan. Sei nel regno del ritmo. Con la musica remixata dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi, Fabio DJ.
0: E c'è chi è solamente esibito nello studio 54, c'è invece che addirittura era di casa, anzi il loro nome era strettamente legato e associato allo studio 54 di New York, perché vedete, la loro musica era proprio la colonna sonora fissa del locale. Mi riferisco ai leggendari Kool & The Gang, che noi oggi ascolteremo nella versione di Opal FX Remix, in una canzone iconica, forse una delle più belle canzoni dei Kool & The Gang, Celebration del 1980. Buon ascolto con Remixland.

Adesso ditemi un attimo com'è possibile restare fermi, immobili, passivi, ascoltando una canzone come questa Celebration di Kool & The Gang. Le gambe ormai vanno da sole in sintonia con la musica. Bellissimo periodo, soprattutto per noi che l'abbiamo vissuto, anche se io l'ho vissuto naturalmente solo in parte. Ma ci fu un altro gruppo che non si è mai esibito direttamente nel locale della Grande Mela, però vedete, i loro successi erano talmente famosi che i DJ del 54 li proponevano continuamente nelle loro serate, soprattutto Daddy Cool dei Boney M, che noi ora ascolteremo nella versione remix di un DJ mitico italiano, Umberto Balzanelli, che con Matteo Vitale e Michele hanno dato origine a questo boot remix e hanno rivisitato, per così dire, il pezzo del 76 della mitica band tedesca Boney M, Daddy Cool.

0: Guardando i Boney M è un po' difficile credere che siano tedeschi quando sono quattro ragazzi di colore, però quanto musica bella ci hanno regalato questo gruppo tedesco, perché in effetti questo è. Era Daddy Cool nella versione di Umberto Balzanelli, Matteo Vitale e Michelle, e loro erano naturalmente i Boney M. Ma restate qui con me perché la storia continua.
1: Stai ascoltando Remix Clan. Sei nel regno del ritmo. Con la musica remixata dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi, Fabio DJ.
2: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
3: Quando è partito?
2: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
0: Ma un artista che ha lasciato letteralmente il segno nella storia sia della disco che quella del Studio 54 fu Gloria Gaynor, che ha dominato la pista con i suoi inni leggendari. I suoi successi venivano regolarmente mixati dai DJ resident del locale, trasformando quindi le sue hit in colonne sonore indimenticabili delle note newyorkesi. Vediamo quell'atmosfera. Immaginate di essere in quel locale. Alzate il volume a palla, c'è Gloria Gaynor, Highway Survivor, nella versione remix di Matteo Vitale.

la mitica Gloria Gaynor con un Say While Survivor. Ecco, una curiosità, no? Questo è forse il suo capolavoro assoluto, ma è stato inizialmente pubblicato, pensate, nel 1978 come Side B, come lato B di un altro 45 giri, e divenne successo proprio planetario, proprio grazie allo Studio 54, come dicevo prima, quando i DJ iniziarono a suonarlo instancabilmente sera dopo sera nei loro set. Ma se Gloria Gaynor era una presenza costante in quel di Manhattan, lo stesso può dirsi di quella che personalmente, ma anche i critici l'hanno chiamata così, può essere definita la regina incontrastata della disco, che tra l'altro è arrivata anche al successo grazie a un noto produttore DJ italiano, Giorgio Moroder, che ha prodotto per lei tantissimi brani di successo, tra cui nel 1977 questo I Feel Love. Avete già capito? Si tratta di Donna Summer, che vogliamo ricordare in questa versione remixata dal

Donna Summer, la regina incontrastata della disco, purtroppo scomparsa nel 2012, ma quanti bellissimi brani ci ha lasciato, che ancora oggi fanno parte di quella che è la sua eredità musicale, perché oltre a Feel Love, come non ricordare ad esempio Hot Stuff, Bad Girl, Love to Love Your Baby e tantissimi altri. Sicuramente fanno parte della leggenda di quella musica e vedete, lo dico anche con un pizzico di rammarico, che purtroppo non tornerà mai più. Ora c'è un gruppo fondato nel 1977 dai francesi Jacques Morali e Henri Belolo. E penso che fin dalle prime note l'avete riconosciuto. Loro sono un gruppo un po' particolare che si presentavano vestiti da poliziotto, operaio, nativo americano, motociclista, soldato, cowboy, insomma tutti quegli archetipi dell'immaginario gay dell'epoca, e una band che era stata per molti versi legata a quella che era l'atmosfera Greenwich Village e club iconici della disco music newyorkese dell'epoca. Vi la spiego, quindi dicevo, questo è IMCA nella Sanctuary Remix.

IMCA, Village People, una presenza costante nei DJ set del Studio 54, ma volendo ben guardare una presenza costante anche in quelli che sono i balli del gruppo nei villaggi anche in quest'estate 2026. Ma c'è un'altra presenza costante, una presenza fissa nel locale della Big Apple newyorkese. Fu un cantautore francese, una delle icone che hanno calcato il palco e animato la pista da ballo nella leggendaria discoteca durante quella che era l'era d'oro della disco music. È ricordato per un solo brano, principalmente per un solo brano, ecco, divenuto leggendario nel 1977. Se vi dico Patrick Hernandez, naturalmente Born to Be Alive, e questo brano, questo remix, è di Bob Shepherd e da Clue Master. Alzate il volume, questo è Remixland.

0: Non so a voi, ma quando io ascolto o riascolto queste musiche che vi sto proponendo, ma oltre a quello di dei ricordi dell'epoca, ecco, non proprio dell'epoca, ma subito dopo, perché a quel tempo ero un ragazzino, mi vengono in mente anche le giornate al mare, il sole, la spiaggia, magari un bel mojito e naturalmente la disco music come sottofondo.
1: Stai ascoltando Remix Clan. Sei nel regno del ritmo, con la musica.

discoteca di New York. Anzi, la band si è esibita nel club in occasione di eventi e feste private organizzate negli anni d'oro del locale, al punto da diventarne la colonna sonora di quel periodo. Se vi dico Henry Wayne Casey, probabilmente non vi dico nulla, ma se vi dico Casey and the Sunshine Band, allora sicuramente vi risveglio un ricordo. Test the Way, che vi propongo nella Dead It's Like Remix.

Way. Erano una presenza costante, come dicevo, lo studio 54, ma non erano gli unici. Un'altra presenza costante nel locale fu indubbiamente una figura molto carismatica, molto particolare e con un alone quasi misterioso.

giamaicana, modella, cantante, attrice. Tra i numerosi film che ha interpretato c'è anche una parte da protagonista in un film di James Bond accanto a Roger Moore in Bersaglio Mobile del 1985. Però Grace Jones, questo è il suo nome e l'avete sicuramente capito con riferimento al film, fu con una cover che divenne famosa nel 1977. La cover in questione, o la canzone in questione, era la Vienne Rose, originariamente eseguita da Edith Piaf e che noi ascoltiamo quest'oggi nella versione Master Chic Remix. Grace Jones, la Vienne Rose.

Grande voce, grande interpretazione questa di Grace Jones, che col suo marcato e inconfondibile stile androgino, quel suo misterioso saper mischiare elementi sia maschili che femminili nella sua figura, ne hanno caratterizzato il suo personaggio fin dagli esordi. E devo dire che la carriera di Grace Jones è stata veramente una grande carriera. Ma c'è un altro personaggio femminile legato a doppio filo a quello che era il locale Studio 54. Lei è Diana Ross, un'altra che non ha bisogno di alcuna presentazione, che conclude il nostro viaggio nel tempo e nel tempio della disco. E sebbene fosse principalmente una cliente abituale, era anche una regina indiscussa della pista da ballo. È salita sul palco della celebre discoteca di New York in occasioni speciali. E si può dire che la cantante statunitense ha veramente fatto la storia di quello che era il club, esibendosi direttamente sopra la console del DJ addirittura. Ma non solo questo, ha cantato perfino durante la festa d'addio organizzata dai proprietari poco prima che iniziassero a scontare la loro pena per evasione fiscale, come vedremo dopo. Upside Down è la canzone del 1980, il suo maggior successo, e oggi nella versione di DJ Italo Remix.

0: tuo piacere.
1: Siete pronti? Arriva, arriva l'energia di Club Chart, la classifica dance che fa muovere tutta l'Italia. I 20 brani più forti del momento. Questa settimana su Club Chart è Game Over Devotion. Iniziamo subito dalla posizione numero 20. Siete pronti adesso a farvi travolgervi dall'energia del piano house? E allora, let's go! Eh sì, è proprio Closer ed è scesa sulla nostra classifica dance questa settimana di meno 6. E continua ad essere una delle tracce più solide della settimana.

posizione numero 20, siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 19 della settimana? È una traccia dance luminosa, un sound pulito, un'atmosfera estiva che accende la nostra classifica dance. E allora, let's go! Ed è proprio Bitter Times, posizione numero 19 questa settimana, ed è scesa di meno 1.

Guitar Times nella posizione numero 19. Adesso siete pronti a farvi travolgervi dall'energia dance che unisce l'elettronica australiana e il rock messicano. E allora, energia pura su Club Chart, let's go! Eh sì, è proprio lei, Tucker Son, posizione numero 18 della settimana, ed è salita questa settimana di più

La nostra classifica Dance Club Chart continua con una dance molto pulsante, un ritmo immediato. Ed è proprio New Religion, posizione numero 17 della settimana. Ed è scesa di meno 1 nella nostra classifica Dance a cura di Corrado Medica.

posizione numero 17 con New Religion. La nostra classifica dance continua al ritmo di Sorry Papi, un'energia con un'atmosfera molto elegante.

0: Sorry Papi, siete pronti adesso a scoprire la nostra prima new entry della nostra classifica dance club chart? E allora, let's go!
1: Un vento vagabondo mi ha portato fuori.
0: Questa settimana, posizione numero 15 per DNA di Capri Ponte e Jovanotti sulla nostra classifica dance club chart.
1: A guardia dell'entrata. Piante carnivore pronte a divorarmi.
0: Il brano unisce dei beat potente e l'energia contagiosa del grande Capri Ponte. Il risultato è un pezzo dance che trasmette sensazioni irrefrenabili di partire per un grande viaggio. Una collaborazione nata spontaneamente da un'amicizia e da una stessa visione artistica.

Continuiamo la nostra classifica dance con la nostra posizione numero 10 questa settimana per Hand Heels Gold Like, ed è salita sulla nostra classifica di più 3. Con questa traccia Modella ci delizia con un mood molto estivo e torna con un sound

E dopo aver ascoltato la nostra posizione numero 10, si continua subito con Repeat It. Posizione numero 9 questa settimana ed è salita di +1 sulla nostra classifica. È un incontro tra la dance moderna

ricordo che state ascoltando la nostra classifica dance a cura di Corrado Medica, in onda ogni settimana qui sulla nostra radio. Cercaci sulle varie pagine social per rimanere aggiornati sulla nostra classifica dance. Stiamo ascoltando nella posizione numero 9 Repeat Hit, un incontro tra

E si continua la nostra classifica Dance Club Chart a cura di Corrado America con la nostra posizione numero 8, Don't Wanna Go Home, ed è scesa sulla nostra classifica questa settimana di meno 3.

nostra posizione numero 8. Siete pronti? Siete carichi per scatenarci con la nostra posizione numero 7 della settimana? E allora, let's go! Eh sì, è proprio lei, Talk to You, ed è uno dei brani più apprezzati del 2026. Ed è scesa questa settimana di meno uno sulla nostra classifica.

Continua a salire la nostra temperatura della nostra classifica dance con la nostra posizione numero 6. E allora, let's go! Satisfy di Calvin Harris. Un brano molto elegante, solare e groove. Nata per dare atmosfera perfetta nelle nostre giornate d'estate. Ed è salita questa settimana sulla nostra classifica di più uno. E adesso viviamocela!

La nostra classifica dance continua con High Yeah. Posizione numero 5 questa settimana. Ed è salita di più 4. Le sue percussioni afro, melodie elettroniche e groove catturano fin dal primo ascolto. Ed è una delle produzioni afro house più coinvolgenti del momento.

0: 4 anche questa settimana per Bring Your Love di Madonna insieme a Sabrina Carpenter.
1: Sabrina Madonna.
0: Una produzione del sapore degli anni 2000 e riporta la pista da ballo al centro della scena.

La nostra classifica dance è giunta alla posizione numero 3 con Beautiful di Anima ed è scesa questa settimana di meno 1

Vi ricordo che state ascoltando la nostra classifica dance a cura di Corrado Medica, in onda ogni settimana qui sulla nostra radio. Cercaci sulle varie pagine social per rimanere aggiornati sulla nostra classifica dance.

E dopo Beautiful nella posizione numero 3, nella posizione numero 2 ascoltiamo Magnetic, anch'essa scesa questa settimana di meno 1.

questa settimana la numero uno su Club Chart è Moving to the Sound, ed è salita di ben due posizioni questa settimana. Il suo mix di sound latino, energia da club e vibrazioni vocali house degli anni 90 hanno travolto la nostra classifica.

0: grazie a tutti per aver ascoltato la nostra classifica Dance Club Chart a cura di Corrado Medica DJ. Vi do appuntamento sempre su questa radio ogni settimana. Ciao!
1: Un respiro grande.

Benvenuti a Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. La puntata di oggi è la dittatura del pannolino. Casalinghi disperati quando la moglie ti lascia il pupo. Supereroi. Sono le 9 di mattina, il mondo là fuori si sveglia, accende i computer, parla di fatturato, di borsa, di strategie, di marketing. Mentre voi avete appena negoziato per 15 minuti con un terrorista di 80 centimetri che pretendeva di fare colazione mangiando solo il cioccolato all'interno dei cereali, scartando il resto come se fosse scoria radioattiva. Benvenuti alla dittatura del pannolino, io sono il vostro host e trasmetto da un bunker protetto da cancelletti di sicurezza e tappeti gommosi.

Siamo i casalinghi disperati quando la moglie ti lascia il pupo, quelli che vivono in un fuso orario parallelo che va dalle 9 alle 19, dove il tempo non si misura in ore, ma in cicli di lavatrice. Dove il silenzio non è pace, ma un segnale d'allarme. Se c'è silenzio, qualcuno sta dipingendo il divano con il correttore. O sta cercando di dare da mangiare i croccantini del cane al gatto o a se stesso.

Oggi esploriamo questo regime totalitario fatto di ninna nanna ipnotiche e ricatti morali. Perché un neonato non è un ospite, è un amministratore delegato che non ha mai letto il codice etico della sua azienda.

Avete presente il film 300? Quando Leonida urla "Questa è Sparta" e butta giù nel pozzo il messaggero di Alessandro Magno. Ecco, voi provate a farlo mentre stringete un mocio in mano e un termometro dall'altra parte, cercando di capire se 37,2 è febbre o l'inizio della fine. Alzate il volume se i piccoli non stanno dormendo, altrimenti mettete le cuffie e piangete in silenzio. Questo è il pezzo che indica la nostra resistenza. L'inno alla resistenza.

tutti quei perché, perché, perché, 47 volte di fila, perché? Come in Arancia Meccanica siamo costretti a guardare Peppa Pig con le palpebre tenute aperte da mollette del bucato. Mi è capitato a tutti. Mentre urla, lo voglio nella tazza blu. E ce l'ha già in mano. Remix!

è il pulcino. Il pulcino Pio. Avete qualche neopapà in giro? Regalategli un kit di sopravvivenza, soprattutto un body per il pupo. Con le frecce, testa qui, braccia qui. E attenzione, giù, zona altamente esplosiva. Ovviamente il kit mascherina, guanti in lattice e occhiali protettivi, perché il lancio è improvviso.

0: Mi suggeriscono anche i tappi per le orecchie professionali. La notte, con su scritto in caso di emergenza perché, oppure pianto superiore ai 100 decibel. L'estate, la
1: notte, la festa. State ascoltando Viaggiando con Saverio Lombardi.
0: Il vostro speaker itinerante. Oggi vi porto una corsa tra pannolini, pappe, biberon. La disperazione assoluta dei casalinghi disperati.

0: Ti ricordi quando andavi a ballare? Andavi a ballare per cuccare. La più bella della pista. E adesso sei lì a cambiare pannolini. Perché ti sei sposato, la più bella della pista. Fatevi regalare la t-shirt Riposo del Guerriere, una maglietta stampata con una strada e dei binari sopra. Sulla schiena, voi riposate il pupo. Gioca con le macchinine. Ovviamente c'è anche il primo ballo di gruppo per bambini. Dove quelle fanatiche delle madri insegnano i primi passi.
1: 2, 3, 4.
0: Tanto noi andiamo a lavorare, lasciamo al papà il pupo. Casalinghi disperati, ripetete tutte le posizioni. Questa funziona sempre. Gioca giù, Claudio Cecchetto.
1: Dormire.

0: Ci siete mai chiesti perché il gatto ha paura di un bambino di 2 anni? Il gatto è il predatore alfa del salotto. È terrorizzato da un cucciolo umano?
1: Giocare anche solo con la musica.
0: I gatti amano avere tutto sotto controllo, ma un bambino di 2 anni è l'opposto del controllo. È un'entità che si muove in modo brusco, emette suoni ad alta frequenza e non rispetta le gerarchie.
1: Starnuto! Camminare!
0: Il bambino ha un'energia caotica e invadente. È per un animale che vive di silenzi e di agguati felpati. Un esserino che gli urla miau a 3 centimetri dal muso. È una minaccia alla sua sicurezza.
1: Saluti! Superman! Ciao!
0: Vi consiglio un cane. Si fanno fare tutto i cani.

0: capitano un giro.
1: Questa è una canzone per far stancare i bambini. Ogni volta che DJ Francesco dice saluta il tuo capitano, il bambino corre a dare il 5 a papà. Dopo 3 balli, il bimbo crolla.
0: Capitano, muovi a tempo il bacino, sono il capitano, un giro, un passo avanti.
1: E finalmente potete appoggiare la testa su quel cuscino dove c'è scritto caricamento in corso.
0: Gino, sono il capitano, un giro.
1: Tra poco parliamo della pennichella delle 14:15, quando il dittatore, il piccolo dittatore, ha finalmente ceduto. Ma gli occhi saranno veramente chiusi. Siete su Viaggiando Night and the Radio Show con Saverio Lombardi.

Poi c'è il messaggio da mandare ai nonni: emergenza, il piccolo sta demolendo casa e io sto crollando, molla quello spritz e salvami. La risposta della nonna è: ormai ho l'olive in bocca, non posso più guidare. Resisti, sei giovane. La nonna non cede, magari il nonno sì. Mi piacerebbe venire, ma sono rimasto bloccato con la schiena mentre zappavo l'orto. Noi ti portiamo il ghiaccio, nonno, vieni a casa. I like to move it, dalla colonna sonora di Madagascar 2. Quando scappano dall'Africa. E voi non scappate perché siete su un programma veramente...

Pennichella o evasione da Alcatraz? Quel preciso momento, le 14:15, il pupo sta dormendo. Gli occhi sono chiusi e tu sei lì al centro della cameretta, immobile come una statua greca. Il respiro è sospeso. Inizia la fase di esfiltrazione tattica. Sei Tom Cruise in Mission Impossible.

Il pupo è nella culla. Tu hai provato la tecnica del peso morto, cioè hai sollevato il braccino, se vedi che cade così vuol dire che il pupo sta dormendo e lo metti giù. È il momento di agire. Come in Mission Impossible ti vedi come Tom Cruise appeso ai cavi, ma la realtà è che sei un uomo in calzini bucati che cerca di sfidare le leggi della fisica. Sì, perché per uscire da quella stanza c'è la sfida del parquet. Quel maledetto legno che per tutto il giorno è muto, ma alle 2 di pomeriggio diventa una distesa di mine antiuomo. Ogni listello ha una sua personalità, c'è quello che scricchiola come un tuono, quello che fa clac, quello che sembra urlare «Ehi, papà sta uscendo!». Qui ci vuole un'uscita da ninja, imparando i listelli che non fanno rumore. Secondo step, la maniglia. La abbassi con lentezza, quella lentezza da artificiere che taglia il filo rosso. Se scatta è finita, se ce la fai sei fuori. Sei finalmente nel corridoio, libero, sei un eroe. Con la stessa cautela vai in cucina a prenderti una birra. Ma ricorda, il frigorifero emette un segnale acustico se resta aperto per più di 10 secondi. È una guerra che non finisce mai. Ma poi se ti serve qualcosa, c'è il messaggio più bugiardo della storia, cari uomini. Quando vostra moglie vi dice: amore, ma è tutto nel primo cassetto. Casalinghi disperati quando la moglie ti lascia il pupo. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Bob Sinclair. Sempre quella discoteca fumosa dove andavate a cuccare la donna più bella della pista, quella che vi manda il messaggio più bugiardo dell'umanità: amore, trovi tutto nel primo cassetto. E tu ci vai in quel primo cassetto, lo apri e cosa trovi? Una giungla di cavi Nokia del 2004. Pile stilo che hanno perso l'acido. Vecchie bollette pagate durante il governo Prodi. Ma di quello che cerchi tu, se esso un termometro, un ciuccio di riserva o la tachipirina, nemmeno l'ombra.

Daddy Yankee. Per le donne il primo cassetto non significa il primo in alto. È un test psicologico, non è un'indicazione stradale. Le donne hanno un visore termico integrato, loro vedono il ciuccio dietro le bollette. E i maschi hanno la cecità da scaffale. Se l'oggetto non è illuminato da un faro alogeno o non emette un segnale, non lo trovano. Però c'è una possibilità, un salto quantico. Esiste la possibilità che nel momento in cui tua moglie esce e chiude la porta di casa, il contenuto dei cassetti si rimescoli. Ma arriveranno prima o poi quelle 19. Quando quella ragazza che cuccavi sulla pista torna a casa. Bonnie M, Daddy Cool.

0: Ma dove finiscono i ciucci? Di solito tra lo schienale o il divano, la seduta per terra, sotto la culla dove il braccio umano non arriva, sotto le coperte. Oppure l'avete portato in frigorifero mentre prendevate lo yogurt. Vi resta sempre la nonna che sta facendo lo spritz. La nonna ha sempre un ciuccio di scorta nella borsa. Ma siccome sta bevendo, non verrà mai a portarvelo. Vi conviene portare il pupo al bar.
1: Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.

0: God, I
1: Benson Boone.
0: Need these beautiful things that I've got.
1: Mancano finalmente 2 minuti alle famose 19. Torna la mamma. Si sente il rumore dell'auto in garage. È il momento di lanciare i giocattoli nella cesta, darsi una sciacquata alla faccia, fingere che sia andato tutto alla perfezione. Perché lei entrerà e dirà: allora com'è andata? Ma cosa avete fatto tutto il tempo? Intanto avrà notato il ciuccio disperso, la macchia di sugo sulla maglietta. È un certo disordine. Voi sorridete. Tutto sotto controllo, cara, è stato un gioco da ragazzi. E mentre lei finge di non accorgersi di nulla, i maschietti assumono quell'espressione angelica da padre dell'anno. Cosa avete fatto? Abbiamo fatto attività fisica.

E la macchia di sugo sul soffitto? Beh, dopo sei mesi potrebbe essere un'installazione di arte contemporanea. E il calzino nel tostapane? Forse è meglio preparare uno spritz per la propria signora. L'alcol abbassa le tensioni.

per sentirsi meno soli. Piazza Bologna, Fiat 131, campionando Antonello Venditti, notte prima degli esami. E un'ora di Viaggiando è andata. Cari papà sopravvissuti, abbiamo smascherato i nonni spritz dipendenti, abbiamo sfidato la fisica cercando i ciucci invisibili fino al rientro della mamma. Mamma che si eleverà a giudice supremo contando i danni in salotto. Mettetevi in modalità risparmio, così vi rilassate per la prossima sfida. Vi ricordo che nessun genitore è stato fisicamente maltrattato durante questa trasmissione, ma la sanità mentale non è garantita. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Vi ricordo di scaricare l'app, seguire la nostra pagina Instagram e Facebook e scrivere su WhatsApp soprattutto al vostro speaker itinerante. E se avete finito la benzina, cercatevi su Mixcloud, c'è la trasmissione da riascoltare. Il viaggio continua, non scappate.

Eccoci, eccoci qui, ciao, ciao a tutti da Raffaele Astore e benvenuti come sempre in questa nostra piazza, questa nostra agora musicale per un'estate che sembra davvero non finire, almeno per quanto ci riguarda dal punto di vista musicale, perché noi continuiamo imperterriti ancora a stare qui con voi. Non sappiamo se ce la faremo davvero tutta quanta l'estate oppure se magari anche noi prenderemo qualche piccola pausa. Tuttavia, comunque è bello ritrovarsi settimanalmente con quelle che sono le tante novità che Aria Rock tratta quotidianamente, che potete tranquillamente trovare sul nostro sito ariarock.it, ma che vi facciamo ascoltare anche volta per volta ogni settimana. E quindi rinnovo di nuovo un caro caloroso, anche perché il calore ci accompagna in questi giorni che si preannunciano tra l'altro ancora una volta terribili. E quindi un ciao a tutti da Raffaele Astore e partiamo subito con quella che poi è una band tutta nostrana, una band nata nel 2009 e che nel 2026 ha pubblicato finalmente l'album Boys Alive, tra l'altro disponibile in doppia versione vinile sulle piattaforme online. Quarto disco di questa produzione, che sono i Thunder Bomber, che ritornano appunto tra punk, garage, blues ed hardcore. E quindi con una partenza non indifferente stavolta. Questa è Starship, loro sono i Thunder Bomber. Anzi, Starship 24. E davvero, partiamo a tutto.

una partenza tutta italiana di grande rock. Erano i Thunder Bomber con questo Starship 24. Che ci proietta subito con il giovane Osas Muede Haigbe, un nome d'arte appunto, Waylots, un giovane tutto italiano, chitarrista, cantante, compositore bresciano con origini africane, che si propone con il nuovo We All Suffer, un misto tra blues e contaminazione pop, con origini appunto al sapore di post, che potrebbe tra l'altro diventare anche il marchio di questo artista, che, scusate se lo diciamo, ci sa fare anche con certi passaggi che ricordano in modo particolare un grande, stiamo parlando di Jeff Buckley. Waylots, l'album è We All Suffer, e noi ci ascoltiamo questo Wolof.

E dobbiamo dire che è un musicista davvero di grande spessore, Waylos, vale a dire Osas Muede Aigib, chitarrista, cantante e compositore bresciano, dal quale ci siamo ascoltati questo interessantissimo Wolof. E io vi consiglio sinceramente di andare ad ascoltare un pochino tutto quanto il suo album We All Suffer, un disco davvero molto molto interessante, che già ci proietta a quello che come dire il prossimo pezzo. Anche qui stiamo parlando di un'italiana, in realtà un italo-inglese, Maria Francesca Marchione, che ha esordito su Black Music il 13 giugno dello scorso anno con l'album All In, diciamolo subito, queste 9 tracce inedite, alle quali si aggiunge una splendida cover di un grande classico degli U2, sono una bella boccata d'aria fresca nel panorama della buona musica. Un lavoro questo che mostra molta influenza da quelle rock a quelle sudamericane, ma con farina del suo sacco, e questo è ciò che per noi conta di più, nonostante le cover. Mary Lou Jacket dall'album All In, ci stiamo ascoltando questa Can't Control Myself.

Mary Lou Jacket con questo Can't Control Myself che ci siamo appena ascoltati, un disco che vale davvero molto molto la pena andare ad ascoltare, anche perché si tratta di un indie davvero molto interessante. E continuiamo questa volta con un artista tutto pugliese, dove appunto questo chitarrista, questo artista, chiamatelo pure come volete, non risparmia quelle che sono le emozioni di diversa natura. A 3 anni di distanza dal primo album, Vince Prastano e Noisebreakers tornano con questo Nocturnal, che in realtà poi è uscito nel mese di febbraio dello scorso anno.

Prince Prastano e Noise Breakers con questo You're Always There. E noi ci proiettiamo adesso verso quello che è un grande supergruppo, una grande band che fa rivivere i King Crimson. E questo momento gira in Italia e sta facendo grandi proseliti di pubblico ovunque vada. Sicuramente sarà la nostalgia dei King Crimson la composizione di questa grande band che comprende Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai e Carey, che reinventano il repertorio crimsoniano con davvero tanto rigore, energia e quella che è poi una sorprendente umanità sonora. E noi ci ascoltiamo adesso proprio da questi concerti che vanno in giro per il mondo, Frame by Frame, nella versione live. Loro sono i

0: siete all'ascolto di Area Rock,
1: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
2: Eh beh, c'è da dire che quando ti capitano queste formazioni che ripropongono quelli che poi sono alla fine i grandi, King Crimson, ancora, come dire, ti viene la pelle d'oca, ma soprattutto a noi che i King Crimson li abbiamo amati, come abbiamo amato i Velvet Underground sin dagli inizi, sin da quando abbiamo conosciuto queste grandi band attraverso i nostri ascolti, quando eravamo davvero giovanissimi e ci muovevamo all'interno di quello che era all'epoca considerato davvero il grande rock. Per carità, tutt'oggi resta ancora il grande rock di sempre. Anche se poi alla fin fine il rock, come tutte le cose, con il passare degli anni si evolvono, ma certi artisti, certi pezzi come quello che abbiamo appena ascoltato restano assolutamente grandi. E noi andiamo avanti, perché stiamo parlando di un'altra band, parleremo di un'altra band che comunque è davvero tanto, tanto prolifica, nonostante abbiano avuto un anno di silenzio. Stiamo parlando dei Kinky Gizzard e dei Lizard Wizard, che sembrava effettivamente troppo per loro un anno di silenzio. Infatti la band australiana ha annunciato la pubblicazione del nuovo album Alien Metal, in uscita, dovrebbe uscire fra pochissimo. Stiamo parlando del 28esimo album, composto da 8 tracce, e poi a seguire una sorta di raccolta di rare show portati in tour dalla band australiana nell'ultimo anno. Insomma, si orientano più o meno verso un sound di natura elettronica densa, a differenza di quelli che sono stati altri lavori che li hanno preceduti. È un nuovo lavoro questo, invece, ispirato dall'uso in scena del loro sintetizzatore modulare personalizzato, soprannominato Nathan. E dai King Gizzard e The Lizard Wizard, questo è Level 5 dal nuovo album Alien Metal.

grande band australiana, quella dei King Gizzard, dei Lizard Wizard, che si muovono tra quella che è una sonorità proprio, ma anche tanta psichedelia. In questo caso anche tanta elettronica, insomma una band che piace tanto sperimentare.

I poliedrici King Gizzard e Lizard Wizard con questo level 5 tratto da quello che è il loro ultimo lavoro Alien Metal, nuovissimo album, 28esimo della loro era musicale, diciamo così. E adesso noi invece continuiamo con un ritorno che profuma di 60s, Britpop, artigianato pop rock, insomma un lavoro classico, elegante, senza fronzoli. Stiamo parlando di Graham Coxon, che comunque quando si muove fuori dai grandi Blur, raramente delude fan e addetti ai lavori. Il nuovo album solista conferma infatti quella che poi è una regola non scritta. Il disco suona fresco, poco sperimentale, ma perfettamente in linea con ciò che Coxon ha sempre portato avanti. Un mix di power pop, garage e beat anni 60, influenze che comunque da sempre lo distinguono dagli altri membri del Blur, da Castle Park. Questo è Billy Sayce, lui è Graham Coxon.

Graham Coxon, questo è Billy Sayles, tratto da Castle Park, quello di appunto la produzione fuori da quelli che sono i canoni dei Blur. E noi andiamo avanti con quella che è conosciuta come la band dell'attore Keanu Reeves, il power trio Dogstar, che pubblica il nuovo album All In Now, della durata di 37 minuti, distribuiti in 12 tracce alt rock, compatte e prive di fronzoli o moderne sovrapproduzioni che ruotano attorno all'idea di farsi carico del proprio destino. Dall'album All In Now, questo è Shores of Rain. E dalla produzione di questa nuova fatica c'è ora Nick Lowney, uno che ha lavorato tra i tanti per David Byrne, Silverchair, Nick Cave, Killing Joke e più chi più ne ha più ne metta. Nuovo lavoro dei Dogstar, che è senza pretese da parte di una band che ama suonare per il piacere di farlo. Questo è Shards of Rain dall'album All In Now.

Eh sì, una band che suona per il piacere soprattutto di farlo e che ha la fortuna di non dover cercare denaro per poterselo permettere, perché comunque grazie anche alla presenza dell'attore Keanu Reeves, insomma, ne hanno davvero tanto da buttare, insomma, dai. Questa era Shards of Rain, che ci dà la possibilità adesso di proseguire con quello che è il prossimo pezzo, tratto dall'album Last Days of Loma, e stiamo parlando di Warm Stew, una band formata da musicisti della scena Los Angelesiana di grande esperienza. Questo Last Days of Loma può essere considerato il debut album, un nuovo inizio che profuma di maturità e davvero anche tanta consapevolezza. Dall'amore alla meraviglia, da Londra a Loma, da Paul McCartney a Elvis, insomma, chi più ne ha più ne metta. Da Last Days of Loma, loro sono i Warm Stew con questo High, no, At His Finest.

Wormsty, questo è Irony at its finest, che ci siamo appena ascoltati da questo loro nuovo lavoro, vale a dire Last Days of Loma. Mentre adesso è la volta di quello che è il ritorno con il suo decimo lavoro di un certo Cartwheel, che ritorna in studio con questo Philadelphia's Been Good to Me, con cui aggiunge un nuovo capitolo a quella che è una carriera ventennale che lo ha reso una delle voci più riconoscibili dell'indie rock americano, Cartwheel, e questo è Zoom 19-7. Chiaramente i riferimenti stilistici più evidenti restano quelli che richiamano Lou Reed, Jim Hetchings, Neil Young, Silver Juicy, Purple Mountains di David Berman, oltre Rolling Stones e Pavement. Un insieme artigianale di influenze che alimentano un comfort zone sonora dal fascino retro. Zoom 19-7, lui è Cartwheel.

Questo era Kurt Weill dall'album Philadelphia's Been Good to Me. Noi ci siamo ascoltati questo Zoom 197, un album davvero molto interessante. Comunque, se c'è una cosa che la storia del rock italiano, per tornare a noi, ci ha insegnato, è che la New Wave degli anni 80 non è stato un semplice genere musicale, ma una specie di virus benefico. Insomma, una volta che si entra, anzi che ti entra nel sangue, non te lo scrolli di dosso. Chiedetelo ai Frigidaire Tango, sopravvissuti eccellenti di quella che è la gloriosa e sotterranea stagione artistica che fecondò l'asse Bassano del Grappa Firenze-Bologna. Con Modern Vintage Wave, la band veneta non firma un semplice album della Reunion, ma un disco che è comunque anche un disco, un saggio di resistenza culturale. E il titolo è già una dichiarazione di intenti. Dall'album Modern Vintage Wave, questa è Life is a Little Trip, e loro sono i Frigidaire Tango.

0: Area Rock è web,
1: è radio, è podcast.
0: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
2: E noi stiamo cercando di portarvi il rock anche oggi, anche questa settimana, anche questo momento in cui abbiamo finito appena di ascoltare Life with a Little Trip dei Frigidaire Tango, una band tutta italiana che comunque ci è parsa davvero molto interessante, per cui ve l'abbiamo proposta. E noi continuiamo il nostro viaggio, che ormai si dirige verso la fine con i Red Sun, che arrivano al loro quarto album in studio dopo il recente From Sunset to Dawn del 2024, disco con cui la band piacentina aveva raggiunto una piena maturità artistica. 7 anni dopo The Wind, The Waves, The Clouds, che era del, appunto, 2017. Abituati a un sound che oscilla tra rock strumentale, psichedelia e stoner, con il nuovo lavoro, vale a dire The Chills from the Past, i Red Sun introducono per la prima volta una voce, quella di Elisa Brusati, già cantante dei Noema. Un innesto comunque delicato ma ben riuscito, che porta la forma canzone dentro quello che poi è un universo sonoro già maturo, senza tradire quella che poi è l'identità della band stessa. Dai Red Sun, da questo The Tales from the Past, ci ascoltiamo l'omonimo pezzo che dà poi il titolo all'album, quasi in chiusura di questa puntata di Area Rock, sempre qui in compagnia di Raffaele Astore. Perché ricordate, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi. Red Sun, The Tales from the Past.

0: questa era Red Sign, della quale ci siamo ascoltati questo Details from the Past, che poi dà il titolo all'album. Bene, ormai siamo arrivati alla fine, e questo è ancora una volta un caro saluto che vi arriva da Raffaele Astore per ricordarvi che Area Rock è sempre presente, ovunque andiate, ovunque siate, ovunque trovate. Seguiteci su ariarock.it e tutto sarà più semplice. Ciao, ciao a tutti da Raffaele Astore, ciao.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

0: Welcome to Patty Radio Show.
1: Buonasera a tutti e ben ritrovati alla Patty & Co. Mi chiedete come poter riascoltare le mie trasmissioni? Semplicissimo, iscrivetevi al mio canale YouTube dove troverete tutti i podcast delle trasmissioni. Il canale si chiama La Patty & Co ed è quello col sassofono e la farfallina. Ovviamente il canale è gratuito, ribadiamolo, gratuito. La trasmissione di questa sera l'ho intitolata Walking in Rhythm perché sarà un vero e proprio camminare nel ritmo. Una bella passeggiata nelle varie sonorità del soul, del funky, del groove e non solo, attraverso gli anni 70 e 80. La apripista di questa sera è un successo di Pamoja del 1975. Oh,

Il prossimo brano non vi farà camminare a ritmo, vi farà proprio correre nel ritmo. Fa parte di una colonna sonora strepitosa scritta e registrata da Isaac Hayes nel 1971 e che si chiama Shaft. Them from Shaft, che è il brano scelto per voi questa sera, arrivò al secondo posto nella classifica Billboard Soul Singles e al primo posto nella classifica Billboard Hot 100 negli Stati Uniti. Ma non è finita qui, sentite quante cosine belle vi racconto. L'anno successivo, e quindi nel 1972, questo brano vinse l'Oscar per la migliore canzone originale e Isaac Hayes fu il primo afroamericano a vincere quell'onore. Ascoltiamola.

Erano le Pamplemousse con un loro successo del 1978, Deeper. Nel 1979 i Santana, stasera non riesco a parlare, scusatemi, pubblicano Marathon, un album che contiene la meravigliosa Aquamarine.

Se James Brown aveva un nemico, quello era sicuramente Joe Tex. Non si sa bene chi copiasse chi, e non solo nei famosi passettini, ma anche nel ritmo, nella musica, nel soul, nel funky. Quello che si sa è che James Brown portò via la moglie a Joe Tex e che da lì iniziò una vera e propria guerra aperta. Joe Tex e la sua Loose Caboose.

siete pronti a salpare su una bellissima nave da crociera sulla Love Boat con una di quelle canzoni che, come dico io, si aprono. Loro si chiamano Kindred the Family Soul e attenzione, come vi ho detto a inizio trasmissione, non solo soul e funk degli anni 70 e 80. Infatti la loro Never Love You More è del 2014.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore?
4: Allora, vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

Sono tornata ai miei amatissimi anni 70, era Mergy Joseph con un suo successo del 1973, How Do You Spell Love? Ma è ora di un funky da brivido con un artista grandioso, un pezzo che spesso infilo nelle mie selezioni perché lo adoro. 1980, Fred Wesley e la sua House Party.

Ditemi se non vi sto facendo camminare a ritmo, nel ritmo e col ritmo. Andate in pace. Direi che ballare è il minimo. Anche con lei, Patty Joe e la sua Ain't No Love Lost.

Vi devo confidare un piccolo segreto. La Motown rimane la mia casa discografica preferita. Sarà per il genere di musica che produceva, sarà per gli artisti che ne facevano parte, per gli anni. È il 1972 e Eddie Kendricks pubblica Date with the Rain.

A Real Mother for You era Johnny Gider Watson ed era il 1977. Se avete voglia di innamorarvi con un brano, vi consiglio Tripping Out di Curtis Mayfield, 1980.

Chiude la scaletta di questa sera un altro pezzone da 90, colui che dà il titolo alla trasmissione. Nulla è a caso. Walking in Rhythm, loro sono i Black Bears.

In molti mi chiedete se vado in vacanza. Beh, purtroppo no. Forse qualche giorno in agosto, ma ancora nulla è stato definito, è tutto così al caso. Quindi continuerò ad esserci con le mie trasmissioni per tutta questa lunghissima estate calda. E Paul Newman, muto, pace all'anima sua, cuoricino. Buona continuazione di serata, buonanotte e buon weekend.

0: Riviera Trend.
1: Allora ci siamo arrivati quelli di Riviera Trend, un po' casinari ma portiamo buon umore, quindi permetteteci anche di fare un po' di rumore extra, volume alto, il sound nuovo che sta uscendo in questo momento, selezioniamo sia quello nazionale che quello internazionale, insomma tutte cose belle, dai stai qui con noi e buona estate ragazzi, buona.

Gran bel lavoro quello di Gabry Ponte insieme a Jovanotti, insieme l'alchimia si sente. È uscita adesso, in questo momento, una versione realizzata da 26, abilissimo nei remix. E allora ascoltiamo questa versione speciale, molto più dance, molto più da dance floor, di DNA. Poi a seguire Molella, Nico Peloso e Jay Peralta con Johanna.

0: Appoggio alle valigie, fermati qui con noi, dai, passa le tue vacanze con Riviera Trend. Facciamo una piccola pausa, ma stai lì, ti aspettiamo.
1: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Accade qualcosa di magico quando balli. Tutto si allinea. Il mondo è in perfetta sincronia. E in quel momento ti senti pienamente vivo.
6: Riviera Trend.

La più bella musica che sta uscendo in questo momento la selezioniamo noi di Riviera Trend all'interno di MP Trend. Noi stiamo insieme ogni 7 giorni. Io sono Andrea T, parlo un po' a scatto, non so perché, abbiate pazienza. Questa è la virtù, una grande virtù se ce l'avete. Allora, adesso c'è il singolo che sta anche in Inghilterra, sta creando scompiglio, perché il testo, poi noi italiani siamo molto bravi, molto romantici nell'ambito dell'amore, almeno a parole. Allora, Basico 66.

0: Il tempo di un caffè, torniamo, perché continua MP Trend, tra un attimo.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: È un posto in cui il limite della realtà è la tua immaginazione. La gente viene per tutto quello che si può fare, ma ci rimane per tutto quello che si può essere.
7: Se oggi ho deciso di parlarvi è perché il nostro futuro è minacciato.
8: Come molti di voi, ho trovato qualcosa di molto più grande perfino di me stesso. Ho trovato i miei amici. Ho trovato l'amore. Riviera Trends.

Siamo nel terzo livello di MP Trend, andiamo verso il gran finale. Questa è la versione leggendaria dove suoniamo i singoli che stanno arrivando in questo momento. Il prossimo è una produzione interamente italiana dove c'è un amore proprio infinito per Ibiza. Loro sono Dirty Fingers e My Lord, il titolo è Lovers from Ibiza e poi Adam Ten con I Never Knew.

facciamo un esperimento. Se non sei in questo momento al mare, stai lavorando, stai facendo altre cose, ma sei lontano da quello che tutti cercano in questo momento, il refrigerio marino, beh, allora con la musica ti trasportiamo nella sabbia e nel mare, quello più vicino a te.

Durante la sua lunga insonnia aveva imparato a distinguere ogni cambiamento d'aria. Così, quando sentì un odore di rose, non dovette aprire la porta per sapere che era un odore di mare. La brezza era fresca e tutte le stelle erano al loro posto. Sono Giovanni Amara.

La vita ci dà un tocco di consapevolezza nella brezza del nostro viaggio quotidiano e offre un mondo per esplorare ciò che siamo, per sperimentare ciò che non siamo e per scoprire cosa potremmo diventare. Un giro libero finché tutto si scioglie nel mondo indistinto e indefinito.

I venti del destino soffiano quando meno ce l'aspettiamo. A volte hanno la furia di un uragano. A volte sono lievi come brezze. Ma non si possono negare, perché spesso portano un futuro impossibile da ignorare. Sei il vento che non mi aspettavo, il vento che ha soffiato più forte di quanto potessi immaginare.

A volte la vita è tutta una questione di volteggiare sotto uno di quei cieli di notte in cui si fa strada nella brezza. E ti basta chiudere dolcemente gli occhi. A volte invece arriva il vento prima della pioggia e accelera il volo degli uccelli fuori dalla finestra. Uccelli fantasma che cavalcano la notte, più strani dei sogni.

C'è un'ineffabile eloquenza nel vento e una melodia nel corso degli uccelli e nel mormorio delle canne sulle loro sponde, che per la sua inconcepibile relazione con qualcosa dentro l'anima nostra desta gli spiriti a una danza di smarrita estasi.

Per tutta la vita sono sempre tornato a una cosa, al mio bisogno di sentirmi libero e il bisogno di sentire la brezza, dove ogni strada è un altro ricordo benedetto, una nuova esperienza da portare dentro il viaggio. Il senso di appartenenza a una tribù familiare, una fratellanza che va oltre una linea di sangue.

L'acqua della fonte suona il suo tamburo d'argento. Gli alberi tessono il vento e i fiori lo tingono di profumo. Una ragnatela fa della luna una stella. A quest'ora il ricordo del giorno infiamma ancora. E se si sono spente le risse e le sassaiole chiassose, nel vento è vivo un fiato di bocche calde di bimbi dopo sfrenate rincorse.

Le nuvole grigie e nere si urtano, si pigiano, spinte dal vento, oscurano il cielo. Ci sono ancora qua e là lembi stellati, ma vanno facendosi sempre più piccoli, sempre più radi. Ecco un lampo. Guizza, abbaglia, sembra incendi il cielo. Poi scoppia il tuono. Un tonfo forte, un brontolio lungo. Cadono le prime gocce d'acqua, si fanno fitte, sembrano grossi aghi lucenti. Poi la pioggia, scroscia impetuosa.

L'armonica ha il vento musicale e il respiro dell'anima. È come un triste, solitario ti amo perso nella brezza.

mezza profumata di lilla. Trasporta i ricordi, rimane il ricordo persistente dei tempi che conserviamo nel profondo. Perché amare profondamente e vivere profondamente e annusare la fragranza del

Ho sentito l'odore della terra dopo mesi di sole. Ho sentito l'odore della pioggia, vasta, che scende dai monti come un fumo. E ho sentito l'odore della terra portato lontano dal vento, che era passato nei canneti e dentro i boschi arati dall'uragano.

Dopotutto, ci sono tante consolazioni. C'è l'alto cielo azzurro, limpido e sereno, o fluttuato da nuvole imperfette. E c'è la notte stellata, e la brezza lieve, e il temporale. Ci sono i ricordi, con le loro nostalgie, e la loro speranza. E un sorriso di magia, alla finestra del mondo. Quello che vorremmo, bussando alla porta, di quello che siamo.

Conosco una città che ogni giorno si riempie di sole e tutto è rapito in quel momento. Me ne sono andato una sera, nel cuore durava il limio delle cicale. Dal bastimento verniciato di bianco ho visto la mia città sparire, lasciando un poco un abbraccio di lumi nell'aria torbida

Stasera mi manchi. Mi manchi come al cielo manca la sua luna. Una delicata epifania che cresce sull'erba. Faccio una serenata alla brezza, ballando.

montagne risuonano sullo sfondo. Il cielo non è mai stato così affascinante. Buonanotte da Giovanni Amara.

Ciao, sono Max Neri, un grande saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Mo' sono alla festa, in featuring con Margot.

0: mi parla col suo love language, tatarara, e non capisco più niente, no, nanana. In tasca ho ciò che le serve, in testa farfalle da sempre, non so cosa ci prendono.
1: Hello, I am Puyar, greeting to the listeners of Antenna Web, and this is my song, Retrouver les mots.

Qui finisce questa storia come una settimana il venerdì, senza il weekend, la fine della festa prima della festa. Te come va? Qui ancora un po' un casino tra reflusso gastro e

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

0: Ciao, sono Mastedo. Un saluto speciale a tutta la scuderia di Antenna Web. Questo è il mio nuovo pezzo che si chiama Sabor de Pecado. Alzate il volume e godetevi il ritmo. Ciao da Mastedo.
1: From disco and new disco.
2: From disco and new disco.
3: Okay.